0: sono sopravvissuti a questo weekend, ci siamo riposati e Amy Cole si vede che è bella fresca e riposata, perché ha scoperto questa mattina che lo sgabello del nostro studio si può alzare. Ma... voi non avete idea, cari amici che ci ascoltate, perché lei stava sempre giù sotto il tavolo con questo microfono in mezzo alle gambe e parlava da lì. Sì, buongiorno, sono Amy Cole.
1: Ma anche le vocine
0: due.
1: Devi fare.
2: Quindi stamattina abbiamo cominciato la puntata con la rubrica meglio tardi che mai.
0: Esatto,
2: così. Questa è la rubrica di oggi.
1: Ma questa è la rubrica, certe cose possono anche rimanere in famiglia, cioè non è che tutti
2: Edo di qualcosa non parla,
3: per favore. No, sono, sono ammirato da questo brio che apriamo alle 6:01 di mattina, quindi vuol dire che sarà non solo un'ottima puntata, ma una puntata piena di scoperte, perché se abbiamo scoperto adesso lo sgabello,
1: ma
3: figurati.
1: Ma tu lo sapevi?
3: Beh, io sto sempre in piedi, così è.
2: Esatto. Poi nessun brio, perché meglio tardi che mai, abbiamo detto la rubrica.
0: Meglio tardi che mai.
2: E lui
0: mai.
2: Ha detto siamo sopravvissuti al weekend. Siamo sopravvissuti, è una domanda, eh.

0: Boulevard of Broken Dreams, un pezzo incredibile del 2004, tratto dall'album American Idiot, che è stato sicuramente l'album che ha cambiato in qualche modo la musica americana, introducendo il punk rock moderno nell'Olimpo delle grandi canzoni, della grande genere musicale accettato e mainstream. Peraltro, grandi cantori dell'alienazione e della dispersione, diciamo, degli individui all'interno dei contesti urbani sempre più disumanizzati.
1: Mi rivolgo agli ascoltatori di Good Morning Radio 2 dicendo che questo è Edo Righini, e quindi do i credits subito, che vi ha spiegato un pezzo importante della storia della musica, e noi lo apprezziamo.
2: Righini, vorrei mettere le mani avanti dicendole che io i Green Day li ho nella mia playlist da tempi non sospetti.
0: Beh, ma dai.
2: Sembrava giusto, visto il tono di stamattina, faglielo sapere. È dalla seconda liceo che sono nel mio...
1: Dalle mie parti si dice parliamo di niente, però se volete andiamo avanti ancora.
2: Ma non è vero che parliamo di niente.
3: Buongiorno!
1: Li chiamati all'ordine, ti è piaciuto?
3: Oh. Bravo!
0: No, scusate, io volevo chiudere solo il tema Green Day.
3: Ancora!
0: Bella
2: radio,
0: sono molto legata a questa cosa, perché invece uscì quando io facevo la seconda media, ed è stato talmente sconvolgente quell'album lì che mi volevo fare l'orecchino.
1: Bene, importante. Allora,
0: ero diventato anche un ribelle.
3: Buongiorno!
1: Salutiamo, ripeto, gli ascoltatori di Radio 2, 348-7300-200. Se volete intanto cominciare a salutarci, mandarci messaggi di buongiorno, commentare anche i Green Day, noi lo gradiamo assolutamente.
2: Ma io ho una domanda, signori Post.
1: Prego.
2: Cosa avete fatto di bello questo weekend?
1: Oh, parliamone. Siamo stati al mare. Io sono stato al mare.
0: Dove sei stato?
1: Sono stato in Liguria, a Levanto. Saluto tutti gli amici di Levanto, che però a quest'ora spero per loro stanno ancora dormendo. Però
0: non si sono ancora levati quelli di Levanto.
1: No.
0: Tu invece, Miki, cosa hai fatto di bello?
2: Io ho condiviso un pranzo con Tessì. Siamo andati a mangiare al Libanese e ci siamo mangiati tutto quello che il ristorante poteva offrirci.
0: Carini,
2: uscendo
0: comunque,
2: strisciando come verba.
0: Carini. Grazie. Che comunque avete organizzato un pranzo e ci avete bellamente esclusi. Io invece
1: fanno squadra, negli spogliatoi saremo già nemici, voi da una parte e noi dall'altra.
0: Ma io ho già capito, che te l'ho detto, che adesso questa settimana lì c'è della pastura, si dice, dalle mie parti.
1: Cioè,
0: ora di giovedì vedrai che
2: pazzi. Ma è incredibile.
0: Ora di giovedì ti inviterà ad assaggiare la sua carbonara in hotel.
2: Guarda, io te lo dico,
3: il fornello.
2: Io te lo dico, mi ero messa in agenda di fare cena martedì, cena di gruppo, cena aziendale con le polpette.
1: Buone. E allora cominciamo la settimana nel migliore dei modi con Radio 2, ascoltando Beyoncé. Cambia tutto, eh?

0: Beyoncé, questa è Radio 2, Good Morning Radio 2, con voi Dessì, Righini, Ronchi, Sant'Anastaso, però i nomi sono più belli.
1: Belli, abbiamo dei nomi così belli.
2: Sembrava Michel, un appello della terza
0: infatti, liceo. Michel, Nicole, Edo, Andrea, detto Santo, con voi fino alle 9. Questa è la mattinata di Radio 2, cominciamo con voi al 348-7300-200. Cominciamo a convocare chi ci ascolta, anche se qualcuno come Raffaele da Savona ha già cominciato a senza che chiedessimo niente. Di solito noi a quest'ora chiediamo le temperature. Mandateci la temperatura alla quale vi trovate col vostro nome, l'indicazione e se possibile una prova fotografica, cioè uno screenshot del cruscotto della macchina, del telefono, quello che vi pare.
1: Sicuramente ragazzi, qui questa mattina nel nostro studio, quanto ci sono? 9 gradi?
2: Cioè... Ma noi lo facciamo per conservarci come siamo, cioè
1: una forma,
2: è una cura di bellezza.
0: Qui è freddo, invece chissà com'è la temperatura da voi, siamo curiosi perché l'Italia è calda, molto calda, e noi cerchiamo un luogo fresco nel quale trasferirci anche mentalmente all'inizio mattina.
3: Io stamattina mi sto chiedendo a Orvieto quanti gradi.
2: Orvieto. Ottimo. Orvieto. Quindi ascoltatori di Orvieto, fate sapere a Nicole se fa caldo, se fa freddo, se fa tiepido, se fa vento, se fa bello, se fa brutto, fatecelo sapere.
3: 487-300-200.
1: Volevo darvi una notizia, vi ricordate venerdì nella Good News avevamo parlato dei ragazzi
2: della limonata.
1: Sì. Allora, è andata bene perché nel weekend c'è stato una gara di solidarietà, quindi questi ragazzi che erano stati multati perché avevano avevano creato un banchetto e vendevano dolcini e limonate per comprare il motorino, il ciao, il famoso non si potrebbe, sono dei ragazzini di 13-14 anni, e quindi un cittadino un po' antipatico ha chiamato la polizia locale che li ha ammoniti e ha detto dovete togliere il banchetto. Ebbene, questa storia è entrata nel cuore di molti italiani. E allora ognuno di questi tre ragazzi avrà un motorino, un ciao.
2: Ma dai.
1: Glielo regaleranno. Avete visto?
3: Infatti mi piace molto.
0: Ottima
3: mi
0: cosa.
3: Mi piace molto questo finale perché ti dà la sensazione che insomma passa il messaggio che impegnandoti ottieni le cose.
0: Volevo segnalare che in settimana da oggi pomeriggio metterò un banchetto di limonate sotto casa.
1: Sì.
2: Ci sto pensando che devo cambiare la macchina.
0: Se volete fare una gara di solidarietà.
3: Ma non avete 12 anni.
2: Io penso di fare una cosa di granite, tipo
0: esatto,
2: per bisogna cambiare la macchina.
0: Insieme facciamo fare la
2: sì, ci regalano due macchine anche, va bene anche insieme, ce la dividiamo metà settimana lui, metà
0: settimana
2: io.
0: Sai come ti rispondo a questa cosa che dici? Sì, viaggiare.

0: Lucio Battisti, 1977, questo è Si Viaggiare, questo era il lato B di Amarsi un po'. Pensate un po' che 45 giri era quello quando usciva e cosa è diventato poi per la storia della musica dopo. Questo è Good Morning in Radio 2, saremo con voi fino alle 9, adesso però arriva il momento delle news.
1: C'è chi sogna un piatto da fotografare e chi invece lo toglie dal menù. Succede a Milano, dove lo chef Diego Rossi ha deciso di eliminare almeno per un po' due dei suoi piatti simbolo. Il vitello tonnato, Edoardo fa così, e le tagliatelle burro e parmigiano. Il motivo? Beh, dice di essere stufo dei clienti che arrivano solo per fare la foto da postare sui social. L'idea è fare spazio a nuovi piatti e riportare l'attenzione sull'esperienza a tavola, più che sullo scatto perfetto. Cosa ne pensate?
2: Non lo so, che il cliente continuerà a fotografare anche il nuovo piatto, probabilmente mettendo hashtag nuova esperienza, quindi cioè togliere due piatti storici
1: new
2: per
1: experience.
2: Evitare new experience, cioè togliere due piatti storici per evitare che vengano
0: si
2: fotografati.
0: Bologna si dice, te lo puoi, vuol dire che te lo puoi permettere, cioè nel senso è come l'idea, sono talmente tanti probabilmente i piatti o i clienti che vengono
1: esatto
0: per i piatti, che puoi permetterti di togliere due grandi classici per i quali magari i clienti venivano di più.
3: Allora io premetto che io ho assaggiato entrambi e devo dire che il vitello tonnato fa proprio ribaltare gli occhi indietro. Però ammetto che in questo caso Diego, che peraltro è un, nel senso lo conosco perché ci sono andato veramente troppo, come dimostra il mio fisico, secondo me qua ha preso un po' una mezza cantonata, nel senso che è un po' come quei cantanti che non vogliono più cantare la loro canzone più famosa. Però ci devi un po' stare, voglio dire, tu sei diventato famoso per quello, ci sta che nel complesso ti vengano a chiedere anche quel piatto, anche perché sarebbe un po' come dire, sai cosa, visto che a Roma la gente viene e fa solo si fotografa solamente davanti al Colosseo, di notte lo smontiamo, così per un po' vi dovete godere degli altri monumenti. Non si può fare, lo tieni e però magari inviti le persone a dire non fate foto, godetevi la cena.
1: Cioè paragonare il vitel tonné al Colosseo,
2: beh,
1: diciamo,
2: senti, per alcuni però il vitel tonné,
3: però non è assaggiato questo vitel tonné.
0: Ci ste come, io volevo paragonare ad Alba Chiara ad esempio, Vasco Rossi, come se lui facesse i concerti e decidesse di non fare più Alba Chiara, così, perché gli antipatica l'idea che la cantino, la canti più il pubblico di lui. L'idea secondo me non è, preso la cantonata non era sbagliata,
3: anche perché la verità è che, ma voi pensate quanta gente adesso andrà da trippa e non si troverà effettivamente quel piatto lì? È proprio un po' un dispetto, dai.
1: Ma qui c'è del risentimento personale, perché
2: quasi
1: lui si andare a assaggiare di nuovo il vitello, il vitello tonnato o le tagliatelle.
2: No, ma scusami, lui li ha già provati, il problema sono siamo noi poveri fessi sì, che magari volevamo provare almeno una volta nella vita il suo vitello tonnato e ci troviamo lì come degli allocchi.
1: Te lo faccio io tesoro il vitello tonné, non ti preoccupare.
3: Ha già allungato le mani,
2: ho
3: segnato.
0: Intanto continuate al 348-7300-200 a mandarci le temperature nelle quali vi trovate, perché stiamo cercando di mappare la mattina di Radio 2.

Questa è Radio 2, Nicole, Dodo, Edoardo, Santo, Andrea, Santo Anastaso, per gli amici Santo, Santo Andrea, Santo Andrea. Vi abbiamo chiesto le vostre temperature al 3487 300 200, stanno arrivando, ma adesso linea al GR2.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia lunedì 10 agosto. La mattinata si presenterà per lo più limpida, un po' su tutte le regioni. A partire dal pomeriggio, però, un po' come accaduto nel corso delle giornate appena trascorse, nubi consistenti saranno accompagnate da piogge e temporali sulle montagne e sulle colline del nord e lungo le aree interne del centro e del sud, fin verso l'Appennino Calabro. Migliora poi dalla sera. Venti ancora deboli o assenti, con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrale attesi sul Salento. Mari tutti poco mossi ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. Ancora molto caldo con temperature massime che tornano a salire al nord, specie in pianura padana. Restano invariati valori al centro e al sud con punte di 38-39 gradi, così come invariata risulta l'elevata umidità che accompagna le temperature anche di notte. Rai pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Sono le 6:30.
1: Rai GR2.
4: Gentili ascoltatori, buongiorno da Ivano Liberati. Continua il braccio di ferro con la Spagna sulla questione migranti. Il ministro degli esteri italiani conferma la sospensione degli accordi di Schengen fino a Ferragosto, mentre il Viminale frena sul piano tedesco di espulsioni verso l'Italia.
5: La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo sulle migrazioni potranno riprendere i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia dei migranti secondo i principi del vecchio regolamento di Dublino. Berlino sarebbe pronta a riprendere la pratica dei respingimenti dei cosiddetti dublinanti, cioè i migranti che si muovevano dal paese di primo approdo verso il nord Europa. Il Viminale però precisa: non c'è alcun dublinante da riprendere. L'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo. Intanto cresce l'allarme sul fronte di Ceuta per la possibile nuova ondata di migranti dal Marocco verso l'exclave spagnola, annunciata dal tamtam sui social. L'intelligence spagnola e quella italiana non escludono il rischio di infiltrati jihadisti. Francesco Mincone, GR2.
4: Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare le truppe dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza e comprende le esigenze politiche interne di Netanyahu. Hamas chiede agli Stati Uniti di fare pressioni su Netanyahu affinché non ostacoli il processo di pace per ragioni elettorali. Iran è ancora mistero sull'Ayatollah Khamenei, descritto in punto di morte da un sito di opposizione. Secondo il regime, la guida suprema avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian nei giorni scorsi e a breve sarà diffuso un video che lo mostra in pubblico. La cronaca italiana: tragedia a Serra Capriola in provincia di Foggia, un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi.
6: Viaggiano stipati in 10 su un furgoncino per 9 posti. Braccianti che tornano da una torrida giornata di lavoro nei campi del Molise. Sono diretti a Torre Maggiore, nel Foggiano, dove risiedono, quando all'improvviso il veicolo si ribalta, finendo fuori strada, nei pressi di Serra Capriola. Per uno di loro lo scontro è fatale e muore sul colpo. Gli altri rimangono feriti. 5 vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia. Gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Hanno tra i 21 e i 49 anni. Sono di nazionalità marocchina e sarebbero regolarmente assunti. Tutta da chiarire invece la dinamica dell'incidente, su cui la procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine. La strada era rettilinea e non ci sarebbe stato nessuno scontro con altri veicoli. Una tragedia che riporta alla memoria quella del 2018, quando sempre in queste giornate sulle strade del Foggiano persero la vita 16 braccianti stranieri e che impone una riflessione, accusano i sindacati, sulla sicurezza degli spostamenti verso i luoghi di lavoro, spesso fatti su mezzi fatiscenti. Da Bari per il GR2, Adele Lapertosa.
4: Persistono caldo e afa su gran parte d'Italia. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, 5 quelle arancioni. Le temperature resteranno elevate almeno fino a Ferragosto con picchi di 39-40 gradi. A certificare l'impatto climatico di questa torrida estate arrivano anche i dati del programma satellitare europeo Copernicus.
7: In Europa occidentale giugno e luglio segnano la temperatura media più alta mai registrata e anche quella superficiale dei mari extrapolari tocca nuovi picchi, in particolare nell'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale. In Europa poi siccità diffusa, soprattutto in Francia, Spagna, alcune zone della Germania e del Regno Unito, e fiumi a livelli molto inferiori alla media o eccezionalmente bassi come Senna, Reno e Danubio, con ripercussioni su approvvigionamento idrico, irrigazione e produzione energetica. Caldo e siccità hanno innescato anche un'ondata di incendi estremi che si estendono anche nelle regioni del nord, e per Samantha Burgess di Copernicus quanto sta accadendo conferma come cambiamenti climatici stiano intensificando gli eventi di calore estremo con caldo e siccità che si rafforzano a vicenda. Sonia Filippazzi, GR2.
4: È morto all'età di 87 anni Livio Berruti, oro sui 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Anche il presidente della Repubblica Mattarella lo ha ricordato esprimendo il suo sentimento di cordoglio per la morte di una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. E verso la notte di San Lorenzo, il 10 agosto è per tradizione la notte appunto delle stelle cadenti, un effetto legato al passaggio della Terra attraverso lo sciame meteorico luminoso delle Perseidi, ma in realtà il fenomeno risulta meglio visibile in altre notti, come ci spiega l'astrofisico Gianluca Masi.
8: Per quanto già il 10 il cielo offra un bello spettacolo, il massimo avviene nella notte tra il 12 e il 13, soprattutto poco prima dell'alba del 13. Quindi ecco, i nottambuli potranno osservare il maggior numero di stelle cadenti.
4: Ci fermiamo qui, prossima edizione del GR2 alle 7.30, la linea torna a Good Morning Radio 2.
9: Good Morning Radio 2, vi abbiamo chiesto quali sono le temperature in giro per l'Italia, ce lo state dicendo, devo dire che ci arrivano delle buone notizie, cioè Torino oggi ci sono 5 gradi in meno, ci dice Piero, e quindi è un bel modo di cominciare la giornata. Continuate a mandarci messaggi al 348 7300 200.

0: Lauro, la città degli angeli, questa è Radio 2. Al 348 7300 200 abbiamo chiesto le temperature, cerchiamo un posto non al caldo ma al fresco, e questa mattina i posti sono più freschi. Mario da Cerenzia Crotone dice ci sono 22 gradi, un abbraccio, ti abbracciamo Mario, la mia bella e splendida Calabria, quanta invidia a Crotone, che bel mare che avete.
1: Bello, come ha detto
2: la stilettata, esatto, regionale.
1: Intanto ringrazio Francesco dallo Sri Lanka che ci manda una temperatura di 27 gradi, lì è più caldo.
2: Sì, però è anche un pochino più avanti nell'orario, perché sono già le 10:07:08, insomma.
1: Poi sì, c'è di tutto,
3: Beh,
1: sì.
3: Poi io penso di aver selezionato il messaggio più freddo, onestamente. Jean Noël da Champlouc, 10 gradi. E con questo io posso anche Champlouc ritirarmi. Perché
1: puoi,
3: se stiamo a fare la gara del chi ha il messaggino con la temperatura più bassa, io vinco.
0: È stato
3: vinco.
0: Un piacere, dottoressa. Arrivederla, buon viaggio. Ci vediamo la prossima settimana.
1: Sentiamo un vocale, va?
4: Dario dalla Valle Formazza, oggi sereno, 14 gradi.
2: Ah, vince invece Dario, credevi?
3: No. 10 gradi.
2: Niente, Dario, allora devi fare di meglio.
3: Ci scrivono dalla Svezia, sì, oggi l'ascolto io.
1: Ma scusa, ma vuoi mettere andare alla Champlouc e invece è Val Formazza? Suona proprio Val Formazza, capito? Puoi andare col pane e salame nella sporta.
2: E invece se c'è chi gode in Val Formazza o Champlouc, a Firenze diciamo che non godono tanto,
0: no,
2: perché
0: soffrono.
2: Ci scrive Anna, abbiate il coraggio di dire la temperatura esterna, e noi abbiamo il coraggio, Anna, e quindi lo diciamo, ci manda infatti due temperature, internamente dentro casa penso ci sono 31 gradi e fuori casa ci sono 31 gradi.
0: Ah, bene.
2: Stare dentro e fuori casa è uguale.
3: Allora a sto punto rispondo io.
2: Vai.
3: Con Biella 20 gradi, sì, e con Dimaro 17 gradi ce lo fa sapere Gianluca dal suo camion. Ciao Gianluca.
2: Grande, bellissimo. Anche io avrei voluto avere un camion da 15
0: pure
2: temperature.
0: Pure io.
1: Chiudo con Francavilla Fontana, Domenico, un 22 gradi, quindi una via di mezzo, insomma, più o meno le temperature sono ben distribuite. Noi cerchiamo il fresco, 348 7 300 200.

0: Wild Back It Up, un pezzone del 2010 che mi ricordo che canticchiavo come se non ci fosse un domani continuamente a qualunque posto, doccia, macchina, cioè di continuo. Siamo qui su Radio 2, siamo Santo Anastaso, Righini, De Sì, una formazione come sempre favolosa, e adesso è arrivato il momento di dare la parola a un cretino, perché è giusto ogni tanto dare retta ai cretini.
1: Dai retta a un cretino. Dai retta a un cretino.
2: Tanto guardavo Nicole e la ringraziavo per come mi ha presentato benissimo. Guardavo male Edo, perché sapete, di solito quando questo è il momento della rubrica nella quale i padri danno consigli agli altri padri per gestire i figli, organizzare i figli. Ho un figlio di 16 anni e quindi di solito le indicazioni sono quelle di un padre che ha un figlio sedicenne. L'indicazione di oggi è questa: attenti a quando lasciate un figlio di 16 anni ai nonni. Nel senso che di solito i figli vengono lasciati ai nonni, è un'usanza tipica. Lo si fa quando i figli sono molto piccolini, 4, 5, 6 anni, è una cosa usuale, insomma, e lì i nonni gestiscono i figli alla perfezione. Attenti, perché quando i figli cominciano a diventare un pochino più grandi, li lasciate ai nonni e li fanno tutto quello che in realtà voi proibite.
3: Li viziano.
2: È quello il momento, ma soprattutto la cosa peggiore è che traviano i nonni. Cioè capita delle volte che il figlio, 16enne, 17enne, 14enne, anche 13enne, faccia fare ai nonni cose che sono anni che non facevano.
4: Cioè, tipo torni che il nonno è tatuato, si è fatto il...
2: Guarda, esattamente
4: ma,
2: così.
4: Ma mamma, ma ti sei fatta il l'anello al naso? E tu dici sì, perché sai, lo voleva tanto.
2: Ecco, poi adesso ci sono l'usanza delle serie, cose TV, scopri che il nonno improvvisamente guarda serie TV.
3: Vuoi
2: che...
3: dirci qualcosa?
2: No,
3: tuo padre ha fatto qualche danno con tuo figlio?
2: No, indicazione in generale, la do a tutti i padri che hanno figli di quell'età. Attenti a quando affidate i figli.
3: C'è qualcosa sotto.
2: Ai nonni, no, non è successo niente, anzi in realtà parliamo di cose calcistiche, ad esempio nel caso del mio, e quindi cose leggere.
3: Vedi,
2: niente
3: che
2: di
3: c'è
2: grave.
3: Qualcosa sotto?
2: No, niente
4: però,
2: di grave.
4: Però purtroppo devo dare ragione ad Andrea, perché effettivamente questo è un buonissimo consiglio, nel senso che io da ragazzino, solo perché ero ragazzino non potevano farmi niente, ma ci sarebbe stata la circonvenzione di incapaci, cioè io assolutamente fregavo i nonni su praticamente tutto, dicendo no ma la mamma me lo fa fare, la mamma ma la mamma mi fa prendere 3 gelati in un pomeriggio, no ma la mamma mi dà 12 gettoni per giocare ai videogiochi della sala giochi.
0: Io
4: e nonno poverone probabilmente anche
0: lui
4: per non avere
0: cascava.
4: Ma anche per non avere tante rotture di balle, cioè diceva, ma sì va bene dai via va
2: non
4: bene
2: non si
4: va bene.
2: Sente il nonno in diritto di punire il figlio, e quindi in realtà, e poi la punizione quando il figlio comincia ad avere una certa età devono essere un po' più pesanti, in quel caso il nonno sta zitto, anzi finisce per fare quello che gli ordina il ragazzino. Quindi questo è il consiglio di oggi: date retta a un cretino, è il modo migliore di andare avanti.
4: Io col nonno mi ricordo svuotavo le edicole di Spider-Man, e una volta che me ne andavo via il nonno continuava a comprare Spider-Man, effettivamente.

0: Magnetic, questa è Radio 2 con voi fino alle 9, sono le 6:50 ed è il momento di chiudere l'argomento temperature, perché vi abbiamo chiesto al 3487 300 200 le temperature alle quali vi trovavate, con un messaggio.
1: Sì, perché ci fa notare che Sergio ci fa notare che in realtà noi potremmo cambiare anche la domanda. Good morning, il problema non sono le temperature ma l'umidità maledetta, provate a chiedere quella qui a Formia. Infatti ho appena visto una spigola nuotare a mezz'aria inseguendo un passero.
2: Pensa.
1: Sergio, devo dire, sei molto simpatico, se hai voglia di chiamarci ti facciamo intervenire ogni tanto.
3: Secondo me potremmo anche citare Peterborough in Inghilterra, dove fanno 18 gradi, ce lo fa sapere Luca, e chiudo con Grugliasco, 21 gradi, ce lo scrive Dora.
2: Ora basta, ora diciamo all'ordine, chiuse le temperature, esatto, parliamo dei gruppi WhatsApp. Oggi una puntata che si prospetta scoppiettante, perché vi chiediamo di raccontarci i vostri gruppi WhatsApp, li amate, li odiate, sono utili o no, quanti gruppi avete al 3487 300 200, mandateci i vocali, scriveteci, e soprattutto noi già in questa trasmissione abbiamo quanti gruppi?
3: Due
2: gruppi. Li sopporta, eccolo, arriva questo suono. Chi è questo che scrive adesso? Enrico, il nostro regista. Magli, che cosa c'è scritto? No, ti prego, fermati.
0: È un grande classico. La richiesta è questa, quindi 3487 300 200, li avete? Come si chiamano anche? Perché poi anche i nomi
1: di silenzio, Enrico, ti silenzio,
3: Enrico,
1: te lo dico,
3: basta,
1: silenzio il gruppo.
0: Perché anche sui nomi,
2: i
0: che
2: nomi,
0: è un problema.
2: Sì.
0: Perché l'idea è anche sapere come si chiamano, no? Perché c'è il gruppo mamme.
1: E su questo io vorrei dire. Il nostro si chiama Sveglia sono le 6. E con una bella ansia.
0: E
1: però,
0: poi c'è un altro che è Good Morning.
1: Good Morning invece è più serio. Però posso dire che il problema della gestione dei gruppi WhatsApp è legata soprattutto alle generazioni un pochino più age, che un pochino li sfruttano troppo.
0: Ah, ok, sono loro.
1: Io per esempio, non so voi, ho un gruppo di famiglia e di solito quelli che li intasano sono zii, nonni, le prozie.
0: È vero, perché raccontano cose che all'interno del gruppo non c'entrano niente, perché il problema diventa quello quando tu all'interno del gruppo poi ci sono i dialoghi tra le due persone,
2: sì,
0: del gruppo di 50 persone, e ci sono due che si parlano tutto il giorno fra di loro. Ecco, quello è quello che vi chiediamo oggi. Gruppi WhatsApp 3487 300 200.

0: 50.000, Nina Zilli, Giuliano Palma, questa è Radio 2, al 348-7300-200 stanno arrivando già i vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto di raccontarci i vostri gruppi WhatsApp. Qui Dodo già sta spulciando qualche messaggio, Santo pure risponde al gruppo della, allora Enrico Magli, io ora ti blocco
1: basta,
0: su
1: Enrico,
0: WhatsApp.
1: Per favore,
0: basta
1: veramente.
0: Questo gruppo. No, no, aspetta, chi è? Katia questa volta. Katia, pure Daniele si è messo, il nostro assistente alla regia, il nostro
1: signori,
0: il nostro regista, la nostra regia, tutti dietro
1: signori,
0: il vetro stanno mandando messaggi,
1: basta,
0: la fanno apposta.
1: Basta, noi vogliamo sapere gentilmente se A, li tollerate o no sti gruppi WhatsApp, B, se fate parte del gruppo, quel gruppo satanico di persone che addirittura li apre e li gestisce, e vogliamo assolutamente sapere i nomi dei vostri gruppi WhatsApp. Io ad esempio ho contato 4 nomi su 18 gruppi,
0: sì,
1: che secondo me sono degni di nota. Nell'ordine, la famiglia, i corvi, le api, i fagiani. Qualcuno, no, cioè non mi chiedete perché ho tutti questi gruppi animalanti nel mio WhatsApp, ma evidentemente i miei amici sono animalisti convinti, non ho i lupi.
2: No, io no, però
1: fammi il fagiano, dai, fammi il fagiano. Scusate, è colpa mia che l'ho chiesto.
2: Vabbè, volevo
3: nessuno
2: sapere
3: si merita
2: vostri,
3: questi
2: esatto,
3: suoni, devo dire, di prima mattina. Io invece ho notato solo adesso che il gruppo della mia famiglia si chiama The Family, come il gruppo di Charles Manson. E questo forse non è un caso, cioè sto cominciando a unire i puntini, ma solo ci ho riflettuto solo ora.
2: Questo fa molto ridere. Io famiglia invece, i familiari, non ho gruppi tra i familiari.
0: Io sì,
2: mi salvo da lì.
0: Ah, no, amica,
1: ce l'hai davvero?
2: Certo,
1: si chiama davvero la famiglia.
0: Assolutamente. Comunque arriva un momento importantissimo.
3: Certo, è lui.
1: Vai.
0: Più gruppi, più stress, ma anche più senso di appartenenza.
2: Sì.
0: Uno studio pubblicato nel 2026 su quasi 3.000 utenti ha scoperto che chi partecipa a un numero maggiore di gruppi WhatsApp riferisce contemporaneamente maggiore sensazione di essere connesso agli altri, ma anche più stress e maggiore percezione di perdere tempo.
2: Quindi attenti in generale ai gruppi WhatsApp, o come li chiamate,
1: signori,
2: o come li avete.
1: La soluzione allo stress è una e una soltanto.
0: Silenziare.
1: E si chiama silenzia gruppo.
2: Però non uguale, perché
1: però
2: poi il problema è che all'interno della silenziata il gruppo martella, anche se silenziato, poi lo apri, c'hai 40 messaggi.
0: Come il nostro. Non si ferma più.
2: È così.
0: Il gruppo di il gruppo Good Morning Radio 2 non si ferma più questa mattina. Pure Librandi ha scritto, il direttore. No, vabbè.
3: Però vedi che in realtà non puoi neanche silenziarlo, perché se tu lo silenzi, poi le persone ti scrivono in privato e ti chiedono: ma perché non rispondi? Ma stai male? Ma hai letto? Ah, ma allora non stai leggendo. E quindi
1: vanno educati, Edo.
2: Esatto. Chissà se i Rolling Stones, quando hanno deciso di fare l'album nuovo, quello adesso, si sono
1: se
2: detto,
1: avevano un gruppo WhatsApp,
2: facciamo
1: è probabile,
2: un gruppo, ragazzi, tra noi erano gelosi gli uno degli altri.
3: Io vorrei essere nel gruppo di Mick Jagger di WhatsApp.
2: Divertente.

girl. And you, my brown-eyed girl. And whatever happened,

0: Morrison, Brown Eyed Girl, un pezzo del 1984. Ha solo 42 anni. Ha solo 42 anni, mi sembra invecchiato molto bene con quello stile, quella personalità tipica di chi è nato nei gloriosi anni 80.
1: Da quant'è che non ti dicono hai solo 42 anni, Andrea? Da quant'è?
2: Sono 16 anni che non me lo dico.
0: Piantatela tutti quanti. Ricordiamo al pubblico di cosa stiamo parlando oggi. Stiamo parlando di gruppi WhatsApp e della tolleranza che i nostri ascoltatori hanno o meno nei confronti dei suddetti. Poi vogliamo sapere che categorie umane siete. Siete gente da messaggi audio sopra i 50 secondi e qua aggiungerei: ma non vi vergognate?
2: Esatto.
0: Ma non credete di esagerare un attimino?
1: Oppure fateci sapere che nome hanno, se avete dei nomi particolari del gruppo WhatsApp, se li usate tra parenti, tra amici, se li usate magari quella vecchia classe del liceo che ha voluto fare un gruppo per fare le cene. Fatecelo sapere al 348 7 300 200.
3: Per organizzare le vacanze
1: anche
3: con gente che non conosci, no?
2: Tantissimo, ne ho chiusi alcuni adesso ultimamente del 2004 2005.
1: Sì, sì,
2: erano vacanze organizzate allora, magari li avevi lasciati lì aperti,
1: perché alcuni poi risorgono, no? Cioè sono tipo zombie alcuni gruppi WhatsApp, cioè che non ti ricordavi neanche esistessero.
3: Bravo, vero,
1: invece
3: vero,
1: riemergono,
3: vero,
1: dicendo: ah ragazzi, ma da quant'è che non ci vediamo? Facciamo una bella rimpatriata che non ci vediamo dall'82. Dici: ma sai, se non ci vediamo dall'82
0: forse un motivo c'è.
3: Mi raccomando, però scusa, non devono aggiungere il 348 7300 200 ai gruppi WhatsApp, ma solo mandare un messaggio WhatsApp per raccontarci i vostri gruppi WhatsApp, che detto così li sto mandando in confusione.
2: Esatto,
3: no? Però il numero deve essere, no, memori, 348 7 300 200.
2: Non vogliamo sapere altro, l'importante è che ci mandiate i nomi di questi gruppi. Più nomi di gruppi abbiamo, meglio è. Più lista di nomi di gruppi abbiamo, meglio è. Adesso diamo una controllata a quello che avviene in studio. Sentiamo la musica di Radio 2 in modo migliore. Va Partenope.

Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld. 2-2.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Chase
2: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Lucky Man, questi sono i Verve, 1997, questa è Radio 2. I Verve entrano nella categoria di quelli grandissimi, durati poco, o quantomeno poco dal punto di vista musicale, ma insomma hanno fatto due o tre pezzi di quelli che rimangono belli stabili nella coppa, si dice dalle mie parti, cioè ti rimangono nella parte dietro del cervelletto. Qualche messaggio al 3487-300-200 con indicazioni. Vi abbiamo chiesto quali sono i vostri gruppi WhatsApp, se li sopportate o non li sopportate. Tipo?
1: Allora, ad esempio, abbiamo Sergio da Formia che ci scrive: penso che il gruppo più significativo di quelli che ho sia Amici Imbriaconi. Io vorrei far parte di questo gruppo, anche se sono completamente astemia, perché secondo me qua dentro succedono cose sinistre.
0: Sa di Veneto anche il Imbriaconi, sa un po' di una roba veneta, chissà cosa.
2: Ma
0: si
2: poi
0: scrivono
2: tra i gruppi, tra amici, e poi con questo nome c'è di tutto. Nicole, non ti conviene, non ti conviene.
0: No, meglio di no. Dopo finisci per non tollerarlo, eh.
3: Io non tollero.
4: Allora, il tema di questa puntata è gruppi WhatsApp e gestione dei gruppi WhatsApp, quindi Io non tollero non può che essere a tema gruppi WhatsApp. Sì. Allora, ci sono due categorie che io nello specifico non tollero. La prima è quella di persone che pensa che qualunque cosa possa diventare gruppo WhatsApp, nel senso che se siete in tre persone non può essere un gruppo WhatsApp, cioè bastano due messaggi separati e hai gestito così l'organizzazione di una cena, l'organizzazione di una vacanza, l'organizzazione di una giornata di tennis o una gita al mare. Sopra le tre persone non è un gruppo, diciamo, è una tripletta, è un trittico, è un triathlon, ma sicuramente non merita essere un gruppo, come nella stessa logica una coppia, voglio dire, non è una band, ecco, è semplicemente una coppia.
2: No.
4: Seconda cosa che io non tollero assolutamente è tutti coloro che pensano che il gruppo WhatsApp sia sostanzialmente il loro podcast e quindi decidono di mandare a rispondere solamente con degli audio, poi magari si mettono a conversare tra di loro mandando audio che vanno dai 15 ai 45 secondi, e fin tanto che sono 15-45 secondi va pure bene, ma se superiamo i 50 o peggio il minuto, non solo dovreste essere segnalati alla polizia postale, ma addirittura io vi segnalerei, tipo, non so, a Rai Play Sound, che così vi mette su la piattaforma e così le persone possono riascoltarvi quando volete sotto forma di podcast.
1: Sono estremamente d'accordo, però vorrei dare un'indicazione a te e agli ascoltatori, ma anche a te, Dessi. Forse molti non sanno che WhatsApp ha dato la possibilità della trascrizione dei messaggi.
4: È vero. Lo so, il problema è che se
2: è scomodo
4: perché
1: diventa improvvisamente un testo da leggere agilmente.
4: Il problema è che delle volte la trascrizione non è perfetta, quindi si capisce esattamente l'opposto, e io ho visto scoppiare dei casus belli in famiglia perché mio padre e mia madre non hanno letto bene la trascrizione.
2: Comunque sui gruppi a tre, scusa Santo, io con mia madre e mio padre siamo su un gruppo a tre, io con due miei amici, con Mario e Davide, siamo un gruppo a tre. Tu non tolleri mai le cose che tollero io, è incredibile.
4: Posso dire, unite le due cose, così fate un gruppo a sei e siete a posto. E adesso levante, Malia.

0: Hauling for You 2010, Black Keys, questa è Radio 2. Good morning Radio 2, con voi fino alle 9. Sono le 7:22, al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto di raccontarci i vostri gruppi WhatsApp, di dirci i nomi, messaggi di tutti i generi, tipo uno dei tanti si chiama Alli Galli, aveva un nome diverso inizialmente, un gruppo formato da tre coppie, poi una coppia si è lasciata. Se prima eravamo in 6 a ballare gli Alli Galli, ora siamo in 5 a ballare gli Alli Galli. Marco da Torre Lapillo, molto divertente il fatto che sia cambiato il nome.
1: Un altro, se no, ci scrive: il miglior gruppo è sicuramente Reunion, 15 amici degli anni 70, e facciamo il 12.08 tutti in pizzeria, chiaramente solo maschi. E questo mi ricorda il libro, tra l'altro, che ha vinto il premio Strega, di Michele Mari, Convitati di Pietra, che parla proprio di gente che continua a trovarsi tutti gli anni a fare a mangiare. Probabilmente avevano anche loro un gruppo.
2: Ma voi sapete quante persone posso, cioè quanto persone può raggruppare appunto un gruppo? Possono entrare dentro un gruppo?
1: Oltre 5 è troppo, secondo me.
2: 1024 partecipanti sono le regole di WhatsApp, quindi 1024 persone possono creare un gruppo WhatsApp.
0: Tante. Vediamo se tra i nostri ascoltatori ci sono gruppi molto numerosi, potremmo fare la gara del gruppo più numeroso. Sentiamo un vocale.
3: Jessica da Udine. Io ho solo un gruppo, che sono gli Amicici, creato da Christian, che adesso sta dormendo, non mi sentirà mai. Tutti amici, ed è bellissimo perché ci aiutiamo a vicenda, ma anche ridiamo molto, condividiamo i nostri problemi, ma anche cerchiamo di sdrammatizzare con tutte le cose che ci sono sullo spettacolo e quant'altro. Buona giornata a tutti.
1: Ah, vedi però che...
0: Gli Amicici, bello.
1: Sì,
0: gli
1: Amicici. Però no, gli Amicici, io infatti forse l'avrei letto, però
0: lei l'ha detto così.
1: Infatti è giusto così. Però diciamo, non solo tra amici si fanno i gruppi, ma anche in famiglia, vero?
4: Non lo so.
1: È arrivato infatti un gruppo interessante. Vuoi leggerlo, Miki?
4: Allora, è arrivato un gruppo che ha il nome di una band indie. Ho paura a leggerlo.
2: Ho paura
4: della reazione di The Sea, perché potrebbe...
0: Vai, leggila.
4: Vado.
1: Si sbottone.
4: Siccome sono la referente dei problemi intimi di figlie e nipote, abbiamo creato il gruppo Vagina Capricciosa.
2: No, sei ammonita, sei ammonita.
1: Pensa, io
4: colpa mia, secondo te, scusa, non è che l'ho inventato io.

0: però vedi come siamo diversi io e Mish. Mish pensava subito a quello, invece quando ho letto problemi intimi ho detto pensa che tenerone, probabilmente sono problemi romantici di cuore.
1: Ma poi non credo... il topo.
0: Esatto, poi ho letto dopo ci sono arrivato... non sono problemi di cuore ma di un altro organo.
2: Continuate a mandarci i vostri gruppi al 348 7 300 200.

Mary Wells, My Guy, 1964. Questa è Radio 2. Good morning, Radio 2. Con voi fino alle 9 al 348-7300-200. I vostri messaggi con i nomi e i pareri sui vostri gruppi WhatsApp. E adesso ci andiamo a sentire il GR2.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Sono le 7:30.
13: Rai GR2.
14: L'Italia ancora nella morsa dell'AFA. Oggi sono 19 le città da bollino rosso e Copernicus certifica luglio e agosto i mesi più caldi di sempre. Migranti, il Viminale replica a Berlino: non siamo tenuti a riprenderci nessun richiedente asilo espulso dalla Germania. E sul braccio di ferro con la Spagna, Tajani conferma la sospensione di Schengen fino a Ferragosto. Israele, Netanyahu dice no al piano di ritiro da Gaza sostenuto da Trump: non lasceremo la striscia fino al disarmo completo di Hamas. Lo sport, addio a Livio Berruti, morto a 87 anni, conquistò il leggendario oro sui 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Una buona giornata da Enrica Belli. Si apre dunque all'insegna di caldo e afa questa settimana: 19 città bollino rosso per il caldo, 5 quelle arancioni. Le temperature resteranno elevate almeno fino a Ferragosto, con picchi di 39 e 40 gradi. Ma a certificare l'importanza climatica di questa caldissima estate sono anche i dati del programma satellitare europeo Copernicus, appena pubblicati. Il punto in diretta con Sonia Filippazzi.
15: Sì, in Europa 3 mesi consecutivi di super caldo. A giugno e luglio la temperatura media più alta mai rilevata e la superficie dei mari extrapolari, in particolare il Mediterraneo, che tocca nuovi picchi. Più pioggia in Finlandia e Grecia non cambia il dato complessivo di siccità diffusa in Europa centrale e occidentale, con emergenze in Francia, Spagna, parti di Germania e Regno Unito. Fiumi in secca non solo in Italia, allarme per Senna, Reno, Danubio, e poi gli incendi estesi anche nelle regioni del nord. Per Samantha Burgess di Copernicus, dati che confermano un quadro chiaro di cambiamenti climatici in cui caldo e siccità si rafforzano sempre più a vicenda e richiedono interventi urgenti di adattamento ai tagli dei gas serra.
14: Grazie Sonia Filippazzi. Un altro aspetto di questi mesi estivi è l'affanno nei pronto soccorso per la carenza di medici e infermieri.
16: L'emergenza caldo ha ripercussioni mediche che non risparmiano il servizio. Nei pronto soccorso l'emergenza è un dato di fatto, ma d'estate diventa insostenibile. Alle mancate coperture strutturali degli organici si aggiungono le assenze per ferie, che nella settimana di Ferragosto significano 7.000 medici in meno nei pronto soccorso, dove aumenta il ricorso a gettonisti, pensionati e riposi saltati, gli stessi a cui rinuncia il personale infermieristico, sempre più spesso impegnato in doppi turni di lavoro. Mentre di pari passo, sottolinea Pierino Di Silverio, segretario del sindacato dei medici ospedalieri ANAO Assomed, aumentano gli accessi di almeno il 15%, soprattutto per malati cronici e anziani.
17: Occorre una revisione profonda della struttura e dell'organizzazione dei pronto soccorsi, perché così non reggono, non è appetibile come tipologia di specializzazione, non è una specializzazione sicura che dà le garanzie che ogni singolo professionista vorrebbe avere.
16: Paola Bonanni, GR2.
14: Gli abitanti di Ceuta scendono in piazza per chiedere maggiore sicurezza nel timore di una possibile nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco. Intanto la Germania apre un nuovo fronte, pronta a rispedire in Italia i migranti approdati nel nostro paese. Il Viminale replica: non siamo obbligati. L'inviato.
18: Dopo la Spagna, lo scontro si accende anche tra l'Italia e la Germania dell'alleato Merz. Il governo federale annuncia che è pronto a rimandare in Italia e in Grecia i migranti sbarcati in questi paesi. Dal 12 giugno, ricorda un portavoce di Berlino, è entrato in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Roma e Atene hanno acconsentito che vengano ripristinati i trasferimenti previsti dalle regole di Dublino. Non si fa attendere la risposta del Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere, poiché la lettura italiana, l'accordo si applica soltanto a chi è arrivato in Europa dopo il 12 giugno. Non solo, il governo è pronto a chiedere una compensazione, tenendo in considerazione il numero dei migranti arrivati sul territorio nazionale su imbarcazioni delle ONG. La maggior parte, ricorda il ministero, sono tedesche.
19: Rispetto a
18: questo, mentre dalla Spagna la vicepresidente del governo, Agesen, si augura che l'Italia reagisca alla chiusura delle frontiere da parte di Madrid. Nelle prime 24 ore sono 200 i passeggeri arrivati dal nostro paese controllati in diversi aeroporti.
20: Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
14: Questione che diventa inevitabilmente tema di scontro politico interno. Le opposizioni chiedono al governo di ritirare la sospensione di Schengen con la Spagna e parlano di un boomerang. Dalla maggioranza spiegano: manterremo il punto fino a quando ci saranno rischi per la sicurezza. Il ministro degli esteri Antonio Tajani.
21: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
14: Così la decisione dell'Italia. Torniamo invece sulla decisione di Berlino da un punto di vista normativo, fondata, lo avete sentito, sul patto europeo sui migranti.
22: Si chiama Patto Europeo sulla Migrazione e l'Asilo. Sostanzialmente crea un sistema comune per blindare le frontiere esterne, introdurre un meccanismo di solidarietà obbligatorio ma flessibile tra i Paesi membri, accelerare le procedure di rimpatrio e gestire le richieste d'asilo direttamente alle frontiere con un giro di vite sui controlli. Tra i punti chiave ci sono appunto le verifiche e lo screening preventivo e dunque registrazione obbligatoria, rilievi biometrici, controlli sanitari e di sicurezza entro 7 giorni dall'arrivo. Sui criteri di competenza si rifà al regolamento di Dublino, che stabilisce quale Stato membro è responsabile dell'esame della domanda di asilo, tradizionalmente basandosi sul principio del primo ingresso nell'Unione Europea. Solidarietà vincolante ma flessibile vuol dire che i 27 Stati dell'Unione devono aiutarsi a vicenda per alleggerire il carico sui Paesi di primo approdo, come l'Italia, nel gestire i flussi migratori più intensi, e ogni Stato sceglie come contribuire. Bruno Sokolovic, GR2.
14: Conflitto in Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu boccia il piano di pace americano per Gaza, ma la Casa Bianca minimizza. Il corrispondente.
23: Il premier Netanyahu interrompe un silenzio durato 9 giorni. Israele respinge il piano in 15 punti presentato dal Consiglio di pace voluto da Donald Trump, afferma il premier aprendo il gabinetto di sicurezza. Le truppe israeliane non si ritireranno da Gaza fino a che Hamas non verrà disarmato e non deporrà sia le armi pesanti che quelle leggere. E poi aggiunge: finché io sarò premier non nascerà alcuno Stato palestinese. Tuttavia, secondo quanto filtra dalla Casa Bianca, l'amministrazione Trump non sembra preoccupata. Prendiamo le esigenze politiche di Bibi, riferisce un funzionario ad Axios. In Israele ora è piena campagna elettorale. L'importante è che Netanyahu faccia ciò che vuole il presidente, e in particolare il contenimento dei raid a Gaza. E d'altra parte, nei giorni scorsi, riferiscono i media, Netanyahu aveva parlato con l'inviato americano Kushner, impegnandosi a dare una chance al piano Trump. Le forze israeliane stanno gradualmente rientrando dentro la linea gialla. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR2.
14: E Trump prende tempo anche per quanto riguarda l'Iran. Le trattative sullo stretto di Hormuz, convinto che le difficoltà economiche costringeranno il regime a scendere a patti. L'inviato.
24: Al momento stiamo mantenendo un profilo basso, stiamo solo semi-negoziando con l'Iran. Il commento, apparentemente attendista, arriva durante il fine settimana di relax nel suo golf club di Bedminster nel New Jersey. Una settimana fa Trump aveva minacciato l'Iran con il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale. Oggi la situazione è cambiata, lascia intendere al giornalista di Axios Barak Ravid, che lo intercetta per una breve intervista telefonica. Teheran è in pessime condizioni economiche, non ha soldi per pagare le truppe, aggiunge Trump. È come una partita a scacchi, andrà tutto bene, va sempre tutto bene. Trump ostenta ottimismo, ma secondo il Wall Street Journal starebbe valutando una soluzione al ribasso, la possibilità di dichiarare vittoria sull'Iran anche senza arrivare a definire un accordo sul nucleare. Da New York, Matteo Alviti per il GR2.
14: La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per omicidio nautico dopo che una coppia di turisti ha travolto con un gommone un giovane regista impegnato in un'immersione.
0: La sua vita è finita su quell'isola dove tornava ormai ogni estate per realizzare un film sulla crescita di un bambino. Cristiano Gianporcaro è morto a 29 anni durante un'immersione, altra grande passione oltre a quella del cinema, falciato dalle eliche di un gommone sul quale viaggiava una coppia di turisti milanesi, anche loro abitué di Lampedusa. I due distrutti dal dolore, riferisce un amico, sono indagati per omicidio nautico dalla procura di Agrigento. La tragedia nelle acque di Punta Sottile, davanti agli occhi della compagna, sembra che l'elica abbia tranciato un braccio alla vittima. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. Secondo alcuni testimoni, il gommone procedeva a tutta velocità a poca distanza dalla costa, incurante del pallone segnalatore che il giovane sub-filmmaker aveva sistemato in evidenza. Cristiano viveva a Caltanissetta, un regista conosciuto, descritto come brillante ed appassionato dai colleghi. Nessuno ci ridarà nostro figlio. Lavorare sulla sicurezza in mare, una priorità, dicono i genitori. Elena Baiocco, GR2.
14: 10 agosto, San Lorenzo, è la notte delle stelle cadenti, un effetto legato al passaggio della Terra attraverso lo sciame meteorico luminoso delle Perseidi. In realtà sappiamo ormai che il fenomeno riguarda più notti, ma per la tradizione resta legato a questa data. Ci spiega perché l'astrofisico Gianluca Masi.
1: C'è il collegamento con la figura del santo che si celebra il 10, San Lorenzo, che appunto martire arse sulla graticola e il cielo, si diceva, ne pianse la sorte.
2: In questo agosto, in cui c'è anche l'eclissi di sole, quali sono le notti migliori per vedere le stelle cadenti?
1: Per quanto già il 10 il cielo offra un bello spettacolo, il massimo avviene nella notte tra il 12 e il 13, soprattutto poco prima dell'alba del 13. Quindi ecco, i nottambuli potranno osservare il maggior numero di stelle cadenti.
2: Chi alza gli occhi al cielo stanotte cosa vedrà?
1: Comunque assisterà a uno spettacolo rilevante. Quest'anno non c'è la luna, impegnata nell'eclissi di sole del 12. Questo significa che non c'è interferenza da parte del bagliore del nostro satellite, quindi se uno si allontana dalla città ha le condizioni migliori in assoluto. Ecco, questa è un'ottima annata, direi, per le stelle cadenti di agosto.
2: Donatella Gori, GR2.
14: Dall'estate di oggi a quella del 1960, alle Olimpiadi di Roma brillava l'oro di Livio Berruti, morto a 87 anni. Da Birmingham, dove oggi iniziano gli europei di atletica, lo ricorda anche Marcel Jacobs, simbolo della velocità odierna. Addolorato, correrò per lui.
3: A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro per l'Italia.
19: Le Olimpiadi del 60, quelle di Roma, del boom economico e dell'Italia che trova il suo spazio sulla cartina dello sport e del progresso mondiale. Le Olimpiadi di Livio Berruti. Il suo oro nei 200 allo Stadio Olimpico quel 3 settembre è stato e continua ad essere un momento fondativo dell'atletica azzurra e del nostro sport. L'impresa di un ragazzo di casa davanti ai colossi, il giovane outsider, studente universitario torinese con gli occhiali da sole e i calzettoni bianchi, che taglia il traguardo sospinto dalla folla e dal destino. Fu il giorno in cui l'Italia, ma anche l'Europa, ruppe il monopolio americano della velocità, 20 secondi e 5 in finale e in semifinale, che furono per 3 anni record mondiale. Roma 60, vertice di una carriera senza squilli simili, nel 69 il ritiro, poi la laurea in chimica, altre vite lavorative, la stella sulla Walk of Fame dello sport italiano e il ruolo di alfiere a 5 cerchi ai giochi invernali torinesi. Per sempre giovane resta l'immagine di quell'angelo, così venne soprannominato Berruti per lo stile di corsa, esempio di tecnica e grazia, seguito da tutti i campioni a venire. Diego Carmignani, GR2.
14: Fin dove può arrivare l'uomo? Ci chiedevamo con Berruti. Dove arriverà la tecnologia? Ci chiediamo ora, anche in territori che sembrano esclusivamente appannaggio della creatività umana, la musica. Ormai le classifiche di streaming sono piene di quelle create con l'intelligenza artificiale.
25: L'intelligenza artificiale è solo un modo per eludere il processo creativo. L'accusa viene da Thomas Bangalter, metà di quello che fu il duo robotico più famoso del mondo, i Daft Punk. Secondo il DJ, il percorso della composizione conta più del risultato. Dovrebbe rimanere spontaneo, intuitivo e istintivo e partire da emozioni profonde, qualcosa che va oltre il prodotto finito, per il quale sempre più viene impiegata l'IA, a volte persino di nascosto, come accusa un produttore che avrebbe collaborato agli ultimi album di Kanye West senza essere stato pagato. Il rapper Tyga ne rivendica invece invece l'uso e in Starface riproduce sonorità anni 80 grazie all'App Suno, condannata da un tribunale tedesco per addestrare la propria intelligenza artificiale. Ha usato brani di ogni tipo senza pagare i diritti d'autore, un rischio dal quale diversi artisti hanno scelto di tutelarsi, a partire da Taylor Swift, che ha messo sotto brevetto la sua voce, stessa scelta da noi per Giusy Ferreri e per un doppiatore celebre come Luca Ward.
4: Scatenate l'inferno.
25: Francesco Riccardi, GR2.
14: Direttore Nicola Rao in regia questa mattina, Fernando Conti e Alessandro Rosi, la linea Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 8:30 da Enrica Belli. Buon ascolto.

0: Io, Michel, faccio l'appello. Santo c'è.
1: Presente,
0: eccolo.
1: Presente, prof.
0: Edoardo, ho detto Dodo.
2: C'è.
0: Nicole Ronchi c'è, la nostra princess.
3: Mi piace, bello, ci sono.
0: Ti piace,
3: sì,
0: princess?
3: Sì,
0: hai visto?
3: Trovo molto adatto.
0: Io sono molto adirato con Sara, la nostra nuova barista, perché non mi ha portato il croissant, brioche con la marmellata.
2: Però mi ha scritto e ha detto che sta arrivando. Non abbiamo fatto un gruppo.
0: Facciamo un gruppo WhatsApp con Sara, dove ci siamo tutti e quattro. Mettiamo dentro anche Danilo, Enrico, Katia.
1: Perché hai detto facciamo un gruppo
0: WhatsApp?
1: Perché
0: stiamo parlando dei gruppi WhatsApp. I nomi dei gruppi WhatsApp più strani. Come lo chiamiamo? Buongiornissimo?
3: No.
2: Buongiornissimo, assolutamente
3: no. Esco dallo studio.
2: E non solo
0: esci dal gruppo.
2: Però fateci sapere invece voi se avete dei gruppi, quali gruppi vi chiamate, come si chiamano, cosa vi servono, eccetera, eccetera. Fatecelo sapere al 348-7300-200. E così ci stanno arrivando tanti messaggi.
0: Eccoli.
2: Subito dopo.
0: Eccoli.
2: Ecco, stanno già arrivando. Dopo Madonna, le

0: Madonna, Dance Theria. Possiamo dire ad alta voce che questo è uno degli album più azzeccati di Madonna degli ultimi 15 anni?
1: Sì. Madonna, se lo possiamo dire.
2: Esatto.
1: Madonna mia,
0: Possiamo dirlo.
3: In realtà il commento nostro, secondo il nostro programma, dovrebbe essere Chakakang. Però dopo c'è un conflitto, capito, di interessi tra le due, quindi non si può dire.
0: Allora, stiamo parlando di gruppi WhatsApp, messaggi vocali, eccetera, eccetera. Ad esempio, sul tema messaggi vocali. Signori, avete un limite di sopportazione o, insomma, potete ascoltare anche dei podcast di 4 minuti mandati da amiche varie ed eventuali?
3: Limite
0: ce
3: di
0: la fate o no?
1: No, è difficile. Dipende, la grande verità è che questa cosa di poter velocizzare a 1.5 o a 2 rende possibile l'ascolto di quasi tutto. La comprensione un po' meno, ma quello
3: esatto,
1: non
3: esatto, delle volte arrivano messaggi che velocizzati improvvisamente perdono di senso, in quel caso però dai l'immagine di qualcuno che li ascolta, quindi è positivo anche solo quello.
0: Però scusatemi, ma la velocità 2 per ha salvato, secondo me, relazioni, amicizie.
2: È vero, però io non li ascolto, cioè 2 per non li ascolto. Io, arrivati a un limite, tipo a 30 secondi, 40, li ascolto. Superati 40, non li ascolto e lo scrivo. No vocali, chiama. Se vogliono chiamare, chiamano, altrimenti.
3: Mi diverte perché ognuno di noi crea un proprio regolamento interno a proposito dei gruppi WhatsApp. I messaggi al 348-7300-200, continuate a mandarli, ne arrivano di interessantissimi. Sì. Buongiorno, io ho il gruppo Disagiate con le mie amiche. È un gruppo creato per il compleanno di uno degli amici più blasfemi che ho e che si chiama Compleanno di Gesù. Sono la spazzina bisognosa di ferie, grazie della compagnia, grazie a te.
1: Oppure a te. Renata ci scrive: no puedo decir cheese, che è il gruppo con amici spagnoli, è nato da quello che mi ha risposto il mio amico di Madrid, quando volendo fargli una foto gli ho detto di dire cheese e lui mi ha risposto: no puedo decir cheese comendo jamón, cioè, ovvero non posso dire formaggio perché mangio prosciutto.
2: Poi abbiamo il disfattista che dice: i gruppi WhatsApp, l'inutilità assoluta, fastidiosi come le chiamate vocali su WhatsApp, perché non senti, capito? Quando ti chiamano su WhatsApp,
1: però io lo
2: non
1: faccio,
2: si sente,
1: io
2: tu lo fai perché tu sei fastidioso.
1: No, perché pago meno.
3: Esatto, questo è il motivo semplicissimo, risparmio.
0: Sì. Poi abbiamo Bacco da Foligno.
1: Lui Bacco da Foligno.
0: Ti piace? Ti piace? Lui ha il gruppo di cantori umbri, sono un coro e quindi all'interno di questo gruppo sono in totale in 60.
3: Cantori umbri.
2: È arrivato il croissant.
3: Cantori umbri, lui si chiama Bacco, chiama da Foligno. Sento già l'odore del vino, lo sentite?
2: No, io il croissant.
1: E io ho il sogno che i messaggi audio in quel caso lì siano tutti cantati, praticamente come ascoltare la radio in quel gruppo.

0: The Wave su Radio 2. Questo è Good Morning Radio 2. Che mood, devo dire, che groove che ha lanciato questa, questi jungle.
1: Guarda, piacciono che molto. Radio 2 è così, cioè sì,
2: che groove.
0: Ma alziamo, abbassiamo il livello di battito cardiaco. Non male, non male. Allora, stiamo parlando di gruppi WhatsApp. Belli, brutti, insopportabili, ce li state scrivendo i vostri i nomi e per cosa li utilizzate al 348 7300 200. Insomma, la verità, diciamoci, è che sui gruppi WhatsApp spesso e volentieri succede un sacco di cinema. E a proposito di cinema, visto che prima parlava un cretino, adesso ne possono parlare cani e porci, soprattutto cani.
3: Prego. Bravo, mi piace, l'hai lanciato a perfezione.
1: Senti, il cane?
0: Vogliamo sempre spiegare
3: perché, no, perché appunto
4: è il caso, è
3: il
4: caso.
3: Cinefilo, caso. Si direbbe cinefilo, ma in realtà noi, essendo dei cani, diventiamo cinofili. E quindi vi diamo consigli cinematografici. Allora, sui gruppi WhatsApp, devo dirvi la verità, complicato andare a cercare cinema sul gruppo WhatsApp. Non ce n'è, a parte Perfetti Sconosciuti 2016, Genovese, che per noi italiani è stato un evento vero. È stato anche per tutto il mondo, perché in realtà tutto il mondo lo ha copiato o ha cercato di prendere spunto da quel film, che è una delizia. Però l'indicazione che vi do è un'indicazione che va al di là del gruppo WhatsApp, parte più dal cellulare, da quello che ha a che fare con i cellulari. Insomma, il capolavoro vero del 2010 si chiama The Social Network, l'ha fatto David Fincher, che è un grandissimo regista che tantissimi capolavori ha fatto in questo cinema nuovo. Social Network è un film di quelli che anche solo per il titolo all'inizio veniva un po' sottovalutato, in pochi se lo sono andato a vedere, e invece ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, perché appunto, come tutto il cinema di Fincher, ha molto di più di quello che appare anche solo nel titolo. Quindi Social Network è il film che vi voglio consigliare.
0: Se posso
3: oggi
0: consigliarne anche io un film legato ai telefoni, è Disclosure Day di Spielberg, che è uscito proprio quest'anno. Spielberg torna a parlare di alieni, e qua il gioco del film è interessante, perché un personaggio molto importante parla solo attraverso un cellulare. Si vedranno solo alla fine tutti assieme, però insomma queste comunicazioni cellulari, proprio telefoniche, avvengono proprio tramite telefonino.
3: Capolavoro anche quello nel cinema di Spielberg. E poi, come lui due volte ha toccato quel tema lì, Incontri ravvicinati,
0: e l'ha fatto, devo dire, sempre da Steven Spielberg.
3: Sì, perché è bravino. Anzi,
4: Steven,
3: va, faccio così.
4: Steven.
3: Ve lo segnalo, giovane e bravino. Si chiama Steven Spielberg.

0: Max Gazzè, La vita com'è, questo brano del 2015 che racconta di un amore finito, ma che si va comunque, no? Nonostante l'amore sia finito, si va avanti, bisogna andare,
1: certo, bisogna
0: avanti,
1: continuare.
0: Bisogna continuare con le piccole cose, anche con un caffè.
2: Questo pezzo deve essere particolarmente caro di sì, perché lo ha cantato tutto dall'inizio alla fine senza saltare una virgola, una nota.
0: Tante delusioni d'amore e nonostante le delusioni si va avanti, anzi non solo, ridiamo e giochiamo.
3: Gioca 2. Allora, oggi facciamo il gioco che ho chiamato non lo direbbe ma l'ha detto, ovvero ho costruito delle citazioni e adesso voi dovrete decidere chi di voi tre potrebbe aver detto questa cosa
0: su WhatsApp.
3: Su WhatsApp,
1: chi di noi tre potrebbe averla detta,
3: esatto, per giustificare il fatto di non rispondere ai messaggi sui gruppi.
0: Vai.
3: La prima è: scusa, ma in questo periodo sto lavorando tantissimo. Chi di voi tre?
0: Io rispondo.
1: Chi potrebbe dirlo?
3: Scegliete voi.
2: Mish.
1: No, sì. Secondo me Mish, anche per me Mish.
0: Non mi conoscete abbastanza.
3: Su 2-1 se la prende Mish questa.
0: No.
3: Seconda, guarda, sto facendo un periodo di detox, rispondo solo mezz'ora al giorno, tra le 3 e le 4 di notte. Chi potrebbe dirlo?
0: Mish. No, Mish. Ma ragazzi, io rispondo sempre. Siete voi che non rispondete mai sul
1: allora,
0: gruppo.
1: Allora, Andrea, la verità è una menzogna.
3: Andrea dice che potrebbe essere Micola a dirlo.
1: Sì, Micola.
0: Secondo me tu, Sarto, perché non rispondi, pur tu sparisci.
1: Ah, siamo dati colpe
3: ci siete
1: uno
3: dati
1: con
3: colpe ciascuno, quindi nessuno si becca questa.
1: No.
3: Chi potrebbe dire invece: volevo rispondere, ma mi sono addormentato.
0: Ah, quello io, sempre. Io mi addormento
1: sempre.
2: Secondo me questa è una fase che può dire Edoardo.
3: Me la potrei dire io, effettivamente me la potrei accaparrare.
1: Secondo me me l'ha anche detto una volta. Andiamo avanti.
3: Guarda, non l'ho proprio visto il messaggio. Si vede che si è perso tra le tante altre notifiche che ricevo.
1: Questa è Micol.
0: Questa è Micol.
1: È arrivato l'unanimità.
0: A tutti i maschi, quando non risponde Micol, c'è un problema, perché vuol dire che mi prende un po' in giro. Che lei se l'è risa sotto.
3: Chi potrebbe dire la frase: io con sta tecnologia proprio non ci capisco.
0: Santo. Diciamo,
1: me la prendo anch'io. Scusate, non capisco niente. La tecnologia.
3: L'ho scritta e ho detto: vabbè, questo è troppo per te. Chi potrebbe dire: avrei voluto rispondere, ma non rispondo agli audio sopra i 30 secondi.
0: Io l'ho detto
2: Mish.
0: Pure prima.
1: Anche dichiarato.
3: Ultima.
0: Sì.
3: Chi potrebbe dire: no, guarda, io sono uno spirito libero, non voglio legami o catene, e questo, mostrando il telefono, è la nostra prigione. Quindi diciamo, non è che non ti rispondo, mi sto solo ribellando.
1: Secondo me, siccome siamo falsi, tutti e quattro, cioè ognuno di noi potrebbe tranquillamente dire che, perché per, di natura, capito, visto il mestiere che facciamo, siamo
2: falsi,
1: ma portati alla falsità, alla bugia.
2: Ma parla per te, io sono uno spirito
0: libero.
1: Vedi che nel parla per te già hai detto la bugia sacrosanta. Funziona così, noi facciamo questo mestiere, si fa per quello.
3: Comunque vedete, provando ad attribuire le citazioni si scoprono tante cose su se stessi e sugli altri, un po' come a leggere i propri gruppi di WhatsApp. Continuate a mandarceli quindi al 348 7 300 200. E ora Olivia Dean.

0: The Killers, When You Were Young, 2006, quando il rock è fatto bene, bene, bene. Poco altro da dire se non al 3487-300-200 i vostri messaggi sui vostri gruppi WhatsApp, anche in audio.
1: Sono Danilo da Torino. Per 8 anni sono stato un rappresentante di classe tra elementari e medie, mio figlio, ero l'amministratore unico del gruppo WhatsApp della classe, in cui vigevano leggi molto restrittive, tipo i messaggi non inerenti a quello che serviva alla classe venivano cancellati. Sono riuscito a far rispettare per 8 anni un modo di convivenza civile.
0: Beh, però 8 anni è un monumento, va fatto.
2: Sì, perché Danilo ha uno spirito da martirio, praticamente.
3: Cioè, Danilo ha gestito il gruppo mamme. Sì, ha gestito il gruppo mamme della scuola. Secondo me a quest'uomo dovrebbero erigere una statua. No, oppure o quantomeno dedicare una via.
2: Ma oppure più semplicemente farlo vivere, prenderlo in un circo che doma i leoni.
4: Anche un mio amico che è masochista gestisce i gruppi della scuola e ha 4 figlie.
0: Io me lo
4: Gabriele.
0: Vedo il cartello della piazza. Piazza Danilo è sottoscritto tra parentesi, ha gestito il gruppo mamme. Per 8 anni lo ricordiamo così. Questa è Radio 2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata 3 mulini a 3,69 euro. 2-2.
8: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
9: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld. 2-2.
10: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport è in edicola in regalo con Repubblica.

0: Dito nella piaga, businessman a Radio 2, telefono bollente non perde un cliente, come i nostri cellulari che sono bollenti con tutti questi gruppi WhatsApp. Ci state scrivendo tanti messaggi al 348-7300-200, non solo scritti ma anche vocali.
1: Sentiamo. Andrea da Tivoli Terme, Roma. Il nome del gruppo è Jukebox Live Official, praticamente è un gruppo musicale che esiste dal 2000.
2: Jukebox Live Official, tra l'altro
0: non
2: detto,
0: male,
2: l'ha detto anche bene. Io avrei detto Jukebox Live Official. Invece attenzione, perché arrivano momenti in cui abbiamo della scienza e della cultura. Sentiamo.
0: Chi usa molto WhatsApp tende a chiamare meno. Una ricerca dell'università di Plymouth ha rilevato che le persone con maggiore ansia sociale preferiscono inviare messaggi.
3: Quella non sembrava ansia, però.
0: Scusa, preferiscono inviare messaggi piuttosto che telefonare.
2: Stai diventando come gli squallor, eh?
4: Vai, vai. Io te lo dico.
0: Il testo viene percepito come meno impegnativo perché permette di pensare alla risposta e riduce la pressione della conversazione in tempo reale. Quindi l'ansia in...
4: Si trasforma in... Possiamo evitarla sta cosa?
0: Okay.
4: Comunque, come al solito, questa è una ricerca pagata da qualcuno.
0: Io le finanzio. Cioè.
2: Ha detto una cosa sacrosanta, però è vera. Forse è un po' banale.
0: Sono le ricerche.
2: Ma le ricerche porta a quello.
3: Ecco, invece, io vorrei far avere questa ricerca a mia madre, che fa esattamente l'opposto. Cioè, nel senso, semplicemente ha aggiunto alle chiamate il fatto di utilizzare tantissimo WhatsApp. Quindi mia madre semplicemente ha aumentato le modalità di assedio di me e mio fratello.
4: Ma voi lo sapete che una delle ultime tendenze della generazione alfa, quindi la fascia degli 11, 12, 13 anni, è quella di evitare le telefonate perché le mette a disagio, ma preferire le videochiamate ma tenendo lo schermo spento.
0: Ma come?
4: Che di fatto è una telefonata.
0: Allora, io qua vorrei fare, non ho capito.
2: Cioè, si chiamano tra loro con gli schermi spenti.
4: Con la videochiamata,
2: quindi...
4: ma con lo schermo spento.
3: Posso fare un'uscita alla Santo Anastaso? Cioè,
2: prego.
3: Dire, ma a 12 anni questi hanno già il telefonino, ma veramente?
4: Probabilmente a 8. Cioè, probabilmente gli arriva a 8.
3: Ma lì bisognerebbe cavare il telefono a loro e anche ai genitori, perché a 8, a 12 anni ti chiami e cos'hai da dirti esattamente?
4: Un sacco di roba, guardami, passano le ore al telefono a raccontarsi un sacco di cose.
3: Che però potresti dirti al parchetto e sarebbe molto molto meglio.

0: vocali. Mandiamolo, sì.
1: Ce la... The Archies, Sugar Sugar 1969, e insomma potrebbe essere tranquillamente un brano che disannuncia Santo, invece gliel'ho preso io perché ho detto basta, basta questa anzianità, facciamo un po' di giovanilismo. Stiamo leggendo.
0: Ma io sono scioccato.
2: No,
0: guarda.
2: Invece apprezzo.
0: No, lo riammonisco.
2: È una ribellione.
0: Rispetto per gli anziani.
2: In realtà era una ribellione controllata.
1: Stiamo leggendo i vostri messaggi al 348-7300-200. Devo dire, ne arrivano di molto divertenti nonostante il tema sia ferale come quello dei gruppi WhatsApp. Ne leggiamo qualcuno?
3: Buongiorno. Volentieri. Okay. Allora, scusate, vorrei aprire io perché le signore, scusate,
2: prego, prima, prego.
3: Un po' di galanteria. Giuliana Paganini da Verbania ci dice che anche lei ha un gruppo del coro. 35 Uno. Elementi all'interno sia del coro che del gruppo, e secondo lei sono già troppi, e quando saltano fuori gli auguri di compleanno non ne può più.
2: Per adesso la categoria musicisti è quella che vince come gruppi. E buongiorno, siamo sei amici, questo è un altro invece di Arco, con la passione della mountain bike. La domenica usciamo in bici e a settembre facciamo un viaggio di 7-8 giorni. Qualche anno fa quello di noi che di solito pensa agli itinerari ha pensato di andare tutti a Torino, scrivendo nel gruppo tutti a Pinerolo con un pulmino in bicicletta. Però a quel punto è subentrato Fantozzi, abbiamo spostato la partenza da Torino a Pinerolo. Da allora il nostro gruppo WhatsApp si chiama
0: Carino.
2: Tutti a Pinerolo. Ciao Alberto D'Arco, e ci manda anche la foto del gruppo, è tutti a Pinerolo.
0: Abbiamo poi un altro messaggio. Simone dice: due nomi su tutti, entrambi gruppi con amici storici, simpietiti tutta la vita e poi congiunti. E poi c'è un altro messaggio che ci scrive Giorgio da Milano: fra tutti i gruppi WhatsApp abbiamo quello dei Diplomati Geometri, 1972, la quinta F, si chiama così, ci sentiamo tutti i giorni e ci prendiamo anche due pizze insieme ogni anno finché saremo vivi.
1: Siete veramente il gruppo dei moicani, incredibile. Però qualche volta i gruppi possono anche servire. Infatti ci scrivono da Modena, Reggio Emilia: ciao ragazzi, vi segnalo il nostro gruppo nato per condividere e partecipare ad eventi nella zona di Modena e Reggio Emilia, e sono veramente in tantissimi, sono 1013 persone. Ecco,
2: vedi?
1: Io spero che non organizzino tipo cene, serate, così, perché altrimenti è un casino trovare il posto e poi soprattutto scegliere chi deve chiamare, perché sai che si scatta sempre il tema: no, ma chiami tu, no, ma chiami tu, no, io non posso, io ho perso le orecchie.
2: Mi vedo la
3: io ho perso le orecchie.
2: La tavolata di mille persone, io mi siedo là, io mi siedo là. Questo mi immagino. Sentiamo Maradona.

0: Party That I Used To Know 2011, Radio 2 con voi fino alle 9. Good morning Radio 2, abbiamo chiesto i vostri messaggi.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sono le 8:30.
3: Rai GR2.
4: Di nuovo una buona giornata da Enrica Belli. La crisi dei migranti ancora in primo piano, sempre alta la tensione a Ceuta per i timori di una possibile nuova ondata di ingressi irregolari dal Marocco, mentre si apre il fronte tedesco sulle espulsioni di migranti verso l'Italia, con la pronta replica del Viminale. Di pochi minuti fa un post pubblicato sui social della Premier Giorgia Meloni con l'omologa danese, la socialdemocratica Mette Frederiksen, scrivono: non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa, abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa sia nelle nostre nazioni sia in Europa, nessuno può negare gli impatti negativi dell'immigrazione illegale sulle nostre società.
5: Dopo lo stop incrociato allo spazio Schengen tra Spagna e Italia si è aperto il fronte tedesco. Berlino vuole rinviare in Italia e in Grecia i migranti sbarcati quest'anno nei due paesi. Si tratta dei cosiddetti dublinanti, cioè quelli che si muovono verso il nord Europa mentre dovrebbero rimanere nel paese di primo approdo per presentare la domanda di asilo. Pronta la replica del Viminale. L'Italia non riprenderà nessuno. Consideriamo azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo. L'atteggiamento di Berlino viene considerato una mossa elettorale. Le nuove regole europee vanno ancora rodate con le compensazioni, considerando anche che molti migranti sbarcano in Italia da navi ONG che battono anche bandiera tedesca, aggiunge il Viminale. Mentre gli occhi restano puntati su Ceuta dopo l'allarme delle intelligence italiane e spagnole per possibili infiltrazioni di terroristi di matrice jihadista tra i migranti irregolari, una nuova ondata potrebbe arrivare prima di Ferragosto. Tiziana Di Simone, GR2.
4: Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare le truppe dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, è quanto annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. La Casa Bianca minimizza, comprendiamo, dicono, le esigenze politiche interne di Netanyahu. La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi reciproci. Questa notte i russi hanno colpito Sumy nel nord-est del paese. I droni ucraini hanno invece preso di mira una raffineria a 800 km a est di Mosca. Secondo media ucraini, sono state anche colpite altre infrastrutture energetiche in territori controllati dai russi. Il meteo in Italia, temporali sui rilievi, allerta gialla in Calabria, ma non si arresta l'ondata di caldo torrido su gran parte del paese. 19 città da bollino rosso oggi, con picchi di 39 e 40 gradi almeno fino a Ferragosto. E a certificare in cifre l'importanza climatica di questa caldissima estate arriva anche i dati del programma satellitare Copernicus. La temperatura media di giugno e luglio per l'Europa occidentale è stata la più alta mai registrata e luglio segna vari record anche per la temperatura dei mari, in particolare nell'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale. Riescono a ridurre gli infortuni dal 20 al 40% le ordinanze contro il caldo nei luoghi di lavoro. Spieghiamo come nascono questi provvedimenti delle regioni.
6: A valutare per l'INAIL l'impatto del caldo sulle diverse professioni è il CNR attraverso la piattaforma World Climate. Marco Morabito, Istituto Bioeconomia CNR.
7: Consente di programmare in anticipo interventi per modulazione degli orari, l'aumento delle pause, la sospensione delle attività.
6: Quali le professioni più a rischio?
7: L'agricoltura, l'edilizia, le cave, i porti, i rider, le cucine, ma anche i settori industriali. Il rischio non riguarda solo chi lavora all'aperto, ma anche in ambienti interni privi di adeguata ventilazione si vengono a creare delle condizioni che possono essere ben più critiche.
6: Non c'è per legge una temperatura oltre la quale bisogna fermare il lavoro?
7: Non dipende esclusivamente dalla temperatura, ma tutta un'altra serie di variabili, tra cui l'umidità e la ventilazione.
6: I lavoratori conoscono il rischio caldo?
7: Purtroppo no. Solo il 45% dei lavoratori dichiara di aver ricevuto una formazione specifica e appena 4 su 10 sono in grado di riconoscere i sintomi di un colpo di calore.
6: Francesca Fornario, GR2.
4: Oggi a Birmingham iniziano gli europei di atletica. Tra gli italiani, attesissimi Fabbri per il lancio del peso, la velocista Dossò, Furlani e Saraceni nelle specialità di salto. Marcel Jacobs andrà a caccia del terzo titolo continentale nei 100 metri con la mente a Livio Berruti. Correrò per lui, ha detto Berruti, morto ieri a 87 anni, vinse uno storico oro alle Olimpiadi di Roma nel 60 nel 200 metri. Riviviamo allora proprio quegli istanti con la radiocronaca di Paolo Valenti.
8: Il giudice ha alzato la pistola. Via! Sono partiti. Avvio bellissimo di Berruti e urlo unico del pubblico. All'interno di Berruti si lancia Johnson. Seia appare leggermente staccato. Sono in piena curva con Berruti che conduce e all'esterno lo attacca Norton. Berruti attacca in testa gli ultimi 60 metri. Poi che avanza al largo. Berruti avanza irresistibile verso la vittoria. A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Ha vinto Berruti! Secondo Carney, Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro per l'Italia. L'atleta italiano si abbatte sulla pista, stroncato dall'enorme sforzo, ma si rialza subito e corre festante ad abbracciare i suoi avversari.
4: Il giornale radio torna alle 10.30, buon ascolto.
9: Radio 2, Dodo, Santo, Micole, Dio, Michel, siamo qui fino alle 9, al 348-7300-200, stanno arrivando tantissimi messaggi sui gruppi WhatsApp.

0: Jovanotti Alfa, buon vento, devo dire è perfetto per cominciare la giornata, un buon vento a favore. Qui su Radio 2 siamo Andrea, Mish, Nicole, Edo con voi, siamo insomma quelli del Good Morning Radio 2. Vi abbiamo chiesto quali sono i vostri gruppi WhatsApp, i nomi, come li gestite eccetera eccetera. Ce ne sono arrivati tanti, per esempio molto carino ci scrive Nunziella, lo Strazios, che fa molto ridere. Ma noi non dimentichiamo, assieme ai vostri messaggi che continuano ad arrivare al 348 7 300 200, il momento più importante di quest'ora, ovvero
1: sì, lo è,
0: l'oroscopo di Nicole.
2: L'oroscopo. Allora, oggi ho deciso di fare una cosa un po' diversa dal solito, che è sempre a tema zodiaco, ma non esattamente la predizione di quello che succederà durante la giornata. Mi sono chiesta, ma se i segni zodiacali avessero dei gruppi WhatsApp, uno per segno, che nomi avrebbero? E quindi mi sono tirata giù una serie di nomi di gruppi WhatsApp per segno, secondo me credibili.
0: Noi siamo pronti.
2: Poi, ditemi cosa ne pensate. Secondo me, se la procura vede i nomi che ho scritto, ci fa delle domande, però...
1: A te, non a noi.
2: Esatto, sicuramente a me, ma io giustamente dividerò la colpa. Detto questo,
0: vai.
2: Ariete, nome del gruppo, vi dovete muovere.
3: Perfetto, okay,
2: ci siamo.
0: Sono già intimorito.
2: Nome del gruppo WhatsApp del Toro, raga, ho preso un tagliere.
0: Ottimo, no, poco.
2: Ci siamo.
0: No, due tagliere.
2: Almeno.
3: Molto, molto ridere.
2: Nome del gruppo WhatsApp dei gemelli, quello che vi ho detto ieri non vale più.
0: Giusto.
2: Cancro, ti capisco, piangiamo insieme. Nome del gruppo WhatsApp del Leone, non pubblicate finché non pubblico io.
0: Certo.
2: Incredibile.
1: Mamma mia, sì.
0: Occhio, valeva anche solo selfie miei. Valeva
2: tranquillamente. Nome del gruppo WhatsApp della Vergine, raga, ho corretto il PDF.
3: Ci sta, è perfetto.
2: Bilancia, va bene tutto tranne queste 14 cose.
0: Mica neanche tante.
2: Scorpione, nome del gruppo WhatsApp dello Scorpione, screenshot da usare al momento opportuno.
0: Io avrei paurissima se mi mettono dentro quel gruppo lì, cioè proprio vorrei uscire
3: non
0: subito.
3: Non ci voglio essere, non no, ci voglio no, essere.
2: No. Sagittario, biglietti in saldo.
0: No, aspetta, perché biglietti in saldo?
2: Perché il Sagittario vuole partire di continuo e quindi fa il gruppo WhatsApp mettendo l'elenco delle offerte dei biglietti per partire per lo Sri Lanka.
3: Per risparmiare, va bene.
2: Capricorno, nome del gruppo del WhatsApp del Capricorno, IBAN.
3: IBAN.
2: IBAN. In alternativa non è mai solo lavoro. Acquario. Ci sono, ma non contate su di me.
1: Ma non è vero, ma perché tu? Tu ce l'hai cosa
0: però Mish, ti tocca a ognuno, se è beccato il suo e te ti becchi questo.
1: Ma capito, ma lei ce l'ha con me.
2: Ma
1: mi attacchi sull'oroscopo, sempre le cose brutte, se
3: senti, senti come si becca.
1: È una cosa incredibile.
3: I pesci?
2: Secondo voi siamo anime gemelle? E secondo me deve essere un gruppo di oroscopi, perché sennò non lo spiego.
0: Si condividono
3: la risposta sempre all'acquario è sempre la stessa. Ma non è vero, dice così.
1: Non è vero.

0: è, dottor Scotti?
1: 2-2.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

0: Fighters Window, una meraviglia quando suonano quelli bravi, si sente.
1: Si sente proprio, e questo è il terzo singolo che è stato tratto dal nuovo album, perché è uscito nel 2026, che si chiama Your Favorite Toy. Tra l'altro, se avete sentito un tocco particolare della batteria, è perché è il primo album che è uscito col nuovo batterista ufficiale dei Foo Fighters, che è il buon Ilan Rubin.
2: Quanti ne sai?
1: Al posto, no, al posto di Taylor Hawkins.
0: Vi abbiamo chiesto al 3487-300-200 i vostri gruppi WhatsApp, indicazioni, pareri, arrivano degli audio.
3: Leonardo da Parma. Io e i miei colleghi veterinari abbiamo un gruppo WhatsApp che si chiama Budellame, dove ci scambiamo foto di tutte le cose strane che troviamo magari quando andiamo a fare delle visite o delle autopsie sugli animali. Trattiamo galline.
0: Devi mettere tra parentesi sotto, il gruppo si chiama Cattivi, perché
4: no,
0: questa è la verità.
4: Si chiama Splatter.
1: No, si chiama Non guardare durante i pasti.
0: Sentiamone un altro.
5: Io sono un veterinario, sono stato costretto a scrivere sul profilo: per cortesia, niente foto di merda di cane di prima mattina, grazie.
6: Bene.
4: Anche questo non durante il pasto.
1: No, perché poi dici, ma avrò voglia di un cornetto alla crema, dice al cioccolato, ma dai, alla crema.
0: La tragedia dei gruppi WhatsApp al 3487-300-200. Ci sono altri messaggi. Il nostro gruppo è nato per caso, 5 amiche amanti di viaggi. Il nostro gruppo si chiama Le Turiste, Andreina.
6: Diamo un avviso agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Sì. Prego, ci siamo.
7: Essere sempre reperibili aumenta lo stress. Uno studio dell'American Psychological Association ha rilevato che le persone che controllano continuamente i messaggi, come fa Dodo, riportano livelli di stress significativamente più elevati rispetto a chi si disconnette più spesso. Le notifiche interrompono la concentrazione e poi per riprenderla servono mediamente 20 minuti.
1: È per quello che mi call mi gusta, quindi, perché dice no, mi devo disintossicare, altrimenti aumento lo stress.
4: Ma se tu fai fatica a rispondere ai messaggi, anche a quelli cortesi, fai fatica a mettere una reaction. Alla prossima sciocchezza che dici, io prendo il telefono, che tra l'altro è nuovo, costa quanto un mio braccio, e te lo tiro sul naso.
1: Secondo me Nicola ha troppi gruppi WhatsApp perché è agitatissima.
6: Dovresti
1: uscire da un po' di gruppi.
0: Si è alzata, faceva il gesto con la manina, proprio come quando i bambini al parchetto litigano fra di loro. Questa è Radio 2, 3487-300-200. Avete ancora 9 minuti per segnalarci i vostri gruppi WhatsApp senza nessun tipo di paranoia, nemmeno flamenca.

0: Blondie, One Way or Another, 1979, questa è Radio 2. I vostri messaggi ancora gli ultimi?
1: Vorrei dire che probabilmente io e Nicola abbiamo trovato i due nomi più belli che vincono la puntata per i gruppi WhatsApp. Il primo ci arriva da Monica dalla provincia di Padova. Il gruppo WhatsApp degli amici del mio, di mio marito si chiama Gruppo.
0: Geniali. Avete vinto,
2: ti dico sai chi ha vinto? Ha vinto Viviana da Roma, che con le amiche per andare in vacanza ha fatto il gruppo Babbione in vacanza.
1: Direi che è un ex aequo.
0: Un ex aequo. Allora, se volete riascoltare questa puntata fantastica, Rai Play Sound, dopo di noi l'Onda Verde Radio 2 Hits, abbiamo tirato le somme.
3: Sì, direi che abbiamo capito che gli italiani amano i gruppi WhatsApp.
0: E creare nomi molto creativi.
3: Come gruppi.
0: Ci sentiamo domani, ma ricordate che
1: abbiamo due orecchie e una sola bocca, quindi i vocali fateli lunghi la metà.
0: Ciao, ciao, a domani, ciao, a domani, ciao, ciao.
4: Radio 2.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: 8:58 minuti, una buona giornata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, sulla A14 è stato riaperto il tratto tra Pedaso e San Benedetto dopo un grave incidente avvenuto circa due ore fa. Ancora sulla A14 ci sono cosa tratti tra Pedaso e Teramo in direzione di Pescara. Sulla 13 code per 3 km per un incidente avvenuto tra Altedo e Bologna in direzione della città delle Due Torri. Spostiamoci sulla 1, ci sono code tra Modena Nord e l'allacciamento con la A22 e coda tratti tra Casal Pusterlengo e Parma. Infine sulla A4, code segnalate tra San Giorgio e Palmanova e code alla barriera di Trieste. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport e in edicola in regalo con Repubblica.
2: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: c'è solo un uomo che può incastrare scalia.
1: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
2: È una trappola, state attenti!
3: Ma chi è che dobbiamo ascoltare? Un ragioniere.
2: Indietro, indietro, vai!
4: Una scorta impossibile.
5: Questi agenti sono dei dilettanti.
2: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua.
4: Una guerra senza tregua.
6: Io sono poliziotto, e pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
2: Guarda tutti a terra, via!
6: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
4: Due film, due campi.
7: Siamo soli.
6: Come sempre.
4: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo, il ritorno. Martedì 18 agosto dalle 21:20. Rai 2.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
10: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
8: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

voglio neanche più la pizza. Discutere delle teorie su di che figlio Mugiwara. Adesso che mi ha preso in pieno il vuoto, mi tocca questa impresa a nuoto.

0: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld. 2-2.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io sono te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
3: La spesa intelligente!
4: 2-2. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Sono le 10:30.
6: Rai GR2.
7: Enrica Belli in studio, di nuovo una buona giornata. La premier Giorgia Meloni e l'omologa danese, la socialdemocratica Mette Frederiksen, tornano a esprimersi insieme sulla scia della crisi dei migranti a Ceuta e lo fanno stavolta con un comunicato congiunto. Necessario, scrivono, realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi per far fronte all'immigrazione illegale, un fenomeno rispetto al quale, aggiungono, i cittadini europei si aspettano risposte concrete. Parole che arrivano nei giorni dei controlli incrociati negli aeroporti d'Italia e Spagna dopo la sospensione di Schengen, e mentre a Ceuta restano i timori per una nuova possibile ondata di migranti dal Marocco annunciata per Ferragosto. Quanto all'annuncio del governo tedesco di voler far tornare in Italia i richiedenti asilo arrivati in Germania dopo aver avuto come primo approdo proprio il nostro paese, il Viminale spiega che l'Italia non è obbligata ad accoglierli se sono arrivati prima del 12 giugno, data dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Elementi questi normativi politici che si intrecciano e su cui si scontrano i partiti.
8: La sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna resterà almeno fino al 15 agosto, afferma ai microfoni del giornale Radio il ministro degli esteri Antonio Tajani, confermando la linea del governo e definendo inaccettabile la reazione di Madrid.
9: Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
8: Dalla Spagna una ritorsione per coprire il fallimento sui migranti, rincara Fratelli d'Italia. Stessa linea di Noi Moderati, Lega, mentre Futuro Nazionale va oltre e invoca il blocco navale e la chiusura delle frontiere. Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire Vannacci, replica Matteo Renzi, che con le altre opposizioni rimarca: avevamo avvertito che la crisi diplomatica contro un paese amico sarebbe diventata un boomerang. Solo propaganda, ribadiscono PD e 5 Stelle. E dopo l'ipotesi di respingimenti dalla Germania verso l'Italia, più Europa rincara, il governo ha scatenato una reazione a catena che disgrega l'Unione Europea e fa danno al nostro paese. Da VS Angelo Bonelli.
10: È un'Europa riconoscibile quella che stiamo vedendo. Giorgia Meloni per propaganda chiude le frontiere con la Spagna, il cancelliere tedesco Merz espelle migranti verso l'Italia.
8: Filippa Misano, GR2.
7: In Calabria un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca. L'uomo, addetto alla sicurezza del locale, è stato coinvolto in una rissa, mentre in Abruzzo è grave un 50enne intervenuto in soccorso del figlio.
11: Lotta contro la morte in ospedale per aver difeso suo figlio. Lungomare di Fossa Cesia, provincia di Chieti. È la notte tra sabato e domenica. Un 50enne di Lanciano, dipendente di Stellantis, viene avvisato di una lite che coinvolge suo figlio 18enne. Arriva sul posto e, secondo quanto ricostruito, cerca di portarlo via separandolo da altri due ragazzi, ma viene raggiunto al volto da un pugno violento sferrato da un 19enne che lo fa cadere a terra, privo di sensi. Le sue condizioni appaiono subito gravi. Il 50enne viene trasportato in ospedale già intubato, quindi trasferito a Pescara e ricoverato nel reparto di neurochirurgia in prognosi riservata. Drammatico epilogo di una serata tra giovanissimi trascorsa nei locali della Movida, sfociata in un litigio, pare, per futili motivi. Le testimonianze di altri ragazzi e le eventuali telecamere potranno aiutare i carabinieri a ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'aggressione. Il 19enne indagato per lesioni gravi, accusa che potrebbe inasprirsi se il 50enne non riuscisse a riprendersi. Elena Baiocco, GR2.
7: Il meteo, temporali sui rilievi, allerta gialla in Calabria, ma non si arresta l'ondata di caldo torrido su gran parte dell'Italia. Oggi 19 città da bollino rosso, con picchi di 39-40 gradi almeno fino a Ferragosto. E a certificare in cifre l'importanza climatica di questa caldissima estate arrivano anche i dati del programma satellitare Copernicus. La temperatura media di giugno e luglio per l'Europa occidentale è stata la più alta mai registrata, e luglio segna vari record anche per la temperatura dei mari, in particolare l'Atlantico e il Mediterraneo occidentale. Lo sport: a Parigi continuano gli europei di nuoto, a Birmingham invece al via oggi quelli di atletica leggera, a cui l'Italia partecipa con lutto nel ricordo di Livio Berruti. Tra le gare odierne, grande attesa tra gli azzurri per Leonardo Fabbri nel getto del peso e per Francesco Pernici negli 800 metri. E allora sentiamoli entrambi al microfono dell'inviato Daniele Fortuna.
6: Sto bene, sono pronto, sento tante energie positive, penso che sia una gara veramente della svolta, però ecco, è una gara che mi voglio godere, c'è tutta la mia famiglia, c'è la mia ragazza, veramente voglio andare lì, buttarlo lontano e poi godermi tutto.
12: Non voglio pormi troppe pretese, io so che sulla carta posso ambire, diciamo, alla finale, che è anche l'obiettivo e anche una medaglia, però voglio proprio entrare in campo con l'idea di divertirmi senza a testa alta, senza aver paura di nessuno.
7: Le 10:35, Radio 2 Summer Club, prossimo giornale radio 12:30.

0: Buongiornissimo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ci sono?
0: Chi?
1: Non mi si senti io?
0: Tu ci sei, ci sei.
1: Sto qua.
0: Se non lo sei neanche
1: accanto
0: tu.
1: A te. Buongiorno Simone Calumino.
0: Buongiorno Barbara Venditti, come va? Come è andato il weekend?
1: Bene, bene, bene. Città vuote, spiagge, posti di vacanze pieni.
0: Bellissimo, sì, è vero. Poi guarda, io adoro la città vuota. Non la vedo mai perché ultimamente purtroppo sempre meno gente va in vacanza e trovi traffico anche ad agosto. Però oggi era bellissimo.
1: Guarda, soprattutto è piena delle persone giuste, come Marco Lolli, il nostro regista, come Mirko Buonomo che si trova invece c'è la parte tecnica o Valentina Reggiani che è in redazione.
0: Oggi 10 agosto, siete pronti a guardare le stelle? Ancora è presto, vi ci porteremo piano piano a guardare le stelle.
1: Insomma,
0: non
1: qualcosa
0: di stelle,
1: si vede
0: però
1: già,
0: parleremo oggi. No. Barbara, stai pronta perché adesso arrivano M Fabri Fibra con antidroga e dopo ti dico un poco di che cosa parliamo, va?

0: e Fabri Fibra con Antidroga aprono la giornata di oggi, 10 agosto, Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calomino. Sono le 10.39, sai Barbara?
1: Siamo precisi e puntuali, sì, anche sì, perché noi siamo il club dei club e ogni giorno accogliamo all'interno di questo club dei piccoli gruppi di persone. Oggi accogliamo il club dei maleducati. Ma perché?
0: Maleducati perché tutti nella nostra vita quotidiana facciamo quei piccoli gesti di maleducazione, ma di cui non possiamo fare a meno. Ma che so, banalmente a tavola il telefono non si usa, ma no, tu dici ma io lo devo tenere vicino, lo devo avere per forza, oppure le mani in tasca non si mettono, così c'ho questo tic, metto le mani in tasca, le gambe accavallate non si fa, però uno
1: non si leca neanche il cucchiaino dopo il caffè,
0: come fai? Ma ve lo lasci lì tutto bello glassato così lo butti
1: non
0: via.
1: Si può. Allora, peccato, tanto peccato. Per mettere i puntini sulle i, diciamo un po' di sinonimi, vedere se rientriamo magari in quella categoria di incivili.
0: Zotico.
1: Arrogante.
0: Screanzato.
1: Impertinente.
0: Villano.
1: Insolente.
0: Scortese.
1: Sgarbato.
0: Sfrontato.
1: Sfacciato.
0: Capone.
1: Villanzone.
0: E bifolco. Direi
1: tutti
0: che
1: questi.
0: Abbiamo coperto tutta la categoria.
1: Quanti.
0: Maleducato c'ha tutta una serie di caratteristiche. Ma voi, ascoltatori, qual è la vostra piccola maleducazione di cui non potete fare a meno? Scrivetecelo al 3487 300 200. Condividiamo queste maleducazioni.
1: Naturalmente che nessuno si offenda, questa mattina fino a mezzogiorno è impossibile offendersi. La maleducazione è considerata all'interno del Summer Club, se vogliamo, anche un po' simpatica, divertente. Poi ci autodenunciamo.
0: È già.
1: Ed Sheeran.

0: Sing per Ed Sheeran. Cantare, cantare, anche se ascoltate il Summer Club qui su Radio 2. La mia piccola maleducazione, per esempio, Simone, è che qualche volta quando ascolto la musica negli auricolari io mi metto a canticchiare anche se sono in pubblico.
1: Così in mezzo alla gente.
0: Eh sì, diteci la vostra al 3487 300 200, anche legata magari alla vostra cittadinanza, perché ci sono delle ricerche che dicono che in alcune città si è un po' più scortesi che in altre.
1: Dimmi, dimmi di più, ti prego. Barba.
0: Ora che nessuno si offenda, l'abbiamo già detto. Piccole scortesie sono rilevate in 12 comportamenti di questa ricerca di cui stiamo parlando, soprattutto in quel di Venezia.
1: A quanto pare, perché questa ricerca ha preso in analisi 19 grandi città italiane, no? Hanno fatto un campione di 1500 abitanti e passa, e hanno analizzato questi 12 comportamenti, scoprendo che con il punteggio di 6,55 su 10, Venezia risulta la città più maleducata, ma in realtà sono 12 come si dice, 12 componenti queste analizzate, che sono comunissime, e risulta stranamente, contrariamente rispetto al pensiero comune, che invece città educatissime sono Napoli e Palermo. E tra queste cose analizzate,
0: ora che tu abbia detto contro il pensiero comune, già questo è poco, poco educato.
1: Adesso ti dico perché fra queste 12 cose c'è anche dare la precedenza per strada, in macchina. Adesso io non ho mai guidato a Napoli, ma non mi è sembrato che la precedenza fosse una priorità. Non mi è sembrato. Poi
0: sai che anche Roma, per quanto sia in sesta posizione, i comportamenti più scortesi sono quelli considerati al volante. Per esempio, parcheggiare in seconda fila.
1: Ecco, la seconda fila è praticamente una cosa normalissima. Come fai a non parcheggiare in seconda fila? Dai.
0: E ci sono un sacco di abitudini che per noi sono normali, ma magari all'estero vengono considerate maleducate. Oggi daremo anche un'occhiata all'Italia rispetto al resto del mondo, altre nazionalità in particolare.
1: Ma un'occhiata all'Italia riusciamo a darla anche attraverso il 3487 300 200, dove già ci state scrivendo quali sono le vostre piccole maleducazioni di cui magari non potete fare a meno, perché per esempio la scarpetta nel piatto è una cosa che non si fa, ma come fai a non farla?
0: Come? Io credevo fosse obbligatorio.
1: No, ma maleducazione. Comunque ci scrivono, per esempio, fare la pipì in piscina. Ora, con tutto il bene, questa non è maleducazione, questa è proprio stato brado.
0: Insomma, poi in vacanza. Maria, buongiorno anche a te. La mia piccola maleducazione, è quella a cui non posso rinunciare, è proprio quella che avete citato: raccogliere la schiuma del caffè col cucchiaino.
1: Vedi? Giovanna invece sai che dice: ciao, io sono maleducata perché interrompo gli altri mentre parlano. Sto cercando di correggere questa bruttissima abitudine che i miei familiari mi hanno sempre fatto notare. Brava Giovanna, perché bisogna anche cercare di migliorarsi, per carità, figurati, insomma.
0: Lo faccio anch'io, infatti sto zitta.
1: No, stai zitta?
0: Sì.
1: Non stare zitta, ora dobbiamo cantare il Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Minds, Don't You Forget About Me. Per cortesia, non ti dimenticare di me.
1: Mai.
0: Rosaria, mai. Rosaria al 3487-300-200 mi si ribella, mi dice: ma perché tutti questi pregiudizi su Napoli? Se non ha mai guidato a Napoli, penso proprio che non puoi giudicare. Hai ragione, sono stato maleducato.
1: Ma perché, Rosaria, è difficilissimo guidare a Napoli, guidare a Roma, ma anche guidare a Firenze. Attenzione, dove c'è una bella parte di...
0: Ci vogliamo inimicare anche i fiorentini.
1: No, ma non è inimicarsi loro, è dire semplicemente che si tratta delle città dove la difficoltà è maggiore, quindi uno qualche volta reagisce.
0: È una constatazione di fatto.
1: Così come è una constatazione di fatto che gli italiani che vanno in vacanza a volte fanno delle cose che agli altri possono sembrare scortesi o maleducate. Noi siamo abituati in un certo modo, loro sono abituati in un altro modo. Facciamo qualche esempio.
0: Sì, ce n'è una che mi diverte tantissimo.
1: Dimmi.
0: Atterraggio dell'aereo, tutto bene. Parte l'applauso. Ma io la trovo una cosa così bella, così gioiosa, così, non lo so, un momento di comunità. Siamo tutti vivi, siamo tutti felici. Mi parte l'applauso automaticamente. Scusami, che maleducazione è?
1: È maleducazione che sembra che non ti fidavi del pilota.
0: Le turiste americane inorridite che guardano: oddio, ma che caffoni, ma che cosa volete? Oh,
1: siamo atterrati,
0: siamo felici.
1: Siamo felici e infatti parliamo ad alta voce, anche in pubblico e in contesti silenziosi, quindi dove si dovrebbe stare magari un po' in silenzio, in ritiro, non lo so, andiamo in visita a Notre Dame e noi: oh, guarda quella finestra,
0: oh, quanto è bella, guarda, guarda le luci. È vero, noi gridiamo e anch'io sto gridando in questo momento.
1: Ma tu sei alla radio, lo puoi fare, la radio italiana più italiana di Radio 2,
0: perché entri nelle case degli italiani, devi farlo in punta di piedi.
1: Allora
0: adesso in punta di piedi ti dico che un altro argomento che purtroppo ci fa risultare maleducati alle volte all'estero è quello della mancia, perché noi in Italia non tendiamo a lasciare la mancia quando ci gira a noi, cioè
1: aiutami,
0: se il servizio è stato particolarmente buono, siamo stati particolarmente bene, abbiamo mangiato bene, lasciamo la mancia, che poi non è mai della percentuale giusta, perché c'è una percentuale, non ricordo se è del 10%
1: del 20 addirittura. Quindi quando andate in una città straniera informatevi prima, perché lasciare la mancia non è buon costume, è semplicemente obbligatorio. Io sta cosa non la capisco. Allora perché non me la metti a conto sul...
0: Ma
1: sul
0: ultimamente
1: conto?
0: Ho visto che te la mettono, ti danno due subtotali, uno con e uno senza, e poi ti dicono: però, ma libertà perché, vostra,
1: scusami, perché mi devi fare il test?
0: Lo so.
1: Cos'è? Mi devi fare il test per vedere se lo so o non lo so. Se non lo so, 3487-300-200 le vostre piccole maleducazioni, magari anche voi vi avvicinate troppo all'interlocutore, che è una cosa che noi italiani facciamo.
0: E ti tocco e ti parlo vicino e un po' di sputacchia magari, sai, succede a volte, sai, ti parlo molto vicino, ti sputacchio, può succedere, perdonate, sono cose normali, no?
1: Secondo me dipende sempre da chi lo fa.
0: Può essere,
1: per esempio, adesso vedi, ci ascoltiamo Katy Perry.
0: Ah, bene.

0: Watch It Burn, nuovo singolo su Summer Club, Radio 2, Simone Calomino, Barbara Venditti e le vostre maleducazioni, anzi le nostre, perché un po' ci stiamo confessando, anche al 3487-300-200.
1: Lo stiamo facendo e riceviamo anche messaggi, diciamo, che contrastano le maleducazioni che abbiamo detto. Per esempio, sì. Gabriella dice: buongiorno, ritengo sia di pessimo gusto applaudire ai funerali. In passato non accadeva, piuttosto è buona educazione rimanere in silenzio con rispetto, pratica insopportabile, molto diffusa, applaudire ai funerali.
0: Sì, beh, no, è una cosa che qualche volta si fa, e poi dipende un po' dal punto di vista, è un simbolo. Magari qualcuno che dopo una vita ha lasciato tanto e bello viene celebrato.
1: No, pensavo la povera zia Marietta di 95 anni, ma ha lasciato l'eredità. Oh. Io applaudo tanto, tantissimo a zia Marietta.
0: Questo è giusto. Oh no. Senti, Faride invece dice: fare la scarpetta tenendo il pezzo di pane con la forchetta è consentito dal Galateo. Io invece, se sono da solo, lecco il piatto con la lingua come un cane.
1: Addirittura.
0: No. Senti, soprattutto se c'era una bistecca nel piatto, perché ti lascia quel, sai, quel sughetto lì, che come faresti altrimenti? Insomma, Paride, se sei da solo va anche bene.
1: Vedi, e scarpette ce lo dicono. Io non considero maleducazione la scarpetta, leccare il cucchiaino o accavallare le gambe. Per me la maleducazione è quando si parla a voce alta nei posti pubblici, le telefonate in pubblico e non rispettare le file, dice Valeria. È vero, quelle sono cose che danno veramente terribile, molto fastidio. Ma i giapponesi, a proposito di mance che dicevamo prima, per esempio in Giappone la mancia non si lascia perché è maleducazione lasciare la mancia.
0: Addirittura si deve organizzare, non sa mai come comportarsi. Tra l'altro il Giappone è un po' il paese dei no, anche se non è educato dire no. Cioè la parola no loro preferiscono non dirla, no. Ma dicono no alle telefonate sui mezzi pubblici e in ascensore, per esempio.
1: A chi mangia per strada, non ci devono essere rifiuti, cioè c'hanno tutta una serie di no loro. Comunque sai che ti dico? Che a volte, che so, le effusioni, la voce alta in pubblico, i baci per strada,
0: le scarpe,
1: che male c'è? Ma che male c'è? Ma
0: le
1: che male
0: scarpe. Le scarpe.
1: Quando arrivi a casa di qualcuno e ti dicono: adesso gradirei che tu togliessi le scarpe, c'hai il calzino bucato,
0: Ho sbagliato.
1: Però lì la maleducazione è tua, devi arrivare preparato. E intanto arrivano Sebastian Teller con The

0: Radio 2 Summer Club, sono le 11.04, quasi 05. Noi siamo Barbara Venditti e Simone Calomino, qui per voi fino alle 12.
1: E siamo qui con voi stamattina a autodenunciarci. Sì, avete delle piccole maleducazioni? 3487-300-200, che è il numero a cui stanno arrivando i vostri messaggi, ma a cui potete adempiere anche per l'indagine etnografica.
0: Ecco.
1: Allora, fermi tutti, sì. Perché se è la prima volta che ascoltate il Summer Club, qua restate, perché succede una cosa durante l'estate.
0: Succede questo, che arrivano le cartoline sonore al 348-7300-200. Mandateci un vocale di 20 secondi in cui ci dite cosa state facendo, ma ditecelo nel vostro dialetto, così poi noi proveremo a tradurle oggi molto poco educatamente. Le farò tradurre tutte a Barbara.
1: Ti pareva, non mandate tutte parolacce.
0: No,
1: anche
0: mai.
1: Se oggi potrebbe essere il giorno giusto. Sai, a proposito di maleducazione, di solito a chi diciamo le parolacce?
0: A chi?
1: Alle intelligenze artificiali. Diteci se non è vero.
0: È vero.
1: Quando siete in chat lì, la trattate malissimo, e trattarla malissimo può essere utile.
0: Allora, inizialmente l'intelligenza artificiale nasce anche con l'intento di avere un interlocutore cortese che poi spesso ti dà sempre ragione, cosa sbagliatissima fra l'altro, quindi comunque anche gli esperti dicevano trattatela bene, perché più siete educati con l'intelligenza artificiale più le risposte saranno corrette. Una ricerca dimostra che non è vero.
1: No, perché questi ricercatori a 50 domande di base che spaziavano dalla matematica alla scienza alla storia hanno voluto interagire proprio per queste 50 domande con un'intelligenza artificiale variando il tono: cortese, molto cortese, neutro, scortese, molto scortese, 250 prompt, insomma, che sono tanti. E hanno notato che l'intelligenza artificiale in questione lavora meglio se la stressi, se la tratti male, se sei scortese.
0: Dati alle mani: 80% è la percentuale di accuratezza delle risposte educate, 84,8% di quelle molto scortesi. Quindi, vabbè, a me è capitato a volte. Brutto deficiente, perché mi hai dato questa risposta? Non è quello che ti avevo chiesto. Perdonami, risponde l'intelligenza.
1: Sai cosa faccio io?
0: La
1: insulto proprio: non sei capace, lo sapevo che non eri in grado. E quella mi chiede scusa ed è bellissimo.
0: Lo stimoli, però.
1: Sì, la stimolo. Non sei capace. Secondo me non ce la fai, e ci ritenta, e magari quella volta ci riesce.
0: Hai capito?
1: Quindi 3487-300-200 per la vostra maleducazione o per le cartoline sonore, naturalmente nel vostro dialetto, e su Radio 2. Phoenix Flexing Rubbers.

0: Massimo dal 1982, grande attesa per i concerti del prossimo anno per festeggiare questa lunga carriera meravigliosa, e Vasco Rossi è uno di quelli che potrebbe inviarci la cartolina sonora.
1: Potrebbe,
0: Simone,
1: potrebbe.
0: Nel dialetto di Socca.
1: Allora, sentiamo la più breve che c'è, sentila qua, vediamo.
2: Pronto? La Val d'Usta, Crio Chantal e Vaughiro du Zento Fitto Dutto.
1: No, no, dalla Val d'Usta, questo capito.
0: Non niente.
1: Viene
0: niente,
1: dalla Val d'Usta,
0: nient'altro,
1: ma non è
0: chiaro.
1: Ma abbiamo tutto il tempo di riuscire a capirla, perché adesso arriveranno altre cartoline.
0: Non lo so, forse con i sottotitoli. Dici? Secondo me.
1: Continuate a mandarci le vostre cartoline sonore, il numero lo sapete, 348-7300-200.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
4: 2-2. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329€. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Kidan Kidan, lei è Beyoncé, questo è Morning Dew, nuovo singolo molto sexy, come Simone Calomino questa mattina al Summer Club.
1: Ma come te, Barbara Pendi.
0: È arrivato il momento del nostro club affiliato, lo so se è sexy però.
1: È sexy, è sempre sexy, molto sexy. Lo introduciamo così, vai Marco Lolli, vai. Ma che aria di festa!
0: Evviva!
1: Ma che aria di campagna! Oggi parliamo della Federazione Nazionale Suonatori di Campane, il club del giorno. Lo facciamo con Eles Belfontali, che è al telefono con noi. Buongiorno Eles.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Eles, ma innanzitutto, molto brevemente, ti chiederei quanti siete e in che anno è nata la federazione?
2: La federazione è stata costituita nel lontano 2012.
1: Sì.
2: E attualmente in Italia si può dire che c'è un popolo di 6.000 persone, quali sono i suonatori di campana, perché si va dalle Alpi e si scende per tutta Italia, siamo tutti volontari.
0: Siete tanti, ci sono occasioni in cui vi riunite tutti?
2: Sì, l'occasione principale è il raduno nazionale, ad esempio l'ultimo è stato fatto il 64esimo ad Andorra, però diciamo che ogni realtà sul territorio nazionale organizzano varie manifestazioni che possono essere campi aperti. E io invito le persone, per dire, ad andare a vedere la pagina social della federazione e a contattarmi, che così sono in vacanza da qualche parte, vogliono fare un momento particolare, li metto in contatto con la realtà del posto e possono andare a fare una salita su un campanile.
1: Hai capito?
0: Che bello!
1: Che bello. Eles, innanzitutto noi comunque parliamo di campane rigorosamente suonate a mano, ma come si diventa campanari?
2: Diciamo che in giro le varie realtà campanarie, chi più chi meno, hanno una scuola permanente proprio per imparare la tecnica. Ecco. Vi faccio qualche esempio.
1: Sì.
2: L'associazione Tocchi Rintocchi di Desio, anche loro hanno la loro scuola. Oppure ci spostiamo in Friuli, gli Scampanota d'Or Furlans e Gino Ermacora. Ma anche in giro per le altre realtà c'è sempre la possibilità di imparare. Può essere il campanaro più anziano oppure un qualcuno di disponibile che insegna proprio la tecnica, che è il primo passo da fare.
1: Ma il campanaro diventa sordo a furia di fare il campanaro, dici la verità, che dong dong dong.
2: No,
1: ci sono delle protezioni alle orecchie.
0: Non è vero.
2: Non è vero, perché allora i campanili solitamente sono molto alti, no?
1: Sì.
2: Io ad esempio suono la veronese, però suono a terra appena si entra nel campanile oppure a un piano sopra. Le campane stanno in cella campanaria, per cui ben più in su.
1: Sì.
2: Chi invece suona direttamente in cella campanaria, che so io, faccio l'esempio di Liguri, tanto per dire.
0: Sì.
1: Ecco, i Liguri,
0: Liguri, aspetta, aspetta, aspetta, Eles, che abbiamo
1: Lolli,
0: i Liguri.
1: Liguri,

0: hanno una tastiera,
1: sì,
0: e hanno una caratteristica, perché per suonare,
1: sì,
0: battono dei tasti di legno come se fosse la tastiera di un pianoforte,
2: sì,
0: e utilizzano un aggeggio che viene chiamato pistello,
1: sì,
0: proprio per battere i tasti. Loro, essendo in cella campanaria, va da sé che o mettono le cuffie oppure dei tappi per le orecchie,
1: ecco,
2: che sono rimedi quelli proprio pratici, basic. Eles,
0: sì, sono essenziali,
2: ecco. Essenziali. Resta con noi, Eles, perché tra poco, sì, torniamo ancora a parlare con te di Campania, abbiamo un sacco di curiosità da chiederti, eh? Nel frattempo
1: c'è Coez che sta facendo un casino, sì, amami.
2: Uno
3: sulla sabbia. No, posso fare di meglio.

0: Coez, faccio un casino e a fare un casino spesso sono anche le campane la domenica mattina, vedi, così.
1: Ma è un casino
0: si
1: bello.
0: Risvegliano, din don dan. Ma a parlare della Federazione Nazionale Suonatori di Campane, oggi con noi c'è Eles Belfontana. Ecco qua, ogni volta che dico Eles mi partono le campane. Eles, hai questo potere.
1: Eles, sai che ci siamo accorti parlando con te che non sapevamo neanche noi bene come si suonano le campane, perché tu prima hai parlato di quelle ligure che si suonano come un pianoforte, ma invece normalmente si tirano dei cordicelle?
2: Allora, non si può dire normalmente, perché comunque le modalità di suono esistenti sul territorio nazionale sono svariate.
0: Sì.
1: Ah.
2: Invito le persone per dire ad andare a vedere nel canale YouTube della Federazione un video che abbiamo fatto che rappresenta proprio tutte le modalità di suono che ci sono. Si può tirare una corda, si possono battere dei tasti, si può spingere la campana da sopra.
0: Sì.
2: Sono tutte comunque modalità che rappresentano le tradizioni, gli usi particolari di quel territorio.
0: Tu che sei campanara, Eles, alla veronese mi dici, ecco, vedi, io dico Eles,
1: Eles
0: mi fanno partire la campana, così ormai.

0: Ma per caso tu suoni tirando la corda, mi sembra di aver visto, no? Come siamo abituati a vedere.
1: Vuol dire che le campane non hanno un fermo, girano a 360 gradi.
0: Okay.
1: E la campana a riposo ha la bocca rivolta verso il basso, per cui il bravo campanaro tira la corda.
0: Sì.
1: E deve portare la campana con la bocca rivolta verso l'alto.
0: Ah.
1: Nel fare questo si vede proprio a livello visivo che la corda diventa più lunga o più corta.
0: Ehi.
1: E il campanaro bravo impara a fare quella che viene chiamata in dialetto veneto il fiocco, la cappola.
0: La cappola.
1: Esatto, per cui in pratica dopo, quando la campana ha la bocca rivolta verso l'alto, c'è un punto dove il campanaro tiene ferma quella corda e non deve mai mollarlo, perché quello, in quel punto, diciamo, il peso è proprio zero. La campana può pesare qualsiasi peso che non ha importanza.
0: Non lo senti?
1: No, non lo si sente.
0: Ma le facce che fanno i campanari mentre suonano sono un'altra cosa che mi dicevi, molto curiosa, no? Le espressioni.
1: Sì, perché sono molto espressive, nel senso che si vede proprio l'attenzione che le persone mettono, anche nello sforzo che fanno, perché
2: certo,
1: ci sono campane che pesano anche parecchi quintali, diciamo.
2: Ora stavamo immaginando la campana in equilibrio, mi immagino il campanaro con la linguetta di fuori tutto concentrato a farla restare.
1: No, perché appunto è un peso morto, cioè è un peso che non ha peso in quel punto, perché dopo per suonare sempre alla veronese serve un'altra persona che viene chiamata maestro, che per comodità non chiama le note ma chiama i numeri, perché ad ogni campana è abbinato un numero.
0: Ho capito.
1: Per cui le facce possono cambiare anche quando, per dire, si suona, siamo in 5, in 6, in 9 o quelli che si è, bisogna sempre guardare la persona che deve scendere prima di noi.
0: Beh, comunque è una tecnica è complicata,
2: veramente
0: che va appresa effettivamente. Ultima cosa velocissima, Eles, ti vorrei chiedere, ecco qua, ma le campane possono diventare stonate?
1: Le campane, diciamo, hanno una vita molto molto lunga. Può succedere nel tempo che qualche campana si incrini oppure cada, soprattutto se non viene fatta manutenzione.
0: Sì.
1: Per cui diciamo che se viene fatta una manutenzione da chi fa proprio come lavoro principale il manutentore, quella campana ha lunga vita.
0: Ecco. Evviva le campane, sono eterne.
2: Viva le campane, a questo punto. Viva Eles.
0: È stato un momento veramente molto bello. Eles, ti ringraziamo molto per essere stata con noi a Radio 2 Summer Club, quindi la Federazione Nazionale Suonatori di Campane.
2: Grazie Eles, noi interrompiamo le campane, ma solo per un motivo, che arriva la musica di Radio 2.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
3: 2-2. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: 2-2.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport e in edicola in regalo con Repubblica.

0: no, non è solo nostra, è di tutta l'Italia. Summer Club Radio 2, un'atmosfera un po' carioca per questa bossa nostra, per Gaia. E adesso noi torniamo prepotentemente sul nostro meraviglioso territorio, perché c'è un intervento realizzato in collaborazione con Regione Umbria a valere sulla sezione speciale del Piano Sviluppo e Coesione, Fondo di Sviluppo e Coesione.
1: E quindi il momento di parlare del Palio dei Terzieri, ed è al telefono con noi Fabrizio Dell'Alena, che è araldo del terziere Borgo Dentro. Buongiorno Fabrizio.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
1: Fabrizio, ma cosa combinate? Raccontaci un po'.
2: Qua ne combiniamo davvero di tutti i colori, diciamo. Città della Pieve è una piccola città in Umbria, al confine con la Toscana, che però riesce ormai da più di 50 anni ad organizzare il Palio dei Terzieri, che è diventata una delle maggiori manifestazioni del Centro Italia, ecco.
0: Sono queste due settimane in cui la città torna un po' al rinascimento, quindi si inizia oggi il 10 agosto e si va avanti fino al 23 agosto. Tanta la passione che c'è nei terzieri storici, Borgo Dentro, Casalino e Castello, e tu sei l'araldo di Borgo Dentro, quindi un po' il portavoce, se vogliamo, giusto?
2: Sì, è così. Io porto la voce di tutti i miei contradaioli nelle varie manifestazioni e nelle varie uscite che facciamo, insomma, ecco.
0: E tieni anche alta la rivalità, ma è vero che a volte durante le notti ci si ruba qualcosa tra terzieri?
2: Diciamo che già questa notte, per esempio, i ragazzi sono stati svegli tutta la notte a cercare di fare qualche scherzo, portare via qualcosa agli altri terzieri, insomma, però è nella storia. Ogni anno vengono fatti degli scherzi che possono essere da rubare qualcosa, addirittura a murare qualcuno di rappresentativo dei terzieri in casa. Sì, proprio.
0: No.
2: Vengono murate anche delle porte. Sì.
0: No.
2: E quindi la mattina, quando si sveglia il mal capitato, non riesce a uscire di casa, insomma.
1: Ma vi divertite da morire, insomma, ne fate di tutti i colori. Poi ci sono tantissime bellissime iniziative, tipo ad esempio un corteo storico. In che cosa consiste questo corteo?
2: Noi abbiamo un corteo storico che vanta più di 800 figuranti, rigorosamente in abiti rinascimentali e sotto la supervisione di commissioni che valutano proprio la qualità di ogni costume. Questo è un vanto proprio che portiamo dietro ormai da tantissimi anni, e chiaramente tutti quelli che possono venire a Città della Pieve il giorno 23 potranno godere di questo spettacolo. E per le vie del paese tutto addobbato, e ci sono questi 800 figuranti che sono meravigliosi veramente.
1: Il 23 agosto, molto molto.
0: Quindi sono due settimane in cui un po' si torna al rinascimento, andate a vedere anche le meraviglie sartoriali naturalmente, e poi tutte quelle che sono le attività, c'è anche la gara degli arcieri.
2: Sì, diciamo che poi il fulcro il giorno 23 dopo la sfilata è proprio la gara degli arcieri, che alla fine è la gara vera e propria che assegna il vincitore per tutto l'anno del Palio dei Terzieri, praticamente. E quella da noi pievesi è una cosa sentita proprio visceralmente.
1: E poi c'è la battaglia della farina, insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti e c'è proprio da divertirsi.
0: Allora, noi ti ringraziamo per averci invitato, perché da oggi siete tutti invitati a Città della Pieve fino al 23 agosto per il Palio dei Terzieri. Ricordiamo che questo intervento è stato realizzato in collaborazione con Regione Umbria a valere sulla sezione speciale del Piano Sviluppo e Coesione, Fondo di Sviluppo e Coesione. Grazie Fabrizio Dell'Alena, e buon palio, come si dice? Buona giostra.
1: Buon divertimento.
2: Buon palio, e vi aspettiamo numerosi a Città della Pieve questi 15 giorni.
0: Ciao,
2: va bene?
1: Grazie,
0: a presto,
2: grazie mille. Grazie.

0: XX con Camera alle 11.48 Radio 2 Summer Club, Barbara Venditti e Simone Calomino, e questo lo sappiamo perché insomma sta anche su Radio Corriere.
1: Simone, vuoi? Simone, ci sono le cartoline sonore da sentire.
0: Ah, sì, scusa, mi ero distratto.
1: Le cartoline sonore sono
0: Stavo
1: le vostre.
0: A Radio Corriere.
1: È l'indagine etnografica, quella che ci fa entrare direttamente nel paese, nella città dove siete in vacanza.
0: E proprio lei, sentiamo la prima cartolina, vediamo un po'.
2: Mandi. Sui d'orfa al minestron. Con le verdure, sui fasoli, sui carote, sui sali, sulla cebola.
0: E poi?
2: Fasi il minestron per stasera che il ben me fi con la so.
0: E gli dai il minestron.
2: Mandi, indovinate da dove sono.
0: È un po' complicato.
2: Però non mi rispondete mai.
0: Ma come?
1: No, ci stiamo rispondendo, Mandi.
2: Ciao ragazzi.
0: Siamo qui con te.
1: Mandi mi sfugge.
0: Anche a me.
1: Dico la verità.
0: Allora, sta facendo il minestrone, questo è chiaro, ma non capisco. A parte col caldo, ma un minestrone estivo magari, ma lo dà alla figlia e al genero che vanno a cena.
1: Cioè, a cena già da adesso.
0: E gli danno il minestrone.
1: È perché si portano la cena.
0: È un minestrone prelibato.
1: Non lo so, o forse sto immaginando, vanno in vacanza e quindi lo mangeranno in macchina, certo col caldo anche nel viaggio, a meno che non vadano in montagna. Ma Mandi, da dov'è Mandi?
0: Dacci un indizio perché non ci è chiaro. Nel frattempo, se stai in montagna sarei bella al fresco, noi invece qui abbiamo bisogno di mare.
1: Allora sai che facciamo?
0: Cioè,
1: torniamo un po' indietro agli anni 80, quando le canzoni, anche quando parlavano di cose difficili come la guerra nucleare, facevano ballare.

0: Mandy.
1: Mandy? Vamos alla playa, Mandy? Mandy.
2: Abbiamo scoperto. Tanto ci hanno dato un indizio, senti un po'.
3: Buongiorno. Da Roma.
2: Ciao Cristian.
3: Io fossi in voi, Mandy, lo chiederei ad Antonello cosa vuol dire. Io vi ho dato un grosso indizio.
2: È vero. Sono 30 anni che dice Mandy, è in friulano.
1: Pensa, ce lo scrivono persino dalla Sicilia.
2: Sì, cioè, solo noi un attimo ci eravamo confusi.
1: Senti, visto che oggi abbiamo parlato di maleducazione, di maleducati, anche un po' sorridendo, c'è una ricerca che mi ha fatto troppo sorridere. Vai. Su una perla di maleducazione, cioè la parolaccia.
2: Dici.
1: La
2: tutto.
1: Parolaccia serve a un sacco di cose, ma in realtà detta durante uno sforzo libera energie e ci fa concentrare di più, aumentare la nostra prestazione. Una ricerca che dice appunto che se tu sollevi pesi, o anche loro hanno sollevato il corpo di queste povere persone che si dovevano sollevare su una sedia, quelli che dicevano parolacce
2: ce la facevano,
1: avevano meglio,
2: ma incredibile,
1: migliori prestazioni.
2: Va bene, prenderemo spunto, ma in fondo anche Sigmund Freud ce lo diceva: colui che per la prima volta ha lanciato all'avversario una parola ingiuriosa invece che una freccia è stato il fondatore della civiltà. Oh, per carità, è vero. Guarda che questa è una perla.
1: Oppure, sai, andare in palestra e sentirsi una serie di improperi. Che caspita!
2: Quella è una situazione, particolare, diciamo. Va bene, Mandy allora.
1: Mandy a tutti.
2: Mandy a tutti. Qua siamo al colpo di coda. Intanto a dare questo colpo di coda sta arrivando lei. Olivia Rodrigo con Drop Dead qui a Radio 2 Summer Club. Abbiamo detto colpo di coda? Sì, l'abbiamo già detto. Allora sentiamo Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead, 11:58 è arrivata a Radio 2 Summer Club. Nicola Angelozzi pronta a fare il passaggio con Spettinati.
1: Sì, devo dire che questo incontro che faccio con questo duo, cioè sì, Barbara e te, sì, mi piace troppo. Beh, cioè io voglio farlo sempre.
2: Sì. Quindi anche tu fai parte sicuramente del club. Lo sai che oggi abbiamo parlato delle piccole maleducazioni a cui non riusciamo un po' a rinunciare. Tu ce l'hai qualcuna? Ci siamo confessati, ognuno si è confessato.
0: Quella piccola cosa che...
1: Forse qualche volta parlo sopra gli altri.
0: No.
2: Ma più di qualcuno ce l'ha scritto. Però secondo me è una questione d'empatia.
0: Sì.
2: Quando uno sente che stai dicendo una cosa che ti riguarda, dici ma dai pure io. Ma
1: sì, è una questione di entusiasmo. Io non lo faccio apposta.
2: No, no.
1: Proprio perché io voglio essere pronta nella conversazione e rispondere subito, capito? È una cosa proprio di reattività.
2: Dai, questo è un peccato veniale, su.
0: Far vedere che sei attenta, che ascolti. Riassumiamo in questi pochi minuti tutto il Summer Club con una cartolina sonora per te, traducicela, senti un po' questa che cosa fa.
3: Ragazzi, e mi è venuto in mente di fare la pappa al pomodoro.
0: E come ti è venuto in mente?
3: Ma guardate, è buona.
0: È buona.
3: Ma è buona davvero davvero davvero, sì, me ne ricordavo più.
0: Buona,
3: ciao.
0: Buona.
2: Ma è buona.
1: Questo è stato, era facile.
0: Era facile.
1: La pappa al pomodoro, mamma quanto mi piace.
2: Senti, buona, buonissima, ce la andiamo a mangiare noi. Vi lasciamo
0: sì,
2: a Spettinati, Nicola Angelozzi qui. Grazie Marco Lolli, grazie Valentina Reggiani, redazione, grazie a tutti i nostri curatori. Ciao Simone Calumino.
0: A domani, ciao ciao.
2: Ciao.

0: benvenuti ad una nuova puntata di Spettinati su Radio 2. Ovviamente io sono Nicola Angelozzi, ma non sono da sola, perché con me c'è lui, Vittorio Pettinato!
1: Nicola!
0: Ciao Vittorio, ci sei?
1: Come stai?
0: Tutto bene,
1: io sto benissimo.
0: Vedo una maglietta rossa,
1: Nick,
0: dal colore di Radio 2, è vero? Ma che meraviglia!
1: Guarda che meraviglia, io sono contentissimo, Nick, perché sono qui che ti ascolto a distanza, però non smettiamo di mettere il buon umore nella radio, nelle orecchie degli italiani, e quindi insomma grazie per ascoltarci.
0: Ricordiamo che siamo anche sul canale visual del 202 del digitale terrestre, e quindi state con noi 12, 13 e 30, gli Spettinati.

0: Questi erano Gianna Nannini e Marrakech con America Inc. E anche loro parlavano di stelle, perché oggi è una giornata importante. 10 agosto, siamo dei veri sognatori, giusto Vittorio?
1: Nicola, assolutamente, oggi è San Lorenzo, la notte delle stelle, dei desideri, quindi vi chiediamo al 348 7 300 200 di raccontarci un po' quali sono i vostri sogni, i vostri desideri che insomma volete esprimere questa sera guardando le stelle che cadono, e insomma se siete anche dei buoni guardatori di stelle che cadono. Questa cosa qui è una cosa che non è facile,
0: beh,
1: insomma.
0: Perché proprio come hai detto tu, San Lorenzo, la notte dei desideri, in cui si esprimono i desideri guardando le stelle cadenti, queste scie luminose nel cielo rappresenterebbero proprio le lacrime di San Lorenzo. E quindi, anche se la notte di San Lorenzo è il 10 agosto, in realtà molti studi dicono che si vedrebbero più stelle cadenti il 12 agosto. Quindi non dobbiamo stare attenti sempre d'estate.
1: Assolutamente, guarda, io ti dico, il 10 di agosto penso di aver visto una volta la stella cadente, non ne ho mai più viste altre, però insomma è sempre bello. E senti una cosa, Nick, già che ci siamo, tu ce l'hai un ricordo di una notte di San Lorenzo un po' particolare?
0: Ma lo diciamo già subito, aspettiamo un po', anzi chiediamola al 348 7 300 200, vogliamo sapere i vostri desideri, se c'è stato una volta un momento in cui avete guardato una stella cadente e avete detto: questo è il mio momento, posso esprimere proprio un desiderio che ho da quando sono bambina, da sempre, o magari è lo stesso, cambia, non lo sappiamo. Però intanto secondo me la cosa importante è sognare, desiderare con la musica in sottofondo, perché anche queste serate d'estate sono importanti per ascoltare della buona musica come quella di Radio 2.

0: Stone Cold Malice è proprio la colonna sonora di Billy Elliot, The Jam, ma qui parliamo di desideri, perché oggi 10 agosto è proprio la notte dei desideri, in cui si guardano le stelle cadenti, anzi si spera di vedere una stella cadente per esprimere un desiderio. Ma io chiedo a Vittorio, c'è stato o c'è ancora un desiderio, anche se c'è questa credenza di non dover mai parlare dei propri desideri, c'è un desiderio che ti entra sempre nella testa e non ti lascia mai?
1: Nick, assolutamente c'è il desiderio che di quando ero piccolo io volevo assolutamente un cane, l'ho sempre desiderato, non c'era notte di San Lorenzo in cui io non facessi questo desiderio, e anche i miei genitori io lo esprimevo, eppure loro non me l'hanno mai voluto prendere un cane, neanche adottare. Allora poi quando sono cresciuto, ecco che questo desiderio si è avverato ed è arrivato Nanook nella mia vita, e quindi è stato bellissimo, è un desiderio si è avverato. Tu invece, Nick, hai un desiderio che in qualche modo sei riuscito a realizzare?
0: Io mi ricordo che quando ero piccola guardavo la notte di San Lorenzo, diciamo, avevo questo pensiero di voler stare sempre e spesso con la mia famiglia, no? Perché noi siamo una famiglia un po' sparsa, mia sorella, mio padre, siamo tutti in città diverse, e quindi mi ricordo che sognavo di passare più tempo con tutta la famiglia unita. Certo, ci siamo riusciti non proprio, però questo desiderio continua a stare, diciamo, nella mia mente. Ma al 348 7 300 200 già c'è qualcuno che ci scrive, ad esempio Maria Grazia da Genova ci dice: io desidero di imparare a nuotare bene, veramente bene. E questa è una cosa che secondo me, con abbastanza pratica, provandoci, continuando soprattutto a credere, è una cosa che può diventare realtà.
1: Nick, assolutamente, anzi ti dirò di più, arriverà presto, durante le nostre puntate, un insegnante di nuoto che ci insegnerà a nuotare in maniera alternativa, quindi può diventare anche divertente imparare a nuotare attraverso gli spettinati.
0: E allora continuiamo con il ritmo e il sound di Radio 2 con Dance Dance Dance, Barry Can't Swim.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me.

0: We Don't Talk Anymore, Charlie Puth e Selena Gomez. Oggi è la notte dei desideri, San Lorenzo 10 agosto, e un desiderio potrebbe anche essere parlare di nuovo con una persona con cui non si parla più, giusto Vittorio?
1: Assolutamente Nicole, infatti tanti messaggi ci stanno arrivando al 348 7300 200, e in tanti ci dicono, appunto, esprimono questa volontà di voler tornare a delle relazioni che magari non sono più così vive, e quindi insomma riallacciare dei rapporti può essere un desiderio. Io direi assolutamente sì, magari con un parente che non si sente da molto tempo, con un amico che non sentiamo da anni, perché no? È un ottimo desiderio secondo me questo.
0: Ad esempio Giulia, proprio al 348 7300 200, da Ancona ci scrive: quest'anno il mio desiderio è trovare finalmente un lavoro che mi faccia alzare la mattina con il sorriso. Un abbraccio agli spettinati.
1: Sì.
0: Questo è un vero desiderio che però poi quando si riesce a raggiungere e ad avverare è meraviglioso e ovviamente ti cambia la vita.
1: Assolutamente. Oppure ci scrive Giorgio da Arezzo: il mio desiderio è che il vicino smetta di tagliare l'erba alle 7 del mattino anche in ferie. Prima stavo ridendo perché mi ha fatto troppo ridere sto messaggio, quindi insomma è un ottimo desiderio questo, Giorgio.
0: 348 7300 200, raccontateci un po' qual è il vostro desiderio che è nella vostra mente, soprattutto che a cui pensate e desiderate che sia veri quando vedete una stella cadente. Ma adesso ascoltiamo Blanco con Los Angeles.

0: Ci scrivono: desidero che il mio dirimpettario partito per le ferie torni presto. Ha lasciato la luce accesa in balcone, mi illumina la casa giorno anche in piena notte. Marcello da Torino. Beh, un po' quello che avevi detto tu, Vittorio.
1: Sì, sì, assolutamente. Allora, Nick, ci sono tanti, tanti desideri che ci stanno scrivendo qui agli spettinati al 348-7300-200. Ad esempio, anche Anna da Verona dice: una grande verità, posso dirla. Spero che mio figlio prenda finalmente la patente, così smetto di fare il tassista. Questa è una grande verità, perché tante volte anch'io mi ricordo quando avevo mia sorella piccolina che dovevo portarla in giro, così dicevo: non vedo l'ora prenda la patente, perché devo assolutamente togliermi questa cosa qua. Però insomma, sono desideri importanti anche questi.
0: Ascoltiamo anche questo messaggio.
2: Ciao. Vai. A tutti, il mio desiderio,
1: ciao,
2: è vendere la casa, così porto la mia topolina negli Stati Uniti. Ciao ciao a tutti, Luca.
1: Oh, che bello.
0: Ciao Luca, è vero, bel desiderio.
1: Ciao Luca.
0: Il proprio portare il proprio animaletto in un altro posto, magari, no? E anche poter passare, come dicevi tu, anche sognare di avere un animale domestico è un desiderio che hanno avuto. Anche io, devo dirti, lo avevo da quando ero piccola, poi è arrivata Mina, una mia cagnolina, e quindi è un qualcosa che veramente ci riempie il cuore. Ma continuate, al 348-7300-200 vogliamo proprio sapere quali sono i vostri desideri, perché oggi si parla proprio di questo.

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: Sono le 12:30.
6: Rai GR2.
7: Buongiorno da Luciano Cozzolino. Apriamo con un'ultima ora. Un 36enne residente nella provincia di Messina è stato arrestato oggi per violenza sessuale su un 13enne di Catania. Maggiori aggiornamenti nelle prossime edizioni. E torna a parlare di migranti Giorgia Meloni, lo fa sui social insieme alla premier danese Frederiksen. Un messaggio congiunto all'Europa, scrivono le leader di Italia e Danimarca, per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, continua il Post, sottolineando la diversa estrazione politica delle uniche donne dell'Unione a guidare i loro paesi. Certamente non siamo d'accordo su tutto, ma siamo unite dal desiderio di difendere l'Europa. E il tema dell'immigrazione quindi sempre più al centro del confronto europeo. Dopo la questione Ceuta e il braccio di ferro tra Italia e Germania sui rimpatri. Ma cosa prevedono nello specifico gli accordi europei sull'immigrazione e la nostra scheda?
8: La base da cui partire è l'accordo dell'8 dicembre scorso, il patto su immigrazione e asilo, nel quale resta l'obbligo di gestire le richieste di asilo dei migranti nel primo paese dell'Unione dove questi arrivano. Nell'intesa sono tuttavia previsti anche meccanismi piuttosto complessi di compensazione, in particolare proprio tra Italia e Germania, che hanno in sostanza lo scopo di sanare la situazione precedente. Al centro dell'attenzione c'è ora la gestione successiva all'accordo, in vigore il 12 giugno. E se Berlino chiede che i trasferimenti verso l'Italia di chi è riuscito a raggiungere la Germania dopo l'ingresso nel nostro paese siano velocizzati, Roma vuole che, sempre in termini di compensazione, vengano considerati i migranti arrivati a bordo delle navi ONG, che spesso battono bandiera tedesca, e soprattutto che l'accordo sia operativo da giugno, come previsto, e non da dicembre, quando venne firmato. Per questa ragione il Viminale ha spiegato che è prematuro immaginare che chi è arrivato dopo il 12 giugno sia già in altri paesi europei. Fausto Bertuccioli, GR2.
7: Gli esteri, il conflitto russo-ucraino. Kiev ha pesantemente colpito la regione russa del Tatarstan, a oltre 1000 chilometri dal confine, con uno degli attacchi più letali condotti in oltre 4 anni di guerra. 13 morti e 40 feriti, tra cui un bambino. Mentre l'artiglieria russa ha attaccato la regione di Kharkiv, causando la morte di 5 persone. Stati Uniti, Iran, teniamo un profilo basso, stiamo conducendo solo una trattativa parziale, afferma Donald Trump, e aggiunge: è come una partita a scacchi, osserviamo le difficoltà economiche del regime iraniano. Intanto ancora mistero sull'Ayatollah Khamenei, descritto in punto di morte da un sito di opposizione, ma il regime annuncia un video per dimostrare che sta bene. Torniamo in Italia. I controlli della Guardia di Finanza sulla filiera dei carburanti negli ultimi 5 mesi riscontrate irregolarità con denunce e sequestri.
9: Con i prezzi al distributore in aumento dall'inizio della guerra nel Golfo, l'obiettivo dei controlli della Guardia di Finanza eseguiti dal 1 marzo al 31 luglio su tutta la filiera dei carburanti è stato quello di garantire la trasparenza di mercato, scongiurando possibili speculazioni, ma anche contrastare frodi ed evasione fiscale. Circa 4.800 gli interventi, 265 le denunce e ben 20.000 tonnellate di prodotti energetici sequestrati. Tra le attività più significative, quelle contro i cosiddetti designer fuels, prodotti petroliferi qualificati in modo diverso da quello reale per eludere gli obblighi fiscali, ma anche la scoperta di depositi clandestini e distributori abusivi. Gli accertamenti hanno riguardato anche le stazioni di servizio regolari, con 3.400 interventi e oltre 2.200 violazioni contestate a un migliaio di operatori, soprattutto sulla scorretta esposizione dei prezzi e la difformità tra quelli comunicati e quelli davvero praticati. Fabio Comini, GR2.
7: E siamo al caldo, 19 le città Bolino Rosso, 5 quelle arancioni, e le temperature resteranno elevate almeno fino a Ferragosto. Un quadro comune a gran parte d'Europa, lo certifica il rapporto del programma satellitare Copernicus, e ben poco aiutano le app per trovare l'ombra.
0: Davanti al caldo afoso che non se ne va, c'è chi ricorre alle app che disegnano percorsi per muoversi quanto più possibile all'ombra. Novità particolarmente gettonata quest'anno, ma alla fine di scarso sollievo. Ancora ieri 3 i decessi per malori legati a temperature troppo elevate, e non solo in Italia. I dati del programma Copernicus oggi certificano per l'Europa 3 mesi consecutivi di super caldo. A giugno e luglio il livello medio più alto mai rilevato nel mare Mediterraneo surriscaldato, poi diffusa siccità anche in zone che la conoscevano poco, dalla Francia alla Gran Bretagna, incendi estesi pure a nord e fiumi in versione ristretta. Non è un caso, non è un'eccezione, rientra tutto, ricorda Copernicus, nei cambiamenti climatici e richiede politiche urgenti, ma la politica invece tace, presa per lo più da altro. Eppure quanto accade è sempre più evidente: irriconoscibili paesaggi iconici, da verde brillante a giallo secco il londinese Hyde Park, senza neve il Monte Cervino, tutt'altro che impetuoso il Danubio, con fondali nudi che restituiscono relitti. Sonia Filippazzi, GR2.
7: Ci fermiamo qui, la linea va ora a Spettinati, la prossima edizione della GR2 alle 13.30.
10: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
11: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Oh no, mamma, madame, qui gli spettinati su Radio 2 sono tornati dopo le notizie del GR. E stanotte è la notte di San Lorenzo, 10 agosto, e quindi chi meglio di lui non può parlare di desideri? Giovanotti, sei con noi, Lorenzo?
1: Oh, ragazzi!
0: Benvenuto!
1: Aspetta un secondo, aspetta un secondo. Ciao Nicole, grazie mille. Aspetta un secondo che è caduta una stella qui nel prato, sul canale 202 del digitale terrestre. Oh, guardate, c'ho proprio una stella, c'ho una stella in mano, ancora calda. Sono qui con un amico dell'Himalaya, veramente, che mi sta aiutando a raccogliere queste stelle cadenti. Io poi le porto a casa, le metto in un barattolo, le metto lì proprio in salamoia. Dimmi Nicole, ti sento, una figata.
0: Non credo siano proprio stelle cadenti quelle.
1: No, come no?
0: No, stiamo parlando di desideri. Qui il collegamento con Lorenzo Giovanotti è un po' va e viene, perché può capitare. Però
1: guarda, sì, può che. Mi senti? Guarda, ti dico questa cosa. Allora, praticamente ci sono questi meteoriti che alla fine sono delle stelle cadenti che hanno fatto il CrossFit. È la versione, l'upgrade, il premium. È questa cosa qui. Noi stiamo raccogliendo questi meteoriti, li mettiamo nel barattolo, ci spalmiamo sopra un po' di marmellata e facciamo colazione con i desideri. E poi sto insegnando anche alle stelle a cadere meglio. È una figata pazzesca, dove devono cadere in modo morbido.
0: Ma non puoi cantarci qualcosa?
1: Guarda, c'ho una chitarra, che strano, come facevi a saperlo? E la notte delle felice.
0: Esatto, è proprio quello che volevamo sentire. Proprio quello che volevamo sentire per parlare di desideri. Al 348-7300-200 continuiamo a chiedervi qual è il desiderio che sta sempre nella vostra mente.

0: Troy Sivan, Rush, qui spettinati la notte dei desideri, e c'è un sondaggio di qualche tempo fa che parla proprio di cosa desiderano gli italiani, e le cose più desiderate, pensa un po' Vittorio, sono al 50% stare con le persone a cui si vuole bene, e credo sia una cosa che desideriamo tutti quanti. Si continua con
1: fondamentale.
0: Il 39%
1: è fondamentale.
0: Vedere posti nuovi, quindi il sogno di viaggiare, continuare a viaggiare e poter scoprire nuovi luoghi, nuove culture.
1: Nicole, mi senti?
0: Sì, ti sento.
1: Volevo dirti questo sul fatto di viaggiare: secondo me è fondamentale, perché scoprire nuove culture, scoprire nuovi popoli è un desiderio che collega, diciamo, tutto il mondo, ma è un desiderio, diciamo, ancestrale, perché l'uomo fin dall'antichità vuole visitare, scoprire, andare oltre le colonne d'Ercole, come appunto ci ricorda Ulisse, dato che abbiamo parlato poco tempo fa di Nolan e del film meraviglioso, appunto, di cui tutti parlano.
0: Al 348 7300 200, però i protagonisti siete voi, e vi stiamo chiedendo proprio qual è il desiderio che avete, che sognate, no? Che si avveri. E ci scrive Francesca da una Roma rovente per il caldo: desidero un bel temporale estivo, di quelli che in poco tempo cambiano l'aria e rinfrescano tutto. Faremo la danza della pioggia. Beh sì, credo che questo sia un bel desiderio, giusto Vittorio? Tu dove sei?
1: Assolutamente.
0: C'è fresco o c'è caldo?
1: Guarda, siamo in Lombardia in questo momento, e io quello che dico è: mi raccomando, cerchiamo di tenere il fresco dentro, perché è brutto da dire, ma si sta veramente come se fossimo in un forno, perché quest'anno qui veramente le temperature sono altissime, quindi cerchiamo di stare attenti anche appunto a non uscire nelle ore calde. Adesso non fatemi fare il telegiornale, però stiamo molto attenti, perché quest'anno fa veramente tanto caldo.
0: E allora ascoltiamo un po' di musica, in questo caso Martin Garrix, U2 Fear Fells.

0: Però con le mani, ma noi con gli occhi al cielo stasera speriamo di incontrare, di vedere qualche stella cadente. Fra l'altro volevo raccontare una cosa che ho trovato grazie ad una delle nostre redattrici, cioè che esiste una notte dei desideri anche giapponese. Lo sapevi, Vittorio?
1: Guarda Nicole, allora a me sono arrivate delle voci appunto su questo Tanabata, tu ne sai qualcosa?
0: Sì, è conosciuta come festa delle stelle o festa delle stelle innamorate, no? Che è un qualcosa che comunque ci rende ancora un po' più curiosi. È una festa tradizionale giapponese derivata proprio dall'equivalente festività cinese di Xixi. Celebra il ricongiungimento delle divinità Orinime e Ikoboshi, che rappresentano proprio le stelle Vega e Altair. Secondo la leggenda, i due amanti vennero separati dalla Via Lattea e potevano incontrarsi solo una volta l'anno, cioè il settimo giorno del settimo mese lunare. La festa quindi ha una data variabile. Quindi hai visto, evidentemente non esiste solo San Lorenzo ovviamente, ma ci sono varie feste che devono parlare e devono rappresentare un po' i desideri.
1: Esatto. In tutto il mondo appunto c'è un modo di festeggiare questa usanza, ma soprattutto Nicole, sai come si festeggia questo Tanabata?
0: Come si
1: praticamente
0: festeggia?
1: Per celebrare l'incontro delle due stelle, i giapponesi si riversano nelle strade illuminate dalle luci delle tipiche lampade di carta arricchite sono molto belle, perché insomma queste lampade di carta sono emblematiche, insomma le abbiamo viste più e più volte.
0: Bene, ma al 348-7300-200 continuate a mandarci i vostri messaggi sul vostro desiderio che avete dentro di voi da sempre. C'è chi ci scrive: desidero un bel temporale estivo, di quello proprio che non si dimenticano mai. È vero, vogliamo un po' di fresco in questo caldo, ma continuate. Noi nel frattempo ascoltiamo i Nugenea con Carecco.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari che ci fanno divertire, che l'anno prossimo faranno tantissime date negli stadi italiani. E ovviamente un desiderio potrebbe anche essere guardare un concerto di un cantante preferito. Vero Vittorio?
1: Assolutamente, assolutamente. Guarda, ti dico, tra i vari desideri che ci stanno scrivendo, appunto, per esempio c'è scritto chi piacerebbe andare a vedere Ultimo, perché quest'anno qui ha fatto un concertone enorme. Insomma, tra i vari cantanti c'è Ultimo, che potrebbe essere un desiderio quello di andare a vederlo magari per la prima volta. I cantanti sono qualcosa di speciale. Tu, Nicole, hai un cantante che ti piacerebbe andare a vedere e che non hai mai visto?
0: Beh, sai, io non l'ho visto più volte, perché sono una grande fan di Vasco Rossi, e quindi non vedo l'ora che ritorni a Roma per la sua residenza che farà proprio qui allo Stadio Olimpico, e magari andiamo insieme, Vittorio.
1: Assolutamente, guarda, io non vedo l'ora, perché sarà poi un'estate molto bella, e quindi 10 date a Roma, io non vedo l'ora. Quindi magari su 10 date una la facciamo, Nicole, che dici? Ci troviamo e cantiamo assieme.
0: Esatto, ma al 348 7300 200 c'è Anna che ci scrive un messaggio che voglio veramente leggere, perché dice: il mio desiderio è superare quelle insicurezze che purtroppo ancora non riesco a mandare via e che non hanno motivo di esistere. Un abbraccio a te, perché è vero che bisogna lasciare andare le proprie insicurezze, ma è un percorso che si fa piano piano, e quindi è giusto desiderarlo, perché poi si avvererà prima o poi, secondo me.
1: Assolutamente, Nicole, infatti bisogna lavorare tanto sulle proprie insicurezze, sulle proprie capacità.
0: E adesso ci sono The Blues Brothers con Everybody Needs Somebody to Love.

0: fuori tutto ogni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia, a 249 euro, fino al 23 agosto, solo da ogni euro.
1: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: ci fanno ballare quest'estate e questa sera che ci sarà la notte proprio di San Lorenzo, la notte dei desideri. Ci state mandando un sacco di messaggi al 348 7300 200. Marina ci scrive: ragazzi, il mio grande desiderio è vivere in un posto di montagna o nel nord Europa. Un saluto a voi, un saluto a te. Veramente bellissimo sapere quali sono i vostri desideri, anche perché in qualche modo ci conosciamo meglio, vero Vittorio?
1: Assolutamente, guarda Nicole, io ti dico, sono veramente sempre più emozionato quando riceviamo questi messaggi, perché insomma entrare nelle case, nelle vite delle persone che ci raccontano appunto quali sono i propri desideri è qualcosa di fantastico. Infatti tantissimi ci stanno scrivendo dei messaggi, tra cui anche appunto Francesca da Roma, che dice: io chiedo solo che quest'anno a Ferragosto non mi tocchi di organizzare tutto. E questo è vero, effettivamente non...
0: È vero, Ferragosto è un po' come Capodanno, quando devi organizzare per tutti quanti è sempre difficile, giusto Vittorio?
1: Infatti fateci sapere cosa organizzerete questa sera qui per la notte di San Lorenzo. Per esempio tu, Nick, cosa farai?
0: Io stasera mi riposo, ti dico la verità Vittorio, perché sono un po' stanca, quindi le stelle cadenti spero di vederle qualche altra sera. Tu invece cosa farai?
1: Penso appunto di lavorare, perché come sai sono in giro un po' per lavoro e quindi appunto mi toccherà lavorare, ma esprimerò un desiderio, ovvero prima o poi spero anch'io di andare in vacanza e rilassarmi, o ci facciamo una vacanza assieme, Nick, appunto.
0: Beh, giusto, quello che volevo dire è di continuare a scriverci proprio al 348 7300 200, magari raccontandoci pure cosa farete questa sera, perché così ci fate sognare un po'.
2: Você me apareceu, você me apareceu, você me apareceu, você me apareceu.

0: Você me apareceu.
1: E noi continuiamo a sognare anche grazie alla musica di Radio 2. Vi ricordo che gli Spettinati sono con voi fino alle 13.30 dal lunedì al venerdì, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Ma visto che stiamo parlando di desideri che in un qualche modo speriamo in cuor nostro che si possano avverare, volevo fare degli esempi di film che raccontano proprio di
2: desideri.
1: Che succede? Chi è arrivato? Il professore?
2: Certo, cioè parli dei film, Angelozzi, mi parli dei film, forza.
1: Ad esempio The Mask, no? Con Jim Carrey, in cui una misteriosa maschera rende reali i desideri profondi e i pensieri nascosti di chi la indossa.
2: O anche Bugiardo Bugiardo, protagonista sempre Jim Carrey, il figlio di un avvocato bugiardo, esprime il desiderio che il padre non possa dire una sola menzogna per 24 ore.
1: Eh sì, mi ricordo che mi sono divertita veramente tanto a vedere quel film. Oppure 30 anni in un secondo, con Jennifer Garner, che esprime proprio il desiderio di diventare grande e nel giro di una notte passa da 13 a 30 anni, che poi in realtà ti posso dire che è un sogno che avevo anch'io quando ero un po' più piccola. Certo, sono giovane perché ho 25 anni, però mi ricordo che a 10-9 anni pensavo, madonna,
2: che quando
1: sarò grande, sarò grande la mia vita cambierà, sarà diversa, però in realtà da piccoli è sempre tutto più semplice.
2: Beh, Nicole, però posso dire, si è realizzato un grande sogno, insomma, la radio, cioè si sono realizzati dei bei sogni. Nick, che dici?
1: Sì, piano piano si continua sempre a lavorare, non si smette mai di sognare, perché questo credo sia la base per poter continuare a lavorare bene, a lavorare su se stessi.
2: Assolutamente.
1: Ma noi continuiamo a ballare e a sognare con la musica, perché come ci insegna proprio Tommaso Paradiso, che lui di sogni, di amore se ne intende, ci accompagna veramente in quest'estate con questo suo singolo Agitare Coca-Cola, che ci fa divertire.

E con la musica adesso dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, noi continuiamo a desiderare, a pensare alle cose belle, alle stelle cadenti. E c'è una cosa che ho scritto per tutti quelli che ci ascoltano, perché stasera c'è un'atmosfera speciale nell'aria, ci avete fatto caso? Una di quelle notti in cui viene naturale abbassare un po' il volume del mondo, fare un respiro profondo e alzare lo sguardo, perché è la notte dei desideri. Non importa dove vi troviate in questo momento, in macchina, tornando a casa, a letto con la finestra spalancata, o magari fuori al fresco a cercare una stella che cade. Io quello che vorrei dire è che a volte un po' la vita ci porta a diventare rigidi, a mettere da parte le cose che sogniamo per paura di vederle anche un po' sfumare. Ma desiderare cose belle non è un'ingenuità, ma una forma di cura verso noi stessi. È un modo per dire che vogliamo bene il nostro futuro, che crediamo ancora nelle cose delicate, nei gesti sinceri, nei passi anche un po' mossi, un po' disordinati verso ciò che ci fa stare davvero bene. E allora stasera regalatevi un momento per voi stessi. Pensate a un desiderio che vi sta a cuore, tenetevelo stretto e lasciate che vi faccia da guida. Non smettete mai di cercare la bellezza e di sognare, perché è il regalo più dolce che possiamo fare nella nostra vita.

0: Io salutiamo tutti i nostri amici che sono stati con noi oggi, 10 agosto.
1: Assolutamente, ringraziamo tutti gli spettinati, grazie Nicole, grazie a tutta la nostra squadra e noi ci risentiamo domani alle 12.
0: Esatto, ma adesso ci sono le notizie del GR2 e dopo Radio 2 Music Room. A domani e sicuramente continuate a sognare.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. 2-2.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Sono le 13:30.
4: Rai GR2.
5: Italia e Danimarca, le due premier Meloni e Frederiksen insieme su Instagram no a un'immigrazione incontrollata e chiedono di realizzare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. E non cala l'allarme su un nuovo possibile esodo su Ceuta. Droni di Kiev nel Tatarstan, nella Russia centrale, almeno 13 morti, 5 le vittime di un attacco di Mosca nella regione di Kharkiv. Arrestato l'imprenditore Lavitola come mandante del giornalista e conduttore di Report Rai Sigfrido Ranucci. Rissa fuori dalla discoteca, muore addetto alla sicurezza nel Cosentino. In Abruzzo grave un padre che ha cercato di difendere il figlio durante una lite. I dati di Copernicus confermano, è l'estate dei record negativi. Il caldo e l'umidità continuano a non dare tregua. Per lo sport, al via a Birmingham gli europei di atletica. Azzurri in gara con lutto sulle maglie per la scomparsa di Livio Berruti. Buongiorno, in studio Fabiana Cofini. L'immigrazione dunque sempre più in primo piano in Europa, dove si registrano nuove alleanze sul tema.
6: Nella settimana in cui si attende una seconda ondata di migranti su Ceuta, Giorgia Meloni rilancia sulla sicurezza e contro quella che definisce un'immigrazione incontrollata, fenomeno che Meloni e Frederiksen scrivono sui social non accettiamo. La richiesta a Bruxelles, misure rigorose e stretta sui rimpatri, anche alla luce del nuovo regolamento che la premier italiana ha definito un successo perché introduce la possibilità di aprire hub in paesi terzi sul modello del protocollo con l'Albania. Soluzioni innovative a cui la Presidente del Consiglio fa sapere stiamo lavorando con impegno nel gruppo informale dei paesi europei che condividono la linea sull'immigrazione. Un altro tema, le radici dell'Europa, un sistema di valori a cui sottolineano le due leader, chi vuole vivere qui deve aderire. Nel mirino di Giorgia Meloni anche quelle che la Premier considera le conseguenze dell'immigrazione irregolare sul fronte della criminalità. Federica Ionta, GR2.
5: A Ceuta crescono i timori per la possibile nuova ondata di arrivi di migranti sospinti da una campagna sui social e il Ministero dell'Interno risponde al governo tedesco pronto a rimandare in Italia i migranti approdati nel nostro paese. Non siamo obbligati, afferma il Viminale. L'inviato.
7: A rafforzare il messaggio sull'immigrazione d'Italia e Danimarca interviene anche il leader dei popolari europei, il tedesco Manfred Weber. In un'intervista alla Frankfurter Allgemeine chiede un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo per potenziare Frontex e realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi. Un post condiviso dal ministro degli esteri italiani che dice dobbiamo difendere insieme le nostre frontiere esterne. Eppure con la Germania lo scontro è durissimo sui migranti perché Berlino intende ripristinare i trasferimenti in Italia e in Grecia dei richiedenti asilo entrati in Europa dopo il 1 gennaio, in base al nuovo quadro normativo europeo. Ma il Viminale risponde che le nuove regole si applicano soltanto dal 12 giugno, non dall'inizio dell'anno, e che intende comunque tenere in considerazione il numero di chi è arrivato su navi di ONG, in gran parte tedesche. Questo, mentre a Ceuta sono stati sospesi tutti i congedi per i militari spagnoli, i soldati hanno ricevuto l'ordine di tenersi pronti per una nuova crisi migratoria. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
5: A Mosca, il partito pacifista Jabloka rischia il bando dalle elezioni della Duma a settembre, mentre continuano gli attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Pesante il bilancio di un raid di Kiev su un impianto petrolifero nella Russia profonda, mentre l'artiglieria russa ha attaccato la regione di Kharkiv, 5 i morti.
8: Nella notte un attacco massiccio di droni ucraini ha colpito a 1200 km dal confine la città di Nizhne-Kamsk nel Tatarstan, che è una delle regioni più avanzate tecnologicamente della Russia, con impianti petrolchimici e raffinerie. Questa volta sono state colpite anche delle case, le autorità dicono è un attentato terroristico. I morti sono 13, tra cui anche un bambino, una quarantina i feriti, e intanto a Mosca stamattina centinaia di persone si sono radunate davanti alla Corte Suprema per esprimere sostegno al partito d'opposizione Yabloka. Rischia di essere escluso dalle elezioni di settembre per il rinnovo del Parlamento perché è stato accusato da un partito nazionalista di tutta una serie di difetti di procedura, ma di fatto perché è l'unico partito russo dichiaratamente pacifista. Da Mosca, Caterina Doglio, GR2.
5: La Casa Bianca minimizza dopo le dichiarazioni del premier israeliano Netanyahu, che ha bocciato il piano di pace americano per Gaza. Comprendiamo le esigenze politiche interne di Netanyahu, l'importante è che faccia quel che diciamo, trapela da Washington. Secondo il sito Axios, Netanyahu avrebbe garantito in privato di voler dare una chance al piano di pace, mentre l'esercito israeliano sta limitando gli attacchi su Gaza e sta rientrando verso la linea gialla tracciata dagli accordi. Non è stato ancora comunicato nessun progresso nella trattativa fra Iran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz, così come sull'andamento dei negoziati fra Washington e Teheran, mentre il presidente Trump sembra cambiare tono nei confronti della Repubblica Islamica.
9: Non minaccia attacchi, colpi letali e devastanti da infliggere all'Iran, Donald Trump, nella sua ultima intervista ad Axios. Trump ridimensiona o sminuisce la trattativa in corso e in stallo, che Teheran smentisce però essere in atto. Si tratta di semi negoziati, così li definisce il presidente. Abbiamo scelto un basso profilo, insiste, non brandisce la spada, è una partita a scacchi, continua il presidente, che si limita a constatare le pessime condizioni economiche della Repubblica Islamica, l'enorme inflazione che affligge il paese, l'esaurirsi delle sue finanze che impediscono di pagare le truppe, e ribadisce Trump che il blocco navale statunitense ha ulteriormente approfondito la crisi economica in cui è sprofondato il paese. Non menziona il programma nucleare iraniano. Trump non affronta la questione dello stretto di Hormuz, la cui apertura dipende da un negoziato in corso tra Iran e Oman e dal confronto permanente tra le fazioni del regime di Teheran, che avverte l'urgenza di fornire una prova credibile di esistenza in vita della guida suprema Mojtaba Khamenei. Avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian recentemente, secondo quanto riportano i media statali, e per l'organizzazione Basiji pretoriani del regime. In futuro verrà pubblicato un altro video che dovrebbe certificare che la guida suprema è viva e in grado di guidare il paese. Enzo Arcieri, GR2.
5: La cronaca: l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore del programma Rai Report Siegfried Ranucci, avvenuto a ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP nell'ambito dell'indagine della Procura della Capitale, in cui si contesta anche il metodo mafioso. Due uomini vittime di aggressioni. In Abruzzo è grave il 50enne intervenuto in soccorso del figlio. In Calabria un 34enne ha perso la vita dopo un violento litigio in un locale.
10: Era l'addetto alla sicurezza della discoteca davanti alla quale è stato pestato a morte. Sangineto, provincia di Cosenza. Dopo una discussione all'interno del locale, Antonio Perrotta, 34 anni, esce e viene picchiato da alcune persone, soccorso da amici. Una volta rincasato accusa diversi malori e viene portato in ospedale. Morirà poco dopo per le ferite riportate. Indagano i carabinieri, attesa per l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Nelle stesse ore, sul lungomare di Fossa Cesia, provincia di Chieti, un altro uomo è vittima di un'aggressione nel tentativo di difendere il figlio 18enne coinvolto in un banale litigio con altri due giovani. Secondo quanto ricostruito, il 50enne viene colpito alla mandibola da un pugno violento sferrato da un 19enne. L'uomo caduto a terra privo di sensi lotta ora tra la vita e la morte in ospedale a Pescara, dove è ricoverato in prognosi riservata per un trauma cranico. Telecamere e testimonianze potranno aiutare gli investigatori a fare chiarezza. Il 19enne è indagato per lesioni gravi, accusa che potrebbe inasprirsi se la vittima non riuscisse a riprendersi. Elena Baiocco, GR2.
5: Un 36enne residente nella provincia di Messina è stato arrestato per violenza sessuale su un 13enne a Catania. Le indagini sono state avviate dopo un esposto dei genitori del minorenne. L'uomo fermato è risultato avere precedenti per reati sessuali su minori. Ora il caldo in Europa. A giugno e luglio la temperatura media più alta mai rilevata, picchi anche per le acque del Mediterraneo. E poi emergenza incendi e siccità in molti paesi, a partire da Francia, Spagna, Germania e Gran Bretagna. Sono alcuni dei dati mensili forniti dal programma satellitare Copernicus, un quadro di riscaldamento globale che richiede interventi politici urgenti. E anche questa settimana si apre con 19 città a bollino rosso e caldo almeno fino a Ferragosto con picchi di 39-40 gradi. Le previsioni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
11: Il caldo al denominatore comune del tempo sull'Italia, non mancheranno i temporali sulle Alpi, lungo l'Appennino centrale e meridionale. Cambiano poco le temperature che tornano ad aumentare, potremo toccare nuovamente, soprattutto al centro e al sud, i 38-40 gradi, una situazione che tende a permanere in questa settimana che ci porta verso il Ferragosto.
5: Voltiamo pagina, continua il successo del biopic in sala, tanti film biografici dedicati alle star della musica che vedranno la luce prossimamente. Sentiamo.
12: Sulla scia del successo del film biografico dedicato a Michael Jackson, continua a Hollywood il desiderio di raccontare vita, opere e segreti delle grandi star. E allora facciamoci travolgere da questa sfilza di biopic in arrivo, partendo dal progetto più ambizioso. Quattro film dedicati ai Beatles, un'idea firmata da Sam Mendes, quattro lavori interconnessi, ciascuno racconterà la storia dei Fab Four dalla prospettiva unica di un singolo componente. Uscita in sala per aprile 2028. E come non dedicare un film ai Bee Gees, alla nascita della disco music? Dovrebbe portare la firma di Ridley Scott appena verranno risolte le trattative con la Paramount. Più certa la data del film su Snoop Dogg, estate 2027, mentre Cameron Crowe ritorna al mondo della musica dirigendo un film autobiografico sulla vita di Joni Mitchell, che avrà il magnifico volto di Meryl Streep. Marcella Sullo, GR2.
5: E siamo allo sport. A Birmingham sono iniziati questa mattina gli europei di atletica, azzurri con un fiocco nero in segno di lutto in memoria di Livio Berruti, scomparso ieri. L'olimpionico di Roma 60, così ricordato da un altro campione della velocità, Stefano Tilli, al microfono del nostro inviato.
13: Il capostipite di una serie di successi molto importanti. Diciamo che la vittoria sua a Roma 1960 è stata un po' il simbolo della nostra partecipazione. Tutti quanti ricorderanno le volate di Livio, con uno stile di corsa di una eleganza probabilmente mai più arrivata su una pista in terra rossa. Un grandissimo sportivo, un grandissimo italiano.
14: Un velocista come oggi non ce ne sono più. Beh, si è passato troppo tempo, insomma, la sua eleganza. Che cosa è stato per la velocità, Livio Berruti?
13: La sua poca voglia di allenarsi traspariva anche nel suo stile di corsa, che era molto rotonda, senza grandissima forza, proprio solo velocità. A lui era stato accostato come stile di corsa quella di Tortu, che in effetti è vero, molto rotondo, senza grandi picchi di forza, ed è uno stile di corsa che non esiste più, perché adesso con le risposte elastiche delle piste in tartan è tutto diverso. La sua eleganza rimane ineguagliata.
15: Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
5: E proprio a Birmingham c'è una notizia negativa per Mattia Furlani. Appena iniziate le prime gare di qualificazione, era il gran favorito nel salto in lungo, si è infortunato al primo salto appena atterrato, chiari segni di un problema all'adduttore, ritiro inevitabile. Ora passiamo al tennis. Jannik Sinner ancora fermo per curare l'infiammazione al ginocchio. Niente torneo di Cincinnati, nessun allarme, una scelta di precauzione per arrivare al meglio agli US Open.
16: Il ginocchio destro continua a dar fastidio, un agosto frenetico tra medici e cliniche, Milano e Torino, esami e terapie, e una data sul calendario che è più importante di tutte le altre, 30 agosto, quando dovrebbe avvenire il debutto di Jannik Sinner agli US Open. Le sensazioni erano già negative, ma da ieri il nuovo forfè di Sinner è certificato. Dopo il cemento di Montreal, anche quello di Cincinnati verrà saltato a pie pari. L'ultima apparizione prima di New York resterà dunque quella vincente di Wimbledon, nel mezzo meritate vacanze e il calcolo dei punti ranking, sempre con il beneficio di un Alcaraz infortunato, ma la distanza dallo spagnolo, così come quella dall'attuale numero 2 Zverev, rimarrà rassicurante. Legata a questi impegni nordamericani c'è una statistica inquietante, oppure, volendo, l'occasione per fissare un nuovo primato. Da quando esistono i tornei Masters 1000, nessun tennista ha vinto lo US Open senza aver giocato prima in Canada o a Cincinnati. Diego Carmignani, GR2.
5: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Luciano Cozzolino, in regia Alessandro Rosi e Marco Mascia. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Radio 2 Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Buon ascolto.
17: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
18: Perché ti sei fermato?
17: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
18: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
17: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
18: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
17: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
18: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
17: Vai su tvsat.tv. Rai!

estate, sono le 13.44 e Silvia Boschero vi dà il ben trovato e ben trovati in questa nuova settimana da trascorrere assieme, every day, dal lunedì al venerdì. Perché dice parla in inglese every day? Perché oggi parleremo anche di inglese, fino all'11 settembre saremo assieme fino a quel giorno lì, un pochino simbolico per così dire, e insieme a chi? A Silvia Boschero sicuramente, all'eminenza gricia, ormai l'abbiamo definita così, la grande Simona Banchi, che è anche autrice e performer delle nostre rubriche di cinema che troverete sparse all'interno della puntata di oggi, e poi ragazzi, oltre a esserci Mirko Bonomo alla parte tecnica, c'è the one and only Marco Lolli, quindi questa trasmissione non può venire male quando c'è lui, è tutta colpa sua nel caso. Ovviamente c'è la digital radio dove potete ascoltarci, vederci eccetera eccetera, c'è il canale 202 del digitale terrestre e c'è un meraviglioso numero con cui collaborare a questa trasmissione, ovvero il 3487 300 200. Tra un po' vi narriamo anche il motivo per cui vogliamo la vostra partecipazione forte.

E che amore, parlato e cantato da Saif e Bresh, che hanno aperto la trasmissione quest'oggi con il loro parlar d'amore. 13:48, allora noi di che cosa parliamo? Beh, di un po' di cose. Ad esempio possiamo parlare dell'inglese, quella materia che quasi tutti, diciamo la verità, abbiamo avuto almeno, no, nei programmi scolastici, addirittura oramai da diversi anni la si studia addirittura alle elementari, prestissimo. Eppure signori, nonostante questo, incredibile ma vero, noi italiani l'inglese tuttora non lo sappiamo parlare. Pensate che l'Istat ha rilevato quest'anno che il 69, quindi praticamente 0,5, quindi il 70% degli italiani dichiara di conoscere l'inglese. Hai voglia, io una lingua straniera la so, la maggior parte di loro appunto è l'inglese. Poi però si scopre che in realtà gli italiani non si lancerebbero mai in una conversazione, o almeno che la evitano continuamente, no? Quindi qual è il problema? Lo sappiamo ma ci vergogniamo, lo sappiamo ma non, magari parlare ma non lo capiamo. Sappiamo dire forse solo quelle parole lì, tipo weekend, vabbè questa è normale, delivery, no, che va molto di moda, quindi la sappiamo, meeting, facciamo un meeting, facciamo un problem solving, eccetera. Allora vi do un altro dato della nostra, diciamo la verità, scarsezza sull'inglese. L'Italia è 59esima tra 123 paesi su una classifica importantissima internazionale della competenza nella lingua inglese, ma la cosa più brutta, allora uno dice vabbè dai, 59esimo su 123 ci possiamo stare. Il brutto è in Europa, su 37 paesi noi arriviamo solo al 35esimo posto. Quindi mi sa che abbiamo un problema a Houston, e oggi ne parleremo insieme. Però prima di farvi la domanda delle domande sulla vostra competenza o meno della lingua inglese, voglio ributtarvi così di botto nel 1983 a Top of the Pops, che era una trasmissione musicale dal vivo che piaceva tantissimo agli inglesi, poi noi abbiamo avuto Disco Ring, insomma cose simili. Quando arriva un gruppo nuovissimo di ragazzi molto giovani, ventenni o giù di lì, due di loro sono efebici, sono tutti pallidi. Uno, il cantante, che si chiama Morrissey, è spavaldo, ha un mazzo di gladioli infilato nella tasca dei suoi jeans e comincia a sbatterli a destra e a sinistra. Faranno questa canzone qua, che è la loro canzone d'esordio e la loro prima hit, e poi vivranno solo per 5 anni super intensi in cui hanno saputo descrivere perfettamente che cos'è l'amour e la rabbia.

0: Morrissey, i meravigliosi Smiths, 1983, This Charming Man, questo uomo affascinante, ed è la storia di un ragazzo che si innamora di un uomo affascinante, quindi c'è l'amore in tutte le sue sfumature, in tutte le sue meraviglie. Spesso per gli Smiths c'è l'amore non corrisposto, scusatemi, ma è perfetto per noi che insomma prendiamo i due dei Peak, ci disperiamo terribilmente, l'amore osteggiato, poi c'è tanta tanta sensualità, ma c'è anche un po' di politica dentro gli Smiths, perché loro erano dei ferocissimi avversari della Thatcher, ma anche della regina, insomma, quindi era un po' un problema in quegli anni 80 britannici in cui loro imperavano. C'è tanta working class, perché loro arrivavano da una classe sociale piuttosto insomma base, quindi era anche un riscatto quello della musica, e ovunque ad esempio c'è il tema della disoccupazione, che effettivamente in quei tempi in Inghilterra era un tema molto molto sentito dai musicisti. Era un periodo quello là, quegli anni 80 là, a cavallo tra i 70 e gli 80, prima c'erano anche i Clash, in cui effettivamente si parlava tanto di sociale, più che di politica, di sociale, no? Di problemi di classi subalterne, di working class soprattutto. Ora non ci chiamiamo più working class, ci chiamiamo in un altro modo, consumer class, scusate, parlo in inglese perché oggi con la Sbanchi abbiamo deciso di toccare questo tema, questo nervo, questa cosa nevralgica dell'italiano. Addirittura subito un nostro ascoltatore cinicissimo al 3487 300 200, Michele, ci dice: secondo me altro che competenze della lingua inglese, il 60% non ha nemmeno la competenza della lingua italiana. Dai, non dire così, non buttiamoci giù, ragazzi. In realtà ce la stiamo facendo, secondo me, piano piano, perché vi dico solo questa cosina piccola, notizia freschissima: avete presente gli Invalsi, che cosa sono? Sono queste prove che si fanno sui ragazzi che vanno a scuola. Ebbene, l'ultimo Invalsi 2026, presentato a luglio, quindi meno di un mese fa, ci dice che le prove d'inglese sono andate bene. Reading and listening, dalla quinta primaria in poi, pare che i ragazzi giovani, giovanissimi, stanno andando avanti, forse perché guardano i programmi in inglese, fanno i giochi in inglese, stanno su TikTok e spesso e volentieri tutto quanto in inglese. Ok, allora la domanda potrebbe essere questa. Completa questa frase, cara ascoltatrice, caro ascoltatore di Radio 2. Ho capito che il mio inglese era pessimo quando? No, io volevo savoir. Vabbè, francese questo. Quando ho detto of course, di corsa, cose di questo genere. Dai, fateci felici quest'oggi su Radio 2.
1: Tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: È bellissimo? Forse lo è e forse no. Volevamo in realtà farvi ascoltare un messaggio, ma ve lo facciamo ascoltare dopo, perché voglio prima leggervi questo di Paola, che è un'insegnante. Secondo me oggi gli insegnanti, parlando della competenza, la competenza tra me e te in inglese, ci faranno sognare. Ho capito, dice Paola, che l'inglese di uno studente era pessimo quando ha tradotto per macchina da scrivere writing car. Cioè, letterale, capito? Oppure per camera da letto, che sarebbe bedroom, no? Lo sappiamo tutti, sì, ok. Hanno tradotto room from bed, cioè camera da from bed, letto. Ecco, queste meraviglie vogliamo sentire al 3487-300-200, ma con la vostra voce.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

quanto ci prende, soprattutto quando canta la voce bellissima di Santa Marea. Tornado alle 14.05, Boschero con voi, e questo è il Radio 2 Music Room estate fino al venerdì, tutti i giorni, e oggi parliamo di inglese. Mi state facendo morire dalle risate perché effettivamente questo inglese è un problema. We have a problem. Oggi celebriamo un po' l'inglese dei noantri, no? Quello lì che tutti noi, voglio dire, ci rappresenta moltissimo, no? Senza giudizio, no judgment, come dicono i giamaicani, no judgment, assolutamente. Allora, ad esempio, vedi che i professori mi danno soddisfazioni. Questo ascoltatore che non si firma dice: un alunno una volta scrisse in una tesina che Ungaretti morì nell'armadio. Sul libro da cui aveva tratto l'informazione c'era scritto che morì nella credenza delle proprie idee. Ma pensa tu, e quindi lui tradusse credenza con armadio. Pensa un po', per lui la credenza era un armadio. Quindi c'è un problema anche di italiano, non solo di inglese. Qua aveva ragione il nostro ascoltatore iniziale che dice: guardate che ci sono anche altri problemi oltre quello lì dell'inglese. In 4 e 4-8, Lorenzo da Osimo, no, non ti ho capito Lorenzo da Osimo, però sicuramente è vero che la cosa buffa è che noi non impariamo questo benedetto inglese, ma allo stesso tempo conosciamo un sacco di termini. Ad esempio, vuoi non partecipare ad una riunione professionale, aziendale? Vuoi non sembrare importante con il tuo inglese, con il tuo briefing, con il tuo engagement, che ne so, con il tuo mission, la mission, figuriamoci, la mission impossible, con la tua deadline? Non è che vai a dire: allora mi devi portare questo lavoro entro il 20 settembre. No, la deadline è il 20 settembre. Ok, allora portatemi una tesina in inglese su Sixto Rodriguez, perché Sixto Rodriguez è stato uno dei grandi, grandissimi, immensi musicisti misconosciuti del mondo, che purtroppo solamente ad età molto avanzata sono stati rivalutati. Aveva 70 anni, mi ricordo, passò addirittura dagli studi di Radio Rai, questo personaggio meraviglioso che era un cantautore folk di Detroit, ma al suo tempo ce n'erano troppi come lui. Ad esempio c'era Bob Dylan, e lui scomparve nel nulla allora. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the Curious, that makes you James the Weak?

ready, I'm ready, my body isn't ready, il mio corpo non è pronto per questa lunga carrellata di musica. No, sto scherzando, è prontissimo. Somber, pseudonimo di questo cantautore statunitense che si chiama Shane Michael Booz, molto giovane, una ventina d'anni, 20-21, è di quelli che si fanno chiamare della generazione bedroom pop, che un tempo, che significa, visto che parliamo inglese, traduciamo anche, il pop da cameretta da letto. Che cosa significa? Che si mettono lì con tutti i loro ammennicoli elettronici e si fanno una canzone super pop da soli nella loro cameretta da letto, una cosa un po' unanistica. Un tempo c'è sempre stata questa estetica della bassa fedeltà, della bassa fedeltà legata al do it yourself, a fai tutto da solo. C'erano i ragazzi negli anni 80 e degli anni 90 che facevano la musica nella loro stanzetta, però la facevano male e quindi veniva fuori indie, che però aveva una sua estetica, una sua piacevolezza. Invece ora si fanno le cosine in stanza, le cosine, sembra una cosa un po' strana, in stanza da soli, e vengono anche molto, molto pop, molto fruibili, molto mainstream. Vedete come cambia, no? L'estetica. Madonna, dico un sacco di parole, mi sto rendendo conto, mainstream, che anch'io dico un sacco di parole in inglese inutili, perché mainstream come lo potremmo tradurre? Popolare, così bello in italiano, vabbè. Comunque, dopo facciamo anche un excursus su tutte quante le cose che diciamo in inglese inutilmente, diciamocela tutta, però la cosa bella sono i nostri ascoltatori che fanno il mea culpa, perché abbiamo chiesto quando è che vi siete accorti che voi con l'inglese proprio non ci compicciate nulla, e Frank ci scrive 3487-300-200. Ho capito che non sapevo l'inglese quando ho caricato un autostoppista inglese. Oibo. Gli ho detto che amavo Patti Smith e lui dalla mia pronuncia non riusciva a capire che parlavo proprio di Patti Smith, e allora sono stato costretto a farle ascoltare un brano che per fortuna aveva, e allora lui l'ha riconosciuta e mi ha pronunciato: ah, Patti Smith. Lì ho capito che non sapevo nulla di inglese. Grande Franco da Forlì, sappi che non sai nemmeno scrivere Patti Smith, perché si scrive con la I normale. Mamma mia, la maestrina!

0: quella cosa meravigliosamente folle che è l'amore. L'amore per la nostra Simona Banchi.
1: Eccomi.
0: La gente che
1: grazie, grazie, grazie.
0: Quando arriverai a Venezia sarai accolta così quest'anno?
1: Vado a dire tutti sono amica della Boschetta.
0: Sì, certo.
1: Le Boschette.
0: A Venezia non mi conoscono perché lì si fa il cinema, non si fa la radio. Allora, Banchi, come stai?
1: Molto bene.
0: Dato bene il weekend?
1: Molto, molto bene.
0: Do you speak English?
1: Assolutamente no.
0: Perfetto, andiamo avanti così allora.
1: Sono in linea col programma. Senti, volevo condividere una suggestione.
0: Sì.
1: Proprio del weekend, del mio weekend.
0: Prego.
1: Dopo pranzo.
0: Sì.
1: È domenica. Fa caldo. Abbassi tutte le
0: chiudi le tapparelle.
1: Abbassi le tapparelle, lasci soltanto quel refolo che caldo è. E che cosa puoi fare? Accendi RaiPlay.
0: Giusto.
1: E scopri uno dei tesori nascosti sulla piattaforma di RaiPlay.
0: Cioè?
1: Ieri io ho rivisto Nel nome del padre di Marco Bellocchio.
0: Ah,
1: è un film del 1972. È feroce, anticonformista, anche un po' grottesco, ambientato in un collegio degli anni 50. Devi sapere che questo film fu selezionato per Venezia quando c'era ancora Gianluigi, il direttore Gianluigi Rondi, e Bellocchio chiese in cambio della proiezione la possibilità di far rientrare Luca Stel. Scusa,
0: stai per avere
1: un grattino.
0: Un grattino. Vedendo molti Bellocchi con il refluo della finestra, magari hai avuto un attimo di.
1: E Luca Stel, che era uno degli attori di questo film, ci sono degli attori incredibili, c'è un giovanissimo Renato Scarpa.
0: Wow.
1: Veramente wow. E gli chiese la possibilità di poterlo far rientrare in Italia perché era stato espulso per la sua attività politica, Luca Stel. Naturalmente il permesso non glielo diedero, non riuscì nel suo intento. Allora Bellocchio cosa fece? Si impossessò di una copia del film.
0: Sì.
1: E contro il volere del suo produttore Franco Cristaldi lo proiettò lo stesso a una versione alternativa del Festival Venezia, che era le giornate del cinema italiano.
0: Ma che carino, proprio
1: che cosa
0: rivoluzionario.
1: La colonna sonora, beh sì, assolutamente. La colonna sonora era di un giovanissimo Nicola Piovani.
0: Wow.
1: Perché Bellocchi aveva già lavorato con Morricone, ma questa volta voleva qualcuno di giovane e chiamò Piovani. Morricone poi gli disse:
0: Ai, Morricone si incazza per queste cose.
1: E infatti gli ha detto: a Bellò.
0: E aspettava a me.
1: E poi gli ha anche detto: io lo so perché non mi hai chiamato, perché non ti è piaciuta la colonna sonora della Cina è vicina, che era il film precedente.
0: Veramente, può darsi, perché nemmeno io la ricordo.
1: Piovani in un'intervista disse che aveva seguito l'input di Bellocchio, che gli canticchiava queste canzoni, musiche di chiesa, di catechismo, che si ricordava lui quando era piccolo. E Piovani ha adeguato alla musica.
0: Ma giusto.
1: Grande film. E guarda, io tutta la settimana ti intratterrò con i tesori che si possono trovare su RaiPlay. Per esempio, che ne so, Il mattatore di Dino Risi,
0: che magari non abbiamo nemmeno
1: 60,
0: visto,
1: con un strepitoso Vittorio Gassman. Sicuramente Marco Lolli sa di cosa sto parlando. Oppure tratto dal racconto di Gogol, Il cappotto di Alberto Lattuada.
0: Bello,
1: sono tutti su RaiPlay.
0: Ok, ci andiamo a vedere questi film uno dietro l'altro. Capito? La Sbanchi in 3 secondi ci ha buttato lì 3 grandissimi registi del cinema italiano. Dopo torni con delle facezie, spero anche.
1: Certo, beh, queste erano facezie.
0: Beh, insomma, il cinema.
1: Beh, solo pensarmi orizzontale a vedere Nel nome del padre.

0: meraviglia, Birth, poi figuriamoci, è di Firenze, quindi io devo assolutamente, come dire, premiarla anche in radio. Alice Bisi, nata nel 1996, mi piace tantissimo questo suo modo un po' fanchettino e anche un po', come posso dire, retro, no? Di fare musica, in questo pezzo che ascoltiamo sempre su Radio 2 e si intitola Più in Alto. 14:24, sempre in compagnia di Silvia Boscaro, un po' di bella musica ma anche un po' di chiacchiere con voi attraverso il fil rouge della nostra, del nostro tema di oggi, che è quello delle figuracce in inglese. Però ci state scrivendo una marea di messaggi, ma noi vogliamo sentire la vostra voce, noi vogliamo sentire con la vostra voce che cosa significa parlare male l'inglese o fare figuracce epiche.
1: Ciao, allora, una ragazzina abituata a dirmi che lei non riesce a parlare bene in inglese, e mi dice sempre: professoressa, lo sa che io parlo poco. Un giorno mi esordisce dicendo: prof, I don't parl. No. Barbara da Lucca.
0: No, I don't parl, no, cioè parl, voce del verbo to parl, I parled in passato remoto. We are a people of slow learning, ci scrive il nostro ascoltatore Mario. Frase non riconosciuta per dire un popolo di testoni, lenti di apprendimento. Però dai, slow learning potrebbe starci moltissimo. Potremmo cominciare, come ho fatto io da bambina, a imparare l'inglese ascoltando la musica, andando a ritrovarsi tutti quanti i testi delle canzoni e cominciando a cantarle insieme, come questa band fantastica che si chiama Django Django su Radio 2 Music Roma.

0: Oh, è Radio 2 Music Room Weekend. Che weekend? Estate, weekend ormai è passato, ci sarà la settimana che viene. 14:31 Boscaro con voi, grazie ai tanti messaggioni che stanno arrivando al 3487-300-200, sempre per il nostro problema dell'inglese. Anglicismi inutili, ci scrive qualche ascoltatore. Ecco, di quello volevamo parlare, perché prima vi ho detto, no, all'interno di un'azienda devi per forza fare bella figura, allora devi dire cose tipo mission, deadline, roba del genere. In effetti, perché? Cioè, la domanda è perché? Soprattutto su, dai, diciamo la verità, soprattutto a Milan e dintorni. Perché dobbiamo dire call per dire una chiamata, per dire una riunione vocale? Troppo lungo? Quindi diciamo, per far sveloci io dico call. Però poi dopo, perché bisogna dire mandami un feedback sul concept? E diventa sempre peggio, perché allora dopo il feedback sul concept parte il follow up con il team. Mi vengono i brividi, signori.
1: Per quanto mi riguarda, mi diverto a inglesizzare i modi di dire del dialetto barese.
0: Tipo?
1: L'inglese un po' lo conosco, quando si va in vacanza lo si conosce anche, lo si pratica anche meglio, però è troppo divertente e per niente imbarazzante inglesizzare
0: allora,
1: modi di dire barese.
0: Diceli, non ci puoi lasciare così. Ma dai, cioè, Banchi, chiama quest'uomo, digli qualcosa, facciamo qualcosa, non ci può lasciare così. Il barese inglesizzato lo voglio sentire immediatamente. Vabbè, andiamo avanti, va, con un po' di musica, mentre cerchiamo di recuperare questi gerghi, queste cose, questo italiano inglesizzato, baresizzato, che secondo me può darci anche questo molte soddisfazioni. Intanto arriva una band bellissima che ha fatto forse solo questa canzone veramente importante, però tutte le volte mi viene il sorrisone. I Keane con Everybody's Changing, tutto cambia.

0: vacanza in un luogo dove si parla l'inglese per fare lo spiritoso, chiaramente vorrei poter mangiare orecchiette e rape, no? Orecchiette e cime di rape, che è una ricetta barese.
1: Ah, il nostro amico
0: e
1: di
0: quindi Pim. Che cosa dico? I want a little ear with the top of the rapes, che non vuol dire nulla, ma chiaramente orecchiette con le cime di rape, quindi little ear with the top of the rapes. Oppure un altro modo, e poi ho
1: era
0: finito,
1: meglio che non glielo chiedevamo.
0: Quando uno, diciamo, a Bari, diciamo, è un po' in difficoltà, usa dire sto gal beat the Christ. Sto ai piedi di
1: ridere,
0: Cristo.
1: Sì,
0: e quindi
1: tu?
0: Chiaramente una cosa del genere la traduco I stay at the feet of the God.
1: Questa sì, questa ci piace.
0: Tutti
1: questa
0: si mettono sì. a ridere. I stay at the feet of the God.
1: I stay at
0: sto
1: the feet of
0: beat
1: the God.
0: The Christ.
1: Perfetto. I piedi del Cristo, cioè, questa c'è più. La prima un po' meno, amico, però se te ne vengono in mente altre tipo questa ci piace, e mandacela al 348 7300 200, sempre con la voce, mi raccomando, perché vedi, si sente proprio il brivido folle, la mescolanza tra il barese e l'inglese è perfetta. Lorenzo dice: io una volta volevo scrivere secondo me, proprio la parola secondo me in inglese, e l'ho tradotto così, second me. Vabbè, però voglio dire, tu vuoi ricevere degli schiaffi dalla tua insegnante di inglese. Molti apprezzamenti per la nostra Simona Banchi, dice che bello sentirla con la sua vera voce, non con la voce della sua, del suo personaggio fittizio. Ma che meraviglia ancora, Gennaro dice, sentire i tesori del cinema raccontati da Simona Banchi. Per il tema di oggi invece anche lui ne ha una, dice: spesso ascolto le canzoni in inglese seguendo il testo con la traduzione per mantenere l'allenamento, vedi, bravo lui. Però dice la lingua universale è quella dell'amore. Ah, l'esperanto dell'amore. Io facevo così quando ancora le canzoni non venivano messe ovviamente online, perché l'online è arrivato solamente tardi, però c'erano dei giornaletti, tra cui credo anche, cioè, oltre che TV Sorrisi e Canzoni ed altri per le ragazzine e i ragazzini, che mettevano i testi delle canzoni in inglese. Stiamo parlando di tempi antichi, 80s inoltrati, roba alla Duran Duran e Spandau Ballet. Però da lì, vedi, piano piano uno l'inglese dai e ce la fa, no? Ora ci sentiamo un bel pezzo, un po' una mescolanza, una pacianca, come si diceva un tempo. Karol G e Manu Chao.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Ocho della notte in La Habana, Cuba. Sembrano tutte uguali le canzoni di Manu Chao, ma lo dico con amore perché l'ho sempre amato fin dai tempi della Mano Negra, il suo mitico, la sua mitica band franco-basco-spagnola che andava in giro per il mondo disseminando amore, perché lui è sempre stato fantastico e molto molto generoso nei suoi concerti. Ricordo che ha sempre rifiutato, ad esempio, Manu Chao concerti con ingaggi importanti all'interno di manifestazioni grosse, multinazionali. Sia mai, lui sempre assolutamente super indipendente. Infatti spesso non c'erano questi grandi festival anche in Italia e in Europa e non lo vedevi mai Manu Chao, però magari lo beccavi, che so io, in un paesino del Montenegro sconosciuto, dove lui era andato a fare per la sagra del paese un concerto con tutti i crismi. Qua era insieme a Karol G, Viajando por el mundo. 14:43, noi viajamo un po' per il mondo, no? Con la musica di Radio 2 Music Room estate. Oggi magari ci mettiamo anche nel mondo o dove vi pare, ma a testa in su per guardare le stelle, perché oggi è la notte di San Lorenzo. E allora sono andata a vedere un po' di amenità, un po' di curiosità. Voi dove lo vedrete questa notte? Siete di quelli che tirano su il naso sperando, no, di affidare un desiderio alla magia della notte di San Lorenzo, perché è bello, no? Significa desiderare qualcosa profondamente e chissà che non si avveri per davvero, insomma, questa cosa qua. Poi arriva subito lo scienziato che viene a romperci le uova nel paniere e ci dice: no, ma le stelle non cadono davvero nella notte di San Lorenzo, e mai. Uff, che palle, lo devo dire? Allora, che cosa succede? Cosa accade realmente in queste notti intorno al 10 agosto di San Lorenzo? Queste notti calde, stellate d'agosto? Il nostro pianeta Terra che cosa fa? Attraversa una scia di polveri e piccoli detriti che sono lasciati da questa cometa che si chiama Swift Tuttle, ok? Questi frammenti cosa fanno? Si incendiano a contatto con la nostra atmosfera. Sapete che se non ci fosse l'atmosfera saremmo già praticamente estinti come i dinosauri, perché l'atmosfera fa così, è come se fosse una cupola di protezione, incenerisce tutto quello che arriva e creano, appunto, con questo fatto che l'atmosfera li incenerisce, li incendiano, creano quell'effetto di lampi di luce che noi sì chiamiamo stelle cadenti, ok scienziato di turno? Noi le chiamiamo stelle cadenti e ci va bene così, e quindi probabilmente noi altri, i nostri ascoltatori e noi soprattutto staremo a testa in su. Radio
1: 2. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69 euro.
7: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: vetrano, senti come svisano gli AC/DC. Ho cercato di utilizzare dei termini alla Rupert Bottaro, il mio maestro di radio della School of Rock, perché quando si parla di AC/DC io non posso nominare che lui. Thunderstruck, tra l'altro, pezzo abbastanza tra virgolette recente, perché è 2000, non mi ricordo esattamente di che anno è, no 90, che cavolo dico, è 90, solo che mi sembra recente perché loro sono vivi da un milione di anni o forse più, chiaramente in formazione diversa, perché gli attuali membri della band, quelli viventi, sono Angus Young e Brian Johnson. Altri ci hanno lasciato, ma vedo che sono vivi più che mai. Loro sono una di quelle band che ha inanellato una serie di record spaventosi, soprattutto dal vivo. Fa ridere quando si parla di Ultimo, no? Che ha fatto una grande, una cosa epica, no? Portando 250.000 persone in quel di Roma. Pensate però, 1991, AC/DC durante il festival Monsters of Rock in un aeroporto, non mi ricordo, sì, di Mosca, sì sì, assolutamente di Mosca, folla stimata a vederli 1.600.000 persone, tra l'altro concerto gratuito, quindi tuttora anno di grazia 2026 è uno dei concerti gratuiti con la più alta affluenza della storia della musica occidentale, poi sull'Oriente non so che dirvi. Poi pensate, tour the record è stato Black Ice, tour degli anni 2000, 2008, 2009, 2010, ha incassato 441 milioni di dollari. La cosa pazzesca degli AC/DC è che tu vai in giro e incontri bambini di 8 anni, di 12 anni, con la maglietta delle AC/DC. Cioè anche a livello di marketing loro sono riusciti a fare un logo, un brand pazzesco che va ancora fortissimo. Record italiano recente, Reggio Emilia, avranno 150 anni per gamba, Reggio Emilia hanno fatto questo Power Up Tour e niente, 105.000 persone davanti alle AC/DC hanno ballato. Cose da pazzi, ragazzi. Vabbè, dopo torniamo sull'argomento che ci sta entusiasmando, ovvero quello dell'inglese che non conosciamo, però amiamo gli AC/DC in ogni minimo dettaglio.
1: Hey, come stai? Non ci vediamo mai.

0: Radio 2 Music Room Estate, Boscaro con voi e anche Banchi con voi. Fra un po' si rimaterializza, visto che ci state scrivendo in tanti al 3487 300 200, ma era già prevista tra pochissimo. E poi ci siete voi con i messaggi.
1: Eccoli. Buongiorno, in un bar in Olanda. Please, can you give me a cannucci?
0: No, dai, cannucci, no, figlia mia. Daniela, e cannucci, no. Come un altro ascoltatore che ha detto che in Inghilterra, in Canada, ha ordinato un bear anziché una beer, che significa un orso. Solo che in Canada ci sta, no? Però si sono scandalizzati probabilmente, perché la carne di orso non si può mangiare, santo il cielo. Allora, vabbè, comunque, sappiate una cosa, ci sono anche delle cose assurde che hanno a che vedere con il nostro credere di sapere l'inglese, che è un po' il tema di oggi. Il curioso caso dello smart working, ne diciamo tutti, no? Ne parliamo tutti di smart working dopo il Covid. Chi non ha un giorno di smart working? Beh, noi con la partita IVA. Però, a parte questo, vabbè. Allora, in inglese britannico, questa espressione non è quella normalmente usata per indicare il lavoro da casa, quindi loro non dicono smart working. In Italia lo dicono tutti. Allora, gli inglesi direbbero, se volete fare veramente i fighi, dovete dire io faccio working from home, quindi lavoro da casa, oppure remote working, remoto, il lavoro remoto, che lo puoi fare veramente da zone remote, bellissime. Allora, un altro falso amico inglese su cui caschiamo come quando caschiamo sulla buccia di banana: autostop. Ragazzi, autostop, non si dice. Sapete come si dice? Impossibile da dire, ecco perché non si dice. Si dice hitchhiking. Ragazzi, vado a fare un attimo hitchhiking. Oppure baby parking, che noi lo usiamo tanto, niente, non esiste. E poi ancora beauty case. Dai, no, non mi togliete questa cosa qua del beauty case. Beauty case mi piace tanto, il mio beauty case, il mio beauty, anzi, per gli amici. Niente, non si dice. Si dice cosmetic bag, che fatica, oppure makeup bag. Senti, secondo me siamo più bravi noi italiani che ci inventiamo dei termini che non esistono in inglese degli inglesi, e casomai siamo più bravi noi a dirlo. Come si dice il beauty case in italiano? A parte scherzi, come si dice la borsina, la pochette, la pochette? No, però la pochette si usa quando si va a fare la serata a Venezia. Fatemelo sapere, 3487 300 200.

meravigliosi Foo Fighters di Dave Grohl, che sono tornati quest'anno con un disco nuovo. E scusate, c'è anche questo pezzo che non è niente male, un po' cupo, Window, la finestra, con cui ci siamo ritrovati alle 15:06, Silvia Boscaro con voi, Radio 2 Music Room, estate e tutti quanti gli errori che facciamo con questo maledetto inglese, perché la domanda iniziale antica all'inizio della trasmissione è stata: completa questa frase. Ho capito che il mio inglese era pessimo quando... Insomma, vi abbiamo chiesto di raccontarci un po' le figuracce che avete fatto nel corso della vostra vita e che continuiamo a fare con questo benedetto inglese che non ci vuole entrare assolutamente in testa. Poi c'è la parte molto bella che ha a che vedere con gli errori, che poi hanno anche, come dire, una provenienza, come posso dire, insomma, un po' non pornografica, ma comunque sessuale, no? E allora c'è questa ascoltatrice, la Margherita, che facendo evidentemente, non lo so, la critica d'arte, accompagnava gruppi di inglesi in giro per opere d'arte e, mostrandogli un dipinto a carboncino, tradussi che quel dipinto era fatto col cock, ovvero con il membro maschile. Ebbene sì, però lei era memore del nostro carbon cock che si studia alle elementari. Vedi che la scuola italiana certe volte ci fa entrare in dei buchi neri, insomma, da cui non riusciamo più a uscire. Ma dei messaggi ce ne sono tantissimi. Ad esempio c'è un nostro ascoltatore che, come l'altro che inglesi, anzi che scusate, baresizza, mi sono inventata il termine, rende barese l'inglese, lui invece inglesizza il napoletano. Ad esempio Michele da Napoli dice: say bye bye to your sister, cioè saluta Massoret. Say bye bye to your sister. Vabbè, andiamo, va che è meglio. Andiamo che è meglio. Continuate così, continuiamo così, facciamoci del male, come diceva qualcuno. Anche perché in sottofondo arriva questa dea dall'Islanda, signori, ladies and gentlemen, lei è Björk. It's

La meravigliosa Bjork sta facendo cose strane. Ultimamente si è riappassionata di rave party. Sapete, no? Questi luoghi dove spesso, insomma, senza i permessi si va nelle campagne sperdute a ballare la musica essenzialmente dance pesante. E lei ha inventato questo Ecolalia Festival, però diurno, aperto, organizzato proprio da lei. Appuntamento, se volete, in Islanda il 12 agosto per vedere perfettamente, pensate un po', la rarissima eclissi solare, che lì sarà totale. Cioè, ragazzi, sarebbe il massimo. Ora vado a vedere subito quanto costa per Reykjavik un bigliettino. Secondo me mi tirano dei numeri pazzeschi, dei prezzi pazzeschi, però non sarebbe niente male.

Beh, direi roventili, ZZ Top, una dose enorme di blues, quello tradizionale, e anche un pizzicone grosso di hard rock, un po' di psichedelia, una band mitica, la band del sud degli Stati Uniti, il Southern Rock al 100%. Compresi poco, secondo me, da alcuni, ma fantastici. Un altro pezzo alla Rupert Bottaro, al prof della School of Rock. Band veramente fantastica che abbiamo ascoltato. Prima c'era Todd, come si chiama lui? Mi piace tantissimo. Malcolm Todd con Earrings. Ci siamo ascoltati un po' di bella, bella, bella musica che mescola le cose iper nuove a cose che magari vanno a ripescare, no? Il passato. E intanto voi altri, cari ascoltatori, che ci seducete con i vostri messaggi di inglese sbagliato, tipo questa cosa qua di Max: stay on bell little back, stai sulla campana piccolo nero. Ah, stai in campana amore, questo significa alla romana, stai in campana amore, morettina, una cosa del genere. Poi ancora un amico si è cimentato in una conversazione con un ragazzo inglese e ha cercato di spiegargli che in Italia è consuetudine attaccare una festività di giovedì e quindi prendersi anche il venerdì, il sabato e la domenica. Ah, il ponte, ok. E lui cercava di spiegare a questo amico inglese come, che cosa fosse il ponte, no? E cosa ha fatto? Gli ha detto the bridge. In Italy we do the bridge, facciamo il ponte, no? Che è facile, no? Da dire così. Praticamente 45 minuti, nessuno si è capito e alla fine il senso era che in inglese, se volete dire ponte, si dice long weekend, il weekend lungo. Noi proprio facciamo il ponte, attraversiamo lo stretto praticamente con la nostra voglia di lavorare tantissimo. Gli inglesi americani sono molto bravi, ci scrive Vincenzo, nel rinnovare continuamente la loro lingua per non farsi capire. Ah, quindi è colpa loro, mi state dicendo? Beauty case, se diciamo beauty case, vabbè, questa la riprendiamo dopo. Intanto un'altra po' di bella musica, francamente.

me è diventata la canzone dell'estate, dai, francamente la cantiamo, francamente, ladies and gentlemen, la cantiamo tutti quanti questa cattedrale. Ah, che bellezza! Certe volte noi, per scherzare, Massimo dice, in Sicilia diciamo tanti così frischin da carina, ossia tante cose fresche nella schiena quando vuoi mandare a quel paese gentilmente qualcuno, e a volte per scherzare si dice anche many things fresh on the back, molte cose fresche sulla schiena, traduzione letteraria. Allora, la questione che si era aperta, su cui hanno scritto un miliardo di persone, il beauty case, come diavolo si traduce? Portatrucchi, ragazzi, era facile. E se non ci metto i trucchi ma ci metto le cose per lavarmi? Astuccetto, dice non io, la Banchi dice. Ma come? Si dice chiaramente astuccetto. Sapete perché sto parlando di queste cose del beauty case? Perché ieri ho visto un video di Belen, la nostra amica collega Belen, che si faceva la skin care. E lì capisci che non hai capito niente, tu donna nella vita, donna, uomo, chiunque tu sia, non hai capito niente, perché così si fa la skin care. Cavolo! E la cosa che ho compreso dopo molti anni, 5 decenni e passa della mia vita, e che Belen mi ha insegnato ieri, è che bisogna mettersi la crema anche sui gomiti. Lolli, te la metti la crema sui gomiti? C'hai i gomiti tutti rossi?

è brutta, perché andiamo in giro in questo, poi con le maniche corte si vede da 10 km. Com'è che mi hai detto tu tallone, che sei il gomito che sembra un tallone? Che brutta cosa. Va bene, ci ascoltiamo Vance Joy con questa Riptide e poi torniamo subito dopo e ci avviamo verso l'appuntamento con l'informazione del GR2. Sia mai che non ascoltiamo la nostra informazione, ok?

0: Salve Mariano, e niente, un amico di Napoli mi viene a trovare a New York per qualche tempo, gli trovo un lavoro con un amico americano che aveva un bar al colloquio e gli traduce I break the walls with my head, ossia rompo le mura con la testa. Il napoletano ha un senso, scassi mura ca capa significa lavoro duro. È però inutile dirvi come se l'è presa l'americano con le querele, le assicurazioni, i problemi che c'hanno là. Ciao!
1: Addirittura scassimuri con la capa, bellissimo. I break the walls with the head, mamma che meraviglia. Beh, ce ne sarebbero tanti da raccontare, ladies and gentlemen. Ad esempio questa di Daniele da Livorno, and always remember, e quindi ricorda sempre, an apple a day keeps the doctor away, ovvero una mela al giorno toglie il medico di torno. È bellissimo, ma andateglielo a dire ad un inglese. Io penso che questa, che qui stia uscendo fuori la grande creatività dell'italiano medio. Altro che noi non sappiamo l'inglese, altro che siamo 35esimi su 37 in Europa, mi pare, una cosa del genere. No, è un po' un orgoglio, l'orgoglio di noi capre in English. No, vabbè, a parte scherzi, dai, l'abbiamo anche detto, stiamo migliorando, soprattutto i giovani, giovanissimi, grazie ai film in inglese, i giochi e tutto il resto, sono felici. Così come noi siamo felici adesso di dare la linea alle notizie del pregevolissimo GR2 Music Room. Arriva subito dopo.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. Colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, amico del conduttore di Report e già indagato nella vicenda, è stato arrestato ed è ora in carcere. La Procura di Roma gli contesta anche l'aggravante mafiosa.
3: Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha emesso un'ordinanza di custodia in carcere anche per Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, irreperibile perché si troverebbe in Camerun, suo paese d'origine. Per l'accusa era lui il tramite tra Lavitola, l'ex direttore dell'Avanti, già al centro di altre inchieste, e i quattro pregiudicati arrestati a fine giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Lavitola, spiega una nota dei carabinieri, avrebbe anche partecipato personalmente a un sopralluogo davanti l'abitazione di Sigfrido Ranucci a sud di Roma il 15 settembre scorso. Il 16 ottobre poi l'attentato con una bomba che distrusse due auto della famiglia del conduttore di Report. L'accusa per Lavitola è di concorso in detenzione, porto in luogo pubblico e utilizzo di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Il suo coinvolgimento aveva sin dall'inizio suscitato forte sorpresa. Ranucci aveva rivendicato l'amicizia con lui e sul movente dell'attentato ancora non c'è chiarezza. Fausto Bertuccioli, GR2.
2: La salma della bimba di 2 anni, Beatrice, trovata morta il 9 febbraio scorso nella casa a Bordighera dove viveva con la madre e le sorelline, potrà essere restituita alla famiglia. La procura di Imperia ha rilasciato il nulla osta. Secondo gli accertamenti la piccola sarebbe morta ore prima che la mamma chiamasse i soccorsi nella casa del compagno del suo compagno, Emanuele Iannuzzi. Lei, Emanuela Aiello e appunto Emanuele Iannuzzi sono in carcere con l'accusa di maltrattamenti su minori aggravati dalla morte. La questione immigrazione sempre in primo piano in Europa. Giorgia Meloni ha pubblicato un post insieme alla premier danese Mette Frederiksen, un messaggio congiunto all'Europa, scrivono le leader di Italia e Danimarca, per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, continua il post, sottolineando la loro diversa estrazione politica. Certamente non siamo d'accordo su tutto, ma siamo unite dal desiderio di difendere l'Europa. Ancora cronaca, restano disperate le condizioni del 50enne di Lanciano nel Chietino, finito in ospedale dopo essere intervenuto in difesa del figlio 18enne coinvolto in una lite sul lungomare di Fossa Cesia. L'uomo, sottoposto a intervento neurochirurgico, è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Pescara ed è in coma. Intanto la polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza della discoteca di San Gineto, provincia di Cosenza, dove è avvenuta la rissa in cui è stato colpito a morte il 34enne Antonio Perrotta, addetto alla sicurezza del locale. Ora il prolungamento della chiusura dello stretto di Hormuz fa salire le quotazioni dell'energia. Il gas si porta sopra i 59 euro a megawattora, il petrolio prosegue la sua crescita con il Brent vicino a 85 dollari al barile e il WTI oltre i 79 dollari. Nonostante i rincari energetici, però, le borse europee sono in lieve rialzo. All'estero, un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito la Colombia ed è stato avvertito in altri paesi dell'America Latina. L'epicentro nei pressi di San José del Palmar, nel nord-ovest del paese. Il sisma, registrato a una profondità di 82 km, è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Al momento non si segnalano vittime né danni a edifici e a infrastrutture. Il meteo, l'ondata di caldo in Italia anche questa settimana si apre con 19 città a bollino rosso e temperature altissime almeno fino a Ferragosto con picchi di 39-40 gradi. E se la politica non parla del cambiamento climatico, lo fa l'arte.
4: Un pupazzo di neve dentro a un freezer. L'installazione firmata Fishy Ways al Louisiana Museum di Copenaghen è l'ultima delle opere d'arte che denunciano i rischi del riscaldamento globale. L'autore vive a Zurigo, in Svizzera, dove i ghiacciai hanno perso quasi il 40% del volume e le nevicate, sempre più spesso, diventano piogge. L'opera è all'esterno del museo per essere ecosostenibile. Il freezer, con una parete in vetro, è alimentato da pannelli solari. Il ghiaccio in via d'estinzione è da anni la materia prima di opere sui cambiamenti climatici. Ice Watch, dell'islandese Olafur Eliasson e del geologo Minik Rosing, consiste, o meglio consisteva, in blocchi glaciali estratti in Groenlandia, disposti in piazze pubbliche di grandi capitali come Parigi durante la COP21 e lasciati sciogliere sotto gli occhi dei passanti. Gli artisti puntano il dito contro l'inerzia dei leader mondiali nel seguire le indicazioni degli scienziati per mitigare i rischi, ridurre le emissioni, come le statuine in giacca e cravatta che affogano nelle pozzanghere. Installate la prima volta nel 2012 a Bogotà da Isaac Ordal, poi comparse in molte città, raffigurano i politici intenti a discutere mentre le emissioni aumentano. Francesca Fornario di R2.
2: Musica, tutto esaurito ieri a Lagnata per l'omaggio a Fabrizio De André con Diodato. È il tradizionale concerto tributo a Fabrizio De André tra gli eventi più attesi di ogni edizione di Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu. Sentiamo Antonio Diodato in questa delicata interpretazione con Daniela Pess di Suzanne di Leonard Cohen, adattato in italiano da Fabrizio De André. Racconto di un incontro poetico e mistico in riva al fiume. È tutto, la linea torna a Radio 2 Music Room, prossimo GR2 alle 19.30.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il grande Fulminacci, amatissimo a Radio 2, 15:39, Silvia Boscaro con voi ancora per una ventina di minuti a parlare di facezie, come ad esempio il fatto che non conosciamo la lingua inglese, ma sappiate che non è mai troppo tardi. Allora, un tempo si mandavano i figli in Inghilterra, a Londra, per chi se lo poteva permettere, oppure nei posti minori, tra virgolette, nei collegini, quelli un po' fuori, un po' lontano, per coloro i quali non avevano proprio a disposizione quei milioni per mandare il ragazzo, vacanze studio, Brighton, in famiglia, queste cose qua, no? Che devi cucinare oppure fare il babysitter alla famiglia di turno con il bambino. Però adesso, ragazzi, sappiate che c'è anche il viaggio per imparare l'inglese over 50, over 60, tipo, che so io, il college. C'è un college, ve lo giuro, per cinquantenni. Sono proprio dei programmi, siamo andati a guardare sulla rete e ci sono programmi English 50 plus, per i 50 e più. La mattina è inglese, il pomeriggio ci sono le visite, le escursioni, la cultura, la socialità, giocate a carte, vi mettete a fare la passeggiata insieme, con assolutamente gente che non sa, cioè non è che andate lì come si faceva da ragazzi e c'erano 4-5 italiani e rimanevi lì nell'alveo, no, degli amichetti, no, lì ti mettono assieme a un portoghese, un francese, un brasiliano, eccetera eccetera, e devi imparare l'inglese. A Oxford, for example, ci sono corsi veri e propri di 50 per cinquantenni e più, con queste visite culturali, quindi insomma sappiate che esiste. Oppure c'è, che so io, a Malta ci sono un sacco di corsi per le persone grandi che vanno a imparare l'inglese, una delle mete preferite degli italiani, proprio questo secondo una classifica. Quindi non più Londra, non più Dublino, ma Malta. E cosa c'è? Ovviamente per gli italiani a Malta che vogliono imparare l'inglese, inglese più vino. A Gozo, in Malta, ci sono queste cose, formula che unisce, è inattaccabile se ci pensate, no? Pedagogicamente, dopo il secondo bicchiere di vino crolla la paura e vai col past tense, il present perfect.

0: You move like an animal. E così come degli animali ci muoviamo attraverso la nostra scaletta, finalmente dando spazio alla nostra Simona Banchi.
1: Finalmente una sigla.
2: Wow!
1: E con questo pezzo, Back to the Future, che è per definizione la musica del film presente nel primo e anche negli altri due film della saga.
0: Di che parliamo
1: oggi? Indovina un po'.
0: No, non ci credo. Ancora di Ritorno al Futuro.
1: Di Ritorno al Futuro. Ancora, io non ho mai parlato.
0: La De Logo mi parlava sempre di Ritorno al Futuro.
1: Ma questo è un film epico per noi.
0: Va bene.
1: Avevamo 20 anni quando è uscito questo film.
0: La De Logo non era nemmeno nata.
1: Capito.
0: Quindi non c'era motivo. Casomai è giusto il tuo di motivo.
1: Che sfrontata.
0: Vai.
1: Che maleducazione. Comunque, questa musica che ascoltiamo in sottofondo fu composta da Alan Silvestri. Spielberg non era tanto convinto. Spielberg di questo film è il produttore, mentre il regista, come tu ben sai, è Robert Zemeckis.
0: Mm-hmm. Alan Silvestri?
1: Alan Silvestri.
0: Non Alan Sorrenti, vero?
1: No, Alan Silvestri. Spielberg non era tanto convinto perché non gli era piaciuta la colonna del film All'inseguimento della pietra verde.
0: Ma strano che Spielberg... certo, ma che Spielberg non ci azzecchi. È perfetta la colonna.
1: Allora Zemeckis disse a Silvestri: per favore fammi una musica epica, grandiosa, pazzesca, con un budget piccolo piccolo, ed eccola qua.
0: Mamma mia, che
1: è incredibile,
0: pazzesca,
1: veramente.
0: Vorrei ricordare che Alan Anthony Silvestri è un compositore e direttore d'orchestra statunitense di chiare origini italiane piemontesi.
1: Silvestri. Questa storia nasce da un'intuizione di Bob Gale, lo sceneggiatore, che ha visto una foto sull'annuario scolastico di suo padre e ha pensato: ma cosa avrei avuto qualcosa in comune con mio padre se fossimo stati adolescenti nello stesso periodo?
0: Carino.
1: E quindi gli sceneggiatori scelsero questi due anni, l'85 dove è ambientato e il 55 quando lui ritorna, perché così aveva una coerenza anagrafica.
0: Yes.
1: La DeLorean, che tu sai cos'è,
0: la macchina
1: non era la prima scelta, si sa. Infatti la leggenda narra che gli sceneggiatori pensarono di utilizzare come macchina del tempo il frigorifero. Ma Spielberg, che oltre ad essere un produttore era anche un grande regista, aveva delle grandi intuizioni,
0: ha detto, quindi ormai è andato, è bollito secondo
1: non si
0: te
1: sa.
0: Ah, ok.
1: Diceva no, perché sennò i bambini possono imitare, emulare, si infilano nei frigoriferi.
0: Sperando di tornare nel futuro, nel passato.
1: Inventarono la DeLorean. L'attore Michael J. Fox non è stata la prima scelta.
0: No, ma no, dai, chi doveva essere?
1: Inizialmente Marty era interpretato da Eric Stoltz. Poi dopo alcune settimane di riprese, però Zemeckis e Bob Gale decisero di sostituirlo
0: con
1: Michael J. Fox, che contemporaneamente stava girando Casa Keaton, era già famosissimo.
0: E quel poveraccio l'hanno mandato a casa,
1: l'hanno ricollocato da qualche... l'hanno messo nell'armadio degli attori.
0: Io non l'ho mai più sentito, comunque vabbè.
1: E per questo la maggior parte delle scene di Michael J. Fox di Ritorno al Futuro sono dal buio di sera, perché di notte, perché lui girava di notte.
0: Ah, ok.
1: Neanche Christopher Lloyd era tanto convinto di accettare questo ruolo. E quindi
0: insomma sto film portava sfiga all'inizio.
1: Poi la moglie Christopher Lloyd disse: no, ma è pazzesco, fallo. E lui si è ispirato per fare Doc a Einstein.
0: E certo, con quei capelli da pazzo.
1: E d'orchestra Leopold Stokowski. Ma adesso c'è un altro brano famosissimo in questo film, che apre il film, ma soprattutto quando Marty va all'audizione per la festa della scuola suona proprio questo brano. L'uomo che lo giudica è Huey Lewis in persona e gli dice: il tuo gruppo è un po' troppo luminoso.
0: Quindi, ce l'ascoltiamo?
1: The Power of Love.

You see the power of love, lo vedi il potere dell'amore com'è sconvolgente. Questa canzone è esattamente su quello, sul potere dell'amore, ma un amore universale, perché Huey Lewis ha fatto proprio una canzone, non semplicemente d'amore coniugale o di coppia, e l'ha fatta proprio su richiesta, come diceva la nostra meravigliosa Banky di Zemeckis. Però ha detto un però, ha detto non la chiamate Ritorno al futuro, non la chiamate Back to the Future, quello no, si deve intitolare The Power of Love, e le è andata bene, strabene. È stato il primo singolo entrato in classifica per questa mitica band. Un nostro ascoltatore al 3487-300-200 ci ricorda che il chitarrista dei Huey Lewis and the News non è altro, o lo è stato, che il nostro Steve Barnes di Vasco. Lo sapevate? Sapevatelo su Radio 2 Music Room estate.

0: Che meraviglia, Harry Styles con il pantaloncino da runner, da maratoneta, quale lui è. Ragazzi, Silvia Boscaro vi saluta, domani torniamo sempre alle attorno alle 13.45 fino alle 16, quando poi ci avvicendiamo con il pomeriggio di Radio 2, perché anche oggi ci sono Camilla Ferranti e Pippo Russo. E allora, grazie mille a The One and Only Marco Lolli, alla nostra fantastica Simona Banchi e a Mirko che ci ha seguito in console. Buon proseguimento d'ascolto, non abbandonate mai le frequenze della mitica Rai Radio 2. Rai Radio
1: 2. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Sono le 16. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
1: Il pomeriggio di Radio 2.
2: Buon pomeriggio! Eccoci qua!
3: Buon pomeriggio!
2: Abbiamo detto buon pomeriggio?
3: No, non l'avevo ancora detto, aspetta che mi sto cercando di attrezzare!
2: Buon pomeriggio! Diciamo una cosa, a Camilla Ferranti il mare fa male, capito?
3: No, sono un po' rallentata, devo essere sincera.
2: Leggermente.
3: Una giornata di sole, vado a uno all'ora.
2: Buon pomeriggio Camilla Ferranti!
3: Buon pomeriggio Pippo Lorusso!
2: A me il sole fa benissimo invece, vedi? Proprio mi rimbalza addosso, mi fa solo sudare.
3: Ma vogliamo far vedere il colore differente?
2: Sembriamo una pubblicità di un biscottino messi vicino insieme, ci sta. Allora, buon pomeriggio anche a tutta la squadra. Iniziamo in regia con il nostro Edi Brundo. Ciao Edi.
3: Ciao Edi.
2: E poi Alessandro Amendolara al mixer e alla visual canale 202 abbiamo la nostra amica Manuela Mortera. Ciao a tutti.
3: Ciao ragazzi, invece le nostre curatrici, buon pomeriggio a Valentina Totta. Ciao Vale, buon pomeriggio a Caterina D'Aleo e il nostro Donato Moscati in redazione. Ciao Donato.
2: Ci siamo tutti fino alle 18, siamo insieme. Voi lo sapete, preparatevi con il 348-7300 perché tra poco inizieremo a farci i fatti vostri, eh? Quindi vi chiederemo dove siete, con chi siete, cosa fate, sì, dove andate, quello che volete voi.
3: Mi hai cambiato la scaletta, no, che ero pronta fino a venerdì.
2: Niente, oggi Camilla, ti presente la canzone di Vasco Rossi il lunedì, quella canzone lì, ecco, lei è proprio in quella forma.
3: Lunedì 10 agosto.
2: Adesso mandiamo una canzone nelle fuori onda, ti spiazzo in due. Ti è?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Non si può, Angelina, manco. Marco Mengoni, questo era Canto d'amore, il canto delle sirene. Tu lo devi considerare come un canto delle sirene.
2: Ah sì, poi adesso che ho visto Odissea, voglia, le sento tutti i giorni le sirene. Proprio.
1: Esatto, ti senti un po' Scilla e Cariddi.
2: Come no?
1: Il richiamo.
2: Sì, sì, mi immagino Charlize Theron con me su un'isola.
1: Mentre prendi il sole e chi ti richiama? Canto d'amore, canto d'amore, canto d'amore.
2: Mi piace, no, mi dà. Stavamo parlando in fuori onda che questa canzone mi dà una carica, e poi il finale io l'avrei tolto. L'avrei tolto così, mi faceva lasciare proprio la carica invece di questa caduta di foglia così molto lenta.
1: Ma tu lo devi immaginare come la tua giornata normale, cioè tu arrivi in radio, stai carico, poi quando noi finiamo Pippo fa pum.
2: Boom, così, ma moscio, sì, hai ragione, è vero.
1: Era un po' così, come similitudine.
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, il primo pezzo che ci dà la carica qui al pomeriggio di Radio 2 quando sono le 16, 5 minuti e 50 secondi. Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, ci tocca fare la canzoncina, perché loro senza la canzoncina non sanno cosa dire, non so dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ci pensiamo noi. Sei pronta? Fra
1: sono
2: Martino?
1: Pronta, vai.
2: Pronta? Via!

0: don don.
1: Guarda come la batto, din don don.
0: Brava, adesso bang. Basta, non tirate le arie, che manca poco al tuo Sanremo. L'ho detto, l'ho detto, non devo dirlo che andrà a Sanremo.
1: Guardate se non mi vedrete scendere la scalinata dell'Ariston. Guardate se non succederà questa cosa. Febbraio,
0: io spero a febbraio che tu possa ruzzolare da quelle scale belle.
1: Ma comunque ruzzolerei con classe.
0: Che
1: guarda.
0: Bello, De Martino tira la spinta, Herbert ballerina tacchiappa in braccio, capito?
1: Siccome sono piccolina, ruzzolo bene con una pallina, capito? Con pam!
0: Rimbalzi. Allora, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate? Inizia tu, fai l'esempio, quello dettagliato, specifico, proprio vai nei particolari, senza ridere, per piacere.
1: Va bene. Ciao Pippo, ciao Camilla, sì. Sono in questo momento in spiaggia, mi sto assaggiando il mio primo cocktail del primo giorno di vacanza e tutta la spiaggia vi sta ascoltando.
0: Brava, brava, brava, brava, brava. Come si chiama la ragazza?
1: Sabrina.
0: Sabrina, ciao Sabri, ciao Sabri. Ovviamente è inventata questa cosa. Voi potete imitare Camilla la Queen e io provo a fare, che ne so. Ciao, sono Giovanni da Carano di Sessaurunca. Avete ricevuto i miei cadeau?
1: Sì,
0: i miei...
1: Dove vieni, scusami?
0: Carano di Sessaurunca, capito? Sul litorale Domizio, da quelle parti. E tra Formia Gaeta, sai, c'è Formia Gaeta, poi Mondragone, così.
1: Geografia, spiegamela.
0: Brava. E ci ha mandato, ci ha regalato questi due peperoncini a forma di cuore, che sono meravigliosi, potete guardarli solo sul canale 202 se volete, 4K HD, altrimenti niente. È vero, perché il canale è così, quindi...
1: Se no li potete immaginare.
0: Immaginatevi, molto piacere, molto piacere. Grazie, grazie. E allora tocca a voi, amici del pomeriggio di Radio 2, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, al numero...
1: 348 7300 200! 200.

0: bisogno forse di presentazioni in questo
1: no.
0: caso.
1: Senti come finisce questa canzone.
0: Senti come finisce questo sound, questa voce così un po'.
1: Stai viaggiando in moto, stai viaggiando in macchina, stai facendo il viaggio
0: sono
1: dei tuoi sogni, capito?
0: Sera, 7:30.
1: Anche se
0: il sole sta tramontando.
1: Oppure sono le 4:12, stai andando al lavoro, oppure verso il mare, capito? Non c'è voglia di fare una mazza e ascolti questa canzone.
0: Prendere il mood. Ricordiamo che uscirà il film sui Beatles nel 2028 per la regia di Sam Mendes. Così io voglio fare un po' di pubblicità, perché così poi quando arriverà finalmente non ne parleremo.
1: Ah, ci inviteranno alla prima, mi raccomando. Allora, certo, visto che ci hanno mandato questi peperoni che ci invitano spesso, ci hanno mandato l'olio, ci hanno mandato le magliette, non mandateci nulla, non regalateci nulla. Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, Radio 2, non ci dovete mandare niente.
0: Via
1: Asiago 10. Via Asiago 10, la prossima volta due pacchetti per piacere, perché quando è un pacco solo, Camilla allunga la mano, capito?
0: No, quando capisco quello più grande è mio, chiaramente quello più piccolo è il Pippo, cioè capito? Sì, io sono una bambina, devo scartare, devo vedere.
1: A te l'ho scritto Camilla the Queen, tutto bello figo così, a me solo Pippo. Vabbè. Condannato da un nome,
0: no,
1: mannaggia.
0: No, ti ha messo il colore della squadra preferita.
1: Brava,
0: dai,
1: mi fa
0: su,
1: piacere. Forza. Allora, amici del pomeriggio di Radio 2, qualsiasi cosa stiate facendo, entriamo in confidenza, ci state raccontando dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. Inizi tu, dai, inizia tu. Che ti dicono al 348-7300-200?
0: Ci scrivono addirittura a Montreal, che ha trascorso gran parte del fine settimana a diversi eventi dell'Italian Fest di Montreal, dal 7 al 16 agosto. Marco, bello, vorremmo saperne di più di questo Italian Fest.
1: Invitateci, io sono andato a quello di Vancouver, ci invitate e riveniamo là.
0: A Montreal, sì, voglio venire a vedere le querce.
1: Sì, facciamo le bellezze italiane, capito, andiamo lì.
0: Basta.
1: Ma tu non hai idea, Radio 2, quanto viene ascoltata in giro per il mondo, perché comunque è mamma Rai, capito? Cioè tutte le altre non esistono.
0: Andiamoci
1: fuori
0: un po' delle aree, forse.
1: No, è la verità.
0: Areggiamoci un pochino, pavoneggiamo un po'.
1: È la verità, è la verità. Senti cosa dicono. Pronto, dottore? Cosa dice?
2: Pomeriggio ragazzi, sono le prese con un sacco di lavatrici, perché per una settimana di montagna ci hanno portati la roba per fare trekking, la roba per fare bicicletta, poi c'era la piscina, poi c'era qualcosa di carino perché la sera eravamo in hotel.
1: Certo.
2: Uffa, l'anno prossimo mare, anzi dirò di più, spiaggia nudista, così ho finito con le lavatrici. Ciao ciao Ivana, Vicenza.
1: Allora Vicenza, Ivana, se per le lavatrici sono d'accordo con te, una spiaggia nudista va sempre bene, però non mi dire che sei andata in montagna per prendere un po' di frescura e adesso vuoi il mare, capito?
0: Non si sa, sai che tu fai una cosa e non ti basta mai, vuoi fare altro, è sempre così.
1: Chi c'ha il pane non c'ha i denti, chi c'ha i denti non c'ha il pane, figurati.
0: Ma guarda, prima o poi parleremo di questa cosa dei luoghi comuni, che è sempre divertente, sfatarli soprattutto.
1: Avanti un altro.
0: Allora, finalmente divano, in giro dalle 4:30 per lavoro e commissioni. Adesso mi rilasso guardando e ascoltando, e verso sera scendo in giardino e mi godo la piscinetta. Baci Letizia da Medicina Boh.
1: Brava.
0: Ciao Leti.
1: Brava, piscinetta, vedi che ci sta. Quelli in montagna si lamentano, quelli al mare si lamentano, quelli in piscina
0: no.
1: Sei
0: città e noi?
1: Noi Beyoncé.

0: Beyoncé, Tiang Tiang, Tiang Tiang, Tiang Tiang.
1: Oggi sbaglio, abbiamo iniziato con questa musica un po' soft, un po' da sogno, da
0: perché
1: viaggio.
0: Perché lunedì brava, deve partire ancora in un mood di relax. Domani, bam, caricati a pallettone.
1: E allora colgo il tuo invito e oggi facciamo un po' la voce suadente. Vai. Capito? Dai, così. Siamo i due del pomeriggio di Radio 2. Sono le 16:19. Camilla Ferranti, ciao.
0: Ciao Pippolo Russo.
1: Ecco, io mi sento molto scemo quando parlo così.
0: Io no, vogliamo fare una piccola scena alla Ridge Brook?
1: Cara, sono arrivati a un sacco di messaggi.
0: Ma no, ma più suadente. Cioè tu vuoi dire che non mi vuoi, io ti voglio.
1: Ah, io ti voglio, ma tu non mi vuoi.
0: Non so proprio, questo sembra più veramente una roba di... No, già, passo.
1: Mi sento molto Pandolfi, grande, sì, Pandolfi, doppiatore.
0: Esatto.
1: Allora, stanno arrivando un sacco di dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. Inizia tu, dai. Inizia, cara, precedenza alle donne.
0: Inizio io e lei veramente è una super, perché ci scrive: sono Silvia, sono al lavoro e sto tagliando l'erba con il trattore, nonostante l'aria condizionata sto morendo di caldo perché sono 39 gradi. Intanto Silvia, massima, veramente massimo rispetto per quello che stai facendo, e comunque sono le 4 del pomeriggio.
1: Tanta stima.
0: Nei campi, forse è un po' caldo.
1: Allora, iniziate, per quelli che prendono in giro, andate voi col trattore in mezzo ai campi, capito? Andate voi.
0: No.
1: Silvia, mandaci una foto, dici qualcosa di più, cosa stai coltivando, cosa stai girando la terra, oppure che ne so.
0: Mandaci la foto dal trattore, vogliamo vedere dentro com'è, che adesso siamo super moderni, capito?
1: Sì,
0: questi macchinoni immense.
1: Brava, valgono più di 30 Ferrari.
0: Ah, voglia, è bellissimo.
1: Io ho 3 Ferrari messi in garage, guarda, io ho un trattore della che vale 3 volte. Avanti un altro.
2: Ciao ragazzi, sono Stefania e sono in autostrada, in A1, adesso nei pressi di Frosinone.
1: Sì.
2: Sono partita stamattina dalla Calabria per tornare a Firenze dopo le vacanze.
0: Lunga.
2: E siamo io e il mio cagnolone Benny. La strada ancora è lunga, quindi fateci compagnia. Ciao, grazie.
1: Ma certo. Ma senti, scusa, noi. Sbaglio, ho sentito il cagnolone che ha fatto ci ha salutato.
0: Ma ero io.
1: L'hai fatto tu? No, ti giuro, ho avuto un attimo di stavo per dire, ho sentito che diceva Radio 2. Fallo, scusa.
0: Sento cagnolini.
1: No, non era così.
0: Vabbè,
1: dai,
0: che c'entra, in quel momento era un altro suono, però comunque ero
1: io. Ci avevo creduto. Guarda che mi deve rovinare le giornate.
0: Io quando sento cagnolini, cioè, capito, entro in un brodo di giuggiole con tutti i cuoricini intorno e penso ai miei amici animaletti.
1: Bravo, ma tu pensavi solo ai cagnolini. E io pensavo ai miei gattini.
0: Penso
1: anche a Fedez con Tedua. Ti è?
3: Tu lo sai, gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: volevi un po' di ritmo? È arrivato. È volevi arrivato. Entrare in un mood un po' più? È arrivato. Salutiamo Fedez che nel frattempo è diventato papà.
1: Ci ascolta sempre. Ciao Fedez, ciao Tedua, ciao anche Sapore, che era il titolo di questa canzone. Allora, intanto è arrivata la foto, la nostra amica Silvia dal trattore ci ha mandato le foto e con tanto di manubrio, di volante, 7320 km ha già fatto questo trattore. Brava Silvia, con una foto molto carina, lei giovanissima, quindi chi ci vede sul canale 202 può vedere la nostra amica Silvia inquadrata qui con noi sul trattore. Allora,
0: ciao Silvia, arrivano anche i complimenti però per noi, posso leggerli? No, perché voglio. Oggi siete due amabili scemi. Grazie. Vi amo Gabriella, grazie.
1: Allora, se l'effetto che facciamo è quello come il film Scemo più scemo, siamo contenti. Funziona, perché è proprio noi. Questo. Siamo come tutti noi, tutti voi in giro, capito? Con gli amici, in vacanza, a casa, al lavoro,

0: immenso Livio Berruti, proprio in queste giornate.
1: Bravissimo.
0: In cui iniziano gli europei di atletica leggera, un mito dell'atletica.
1: Bravissimo.
0: Mondiale.
1: Vediamolo.
0: Italiana,
1: una leggenda,
0: il primo europeo che batté gli americani nel 60 qui a Roma, e soprattutto si fidanzò
1: nel mezzo giro di pista, ragazzi, primo europeo,
0: si fidanzò con quella super campionessa di colore che poi però aveva la storia con, capito, il pugile Cassius Clay.
1: È stato un gossip moderno, l'inizio di un gossip, via,
0: grandissimo. Quindi vedi, sappiamo un po' di cose, siamo aggiornati su tutto. Detto ciò, oggi è una giornata abbastanza importante.
1: Tutti con il naso in su.
0: Tutti con il naso in su questa sera, perché ci saranno prossimi giorni allineamenti di pianeti clamorosi, eclissi micidiali, ma soprattutto la notte di San Lorenzo. Quindi
1: sì,
0: dal 10 al 12 c'è una caduta di stelle, un'attività particolare. Da stasera tutti in su, ognuno si organizza come vuole, con le sdraio, con i lettini, fanno le cene, i falò sulla spiaggia, il bagno a mezzanotte.
1: Tanti desideri da esprimere.
0: Vanno in montagna, vanno in collina, l'importante è che non ci siano le luci, capito? Si mettono sul terrazzo, sul balcone.
1: Quindi vorresti dire che stasera no stelle, no stars.
0: Stasera sto a casa, mi faccio un minuto sul balcone e guardo. Anzi, forse abitando davanti al parco della Caffarella, qui a Roma, vado proprio in mezzo al parco dove c'è un buio totale e ci saranno tutti gli animatori.
1: Che meraviglia.
0: Ci sono tutti gli amatori con i telescopi, queste cose qua. Quindi, però è bella, occhio nudo.
1: Cioè, se fosse un incontro romantico, dici guarda, ti porto al parco della Caffarella a vedere una cosa, saremmo solo io e te, poi
0: allarghi
1: un attimo la lente.
0: Anzi,
1: cioè diventa praticamente pieno.
0: Mi porto la torcia perché non si sa mai che sbuchi fuori un cinghiale o un caprone.
1: Sembra una scena fantoziana.
0: Quindi tutto questo per dirvi oggi, anzi questa sera, come passerete la famosa notte di San Lorenzo? Perché siamo curiosi. Chi si attrezza con gli amici, con le cene clamorose, fanno la discoteca sul mare, non lo so. L'importante, questo ce lo stavamo dicendo prima nel fuori onda, abbiamo visto le immagini del Poetto di Cagliari, dove la gente va a divertirsi la sera e lascia lo schifo sulla spiaggia. Allora, se siete dei zozzoni, state a casa vostra a fare gli zozzoni, ok? Se invece amate la natura e il rispetto delle cose altrui, ma soprattutto di questo mondo che ci ospita, comportatevi bene, portate i sacchetti, bravo.
1: Mangiate, suonate, bevete, cantate, quello che vi
0: fate
1: pare.
0: Fate all'amore,
1: finito,
0: e poi
1: pulire.
0: Brava,
1: esatto.
0: Puliti. Come passerai tu questa notte di San Lorenzo?
1: Io questa notte di San Lorenzo, ragazzi, visto che tanto ci avrò 3 giorni per vedere le stelle cadenti, perché la massima attività sarà tra il 12 e il 13, la passerò a nanna, perché mi sono svegliata prestissimo stamattina alle 6, quindi ho le stelline negli occhi, considera, perciò non vedo l'ora di andare
0: così,
1: a dormire. Sì.
0: Da soli, nei lettoni, soli, così, sì, uno sul balcone, uno in mezzo al prato.
1: No,
0: vabbè.
1: Io e la mia pelosetta.
0: Sì,
1: pelosetta
0: poi domani viene qua e dice: sai, ieri sera sono uscita, ha fatto casino.
1: Sì, certo, un motorino, così strombazzavo per Roma, come no?
0: Brava, magari se adesso mi vado a vedere se fanno in qualche piazza, capito, la vista del cielo.
1: Ma mi sa che lo fanno, se fai la parte del Giannicolo c'è qualcosa. Sì, sì,
0: va
1: sì.
0: Bene, come passerete questa notte di San Lorenzo? Fatecelo sapere, qualsiasi cosa facciate, così magari serve da stimolo anche agli altri. Un bel messaggio, un bel vocale al 348 7300 200.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si attenuano i temporali che hanno interessato il nord e localmente le aree interne del centro e del sud. In aumento però l'afa per fine giornata. Domani, martedì 11 agosto, condizioni che cambiano decisamente poco, con il sole presente su tutte le regioni nel corso della mattinata e nubi consistenti che tendono a formarsi sui rilievi del nord e nell'entroterra del centro-sud durante il pomeriggio. Nuvolosità che sarà accompagnata da piogge e temporali fin verso il tramonto, con successivo miglioramento nel corso della serata. Venti ancora deboli o assenti, con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrale o di tramontana sul Salento. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo e molta afa, con temperature massime attese fino a 38-39 gradi, specie sulle regioni centrali e meridionali. Lieve aumento anche al nord, dove i valori sono risultati un po' più bassi rispetto al resto del paese. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Questo era America, Gianna Nannini con Marrakesh. Bene bene questa notte di San Lorenzo, naso puntato all'insù, occhi puntati al cielo, tante belle stelle cadenti, tanti bei desideri.
1: Ma non solo, molti magari se ne fregano delle stelle, tanto io li vedo sempre durante l'anno, oppure ne ho viste tante in un viaggio in Africa che adesso non mi interessa vederne una così. Però sei in famiglia, chi è andato in Africa ha visto praticamente scendere stelle come se fossero mozziconi lanciati nel balcone dalle persone.
0: Pezzi di una
1: cosa clamorosa per il buio totale nel deserto, ma soprattutto vedi miliardi di stelle che vengono giù in
0: bello.
1: Mezzo secondo. È stupendo, meraviglioso. Bellissimo. Poi vieni qua, vedi lampioni.
0: Ma dai, adesso sono tornate anche le lucciole.
1: Vedi? Dove?
0: Le lucciole, se te giri, che ne so, la parte per dire del Viterbese, eccetera, di notte con la macchina, così io sono...
1: Ma
0: sono
1: che c'è da fare tu nel Viterbese?
0: Guarda, non lo volevo dire perché tanto arrivava questa domanda, lo vedi? C'ho da fare.
1: Come io da bambino quando andavo a Tornaco vicino Novara, capito? In bicicletta, che prendevamo lucciole e mosconi in bocca, che erano una marea, che era bellissimo. Stiamo parlando della notte di Ferragosto, buonanotte, la notte di San Lorenzo. 10 agosto, notte di San Lorenzo, vai Pippo.
0: Bene.
1: Ferragosto,
0: adesso lo dirò. Bene, è lunedì.
1: No, perché ci mandate un sacco di messaggi, complimenti, scemo più scemo, siete simpatici, tutto quanto così, e noi ci prendiamo la ridarola. Senti cosa dice questo amico, pronto?
2: Ciao Camilla, ciao Pippo. Dunque, io questa sera la passerò così, vedrò i film in prima e seconda serata di Rai 5, Antonio Palestrina.
1: Antonio Palestrina, scusate, su Rai 5? Aspetta, cosa c'è stasera su Rai 5?
0: Perché ti agiti così e gli urli in questo modo?
1: Se non mi sente, sono al microfono. Questa sera su Rai 5 alle 21 c'è il film drammatico Close del 2022.
0: I rapporti.
1: Ma qual è? Quello lì
0: di Julia Roberts.
1: Ma il 2022? Era prima.
0: 2022,
1: no. No, è molto prima, secondo me.
0: È un altro closer. Questo.
1: Niente, sito.
0: Lui vede Rai 5 perché su Rai 5 ci sarà un film. Comunque, mo che te frega che film è adesso?
1: Ho visto internet, quindi notizia sbagliata. Vabbè, a te che dicono?
0: Va bene, a noi dicono invece andrò al mare in una zona buia per vedere una stella cadente ed esprime il desiderio che lei, la mia ex compagna, si accorga dell'errore che ha fatto e torni da me. Dolcissimo Paolo, lo sai perché lui esprime i desideri con le stelle cadenti? Perché è il fatto della vita dell'uomo che è legata agli astri, c'è tutta questa leggenda, e quindi praticamente le stelle, cioè dare un messaggio alle stelle è come se in quel momento gli dèi aprissero un portale ed è il momento in cui colloquiano con l'essere umano e quindi in qualche modo ascoltano i desideri degli altri, ecco perché esprimere un desiderio.
1: Cioè ragazzi, quando sento Camilla Ferranti oggi vestita con questo uncinetto sulle spalle,
0: nevica,
1: modello vecchina,
0: perché qua dentro nevica, cioè al contrario di 40 gradi qua nevica.
1: È bello quando usciamo da Via Asiago che è quella botta, boom, e sei direttamente nel deserto del Sahara. Ci state scrivendo in tantissimi come passerete la notte di San Lorenzo al 348 730 200. Tra poco vi leggiamo e ci sentiamo tutti, ma soprattutto tra poco arriva la nostra mini classifica.

0: qui, Cosmic Girl. Questa canzone è meravigliosa ed è una delle dei brani che trovate in un film che si chiama The Central Stage, quello che poi ha lanciato Zoe Saldana.
1: Yes.
0: Bellissimo, su tutta la danza classica unita alla musica invece un po' più pop, funziona moltissimo.
1: E voi direte, perché Camilla Ferranti è così ferrata su tutto ciò che riguarda la danza? Perché tu sei una grandissima ex ballerina. Si può dire ex ballerina? Sì, si può dire. Dai. Ah, certo, bisogna dirlo, capito? Anch'io sono stato un grandissimo.
0: Dovevo appendere le scarpette al chiodo, come si dice.
1: Esatto. Allora, ci stiamo raccontando al 348-7300-200 come passerete la notte di San Lorenzo, cosa dicono i nostri amici, e poi andiamo con la mini classifica.
0: Luana ci scrive che, come ogni lunedì di agosto, cena e karaoke con amici, e questa sera sarà ancora più spumeggiante perché la notte di San Lorenzo. Saluti Luana, quindi sarà il karaoke con gli amici.
1: Bene.
0: E tanto divertimento.
1: Salutami
0: bene.
1: Gli amici, salutami le oche che saranno lì. Però sono care, capito? Care. Non abbiamo grandi classifiche, non abbiamo grandi cose da millantare, noi abbiamo la nostra piccola mini classifica. Arriva, si prepara. Eccola.
0: Cadenti di San Lorenzo con la stessa forza.
1: Ah, certo. Non hai detto la forza, la potenza, sennò...
0: le stelle.
1: La vuoi rifare? La vuoi rifare?
0: La posso rifare, ok.
1: Dai, facciamola rifare per piacere. Arriva la mini classifica. Preparatela bene. Attenzione. Potenza, forza.
0: Con la stessa forza con cui una stella cadente cade sul prato.
1: È troppo bello. Guarda, se venite in studio in via Asiago, sembra un cartone animato, Magica Emi, Crimi, queste cose qua, capito?
0: Perché guarda, non ho trovato la bacchetta, ho trovato soltanto la penna con la stellina.
1: La bacchetta di vaniglia devi trovare. Allora, mini classifica. Cara Camilla Ferranti, ci sono tre modi che suggeriscono i più esperti per passare la notte di San Lorenzo come fanno proprio gli italiani. Cioè, pare che l'italiano faccia da moda per tutto il mondo. Perché nel mondo non sanno come fare. C'è un giapponese, come faccio a vedere? Allora, americana, ammazza, come faccio a vedere la stella? E invece noi no. Noi siamo quelli che danno la chicca.
0: Ma sai che adesso un dilemma,
1: cioè?
0: Ma secondo te la notte di San Lorenzo è, cioè, una cosa nostra oppure worldwide?
1: Non lo so, amici all'ascolto, senza farmi andare su Google adesso così, perché sennò...
0: No, perché oggi c'è una certa confidenza con Google. Google, rispondi? Allora,
1: vediamo la classifica e poi intanto mi informo. Al terzo posto scopriamo questo modo di passare la notte di San Lorenzo di molti italiani, ovvero...
0: Fallo sulla spiaggia, sdraiati sui teli. Beh, questo c'ha un'età, questo però, c'ha anche un'età che normalmente è intorno ai 15, 16,
1: 20, 25. 20. Perché a 30 anni non si fa più, a 40, 50, 60, però c'è un'età, per forza.
0: Beh, sì, la nottata nella spiaggia con tutti gli amici a suonare la chitarra, sì.
1: Anche perché diciamo la verità, sono quelle occasioni che uno aspetta anche per provarci, per cercare rimorchio,
0: ecco,
1: capito?
0: Che
1: sì,
0: lui,
1: perché così la notte di San Lorenzo sei lì e ci provi. Sì, il bagno lì, dai, facciamo il
0: certo, con la combriccola del mare.
1: Ho visto una stella, esprimi il desiderio, cioè puoi anche provarci dicendo così. Hai visto la stella, che cosa hai pensato? È un desiderio. Darti il primo bacio. Ah, vabbè, tutto così.
0: Il primo amore estivo, bello, bello.
1: Al secondo posto, invece, molti italiani che fanno?
0: Osservano il cielo sdraiati sui lettini della spiaggia o sui mosconi. Arriva, cosa sono i mosconi?
1: I mosconi, il pattino, il moscone, il pedalò. In ogni parte d'Italia si chiama in modi diversi, però normalmente il moscone è quello, è presente, ti siedi, per te forse è un
0: non
1: po',
0: so
1: cioè
0: sia.
1: Tu abituato allo yacht, sì, all'elicottero, sì, non capisco se... Allora il moscone è quel pedalò, diciamo, si chiama così, che sta a riva al mare, sì, dove andiamo noi poveracci, e praticamente devi pedalare, cioè... Se si va in due, l'uomo è quello che pedala, la donna è quella che pia il sole.
0: Esiste ancora questa cosa?
1: Ma certo che esiste, è divertentissimo. Da dietro tutti sdraiati, 20 persone, si parte in due, poi mentre sei in mezzo al mare ne salgono su altri 15. Capito? Ci si fa i tuffi, ci sono quelli con i seggiolini.
0: Sembrava un oggetto degli anni 80.
1: Ma certo,
0: quasi
1: molto.
0: Quasi lo potrei collezionare.
1: Molto, anni 60, 70, 80, 90, ma dura ancora. Certo. Quindi... Allora,
0: pensavo fosse stato surclassato dai gonfiabili.
1: Spasimanti di Camilla Ferranti, sì. Se la beccate su una spiaggia, per piacere offritele un giro in pedalò. Pedalate voi, perché lei non muove neanche un piede.
0: Ma perché ti devi sforzare quando puoi andare serenamente con un motore?
1: Scusa, un'altra cosa.
0: Ma c'è una vita più semplice, tu te la vuoi complicare.
1: Ma no, è un'altra cosa, romanticismo, cara. Ma al primo posto, signore e signori, il modo più comune di passare la notte di San Lorenzo di molti italiani è...
0: Andare nel posto all'aperto più buio possibile, osservando seduti in macchina o sdraiati sul cofano. Bello questo.
1: Puoi andare in collina, in montagna, in campagna, però è bello con la macchina. macchina, sul capito? Comfort. Trovi una coda incredibile per andare su, tutta gente. Poi arrivi su, sono quelli che sono imboscati, che non si muovono. Sono andati su per vedere le stelle, ma poi in realtà il desiderio è un altro.
0: Dice tipo la coda, così va bene, ok, ho capito.
1: Ti sdrai in macchina, capito? Sei la macchina poi decappottabile, è ancora meglio.
0: Non è che divento
1: rosso
0: queste cose, cioè lo sai che io sono, sì, non sono per queste cose.
1: E poi sdraiati sul cofano, capito?
0: Belli, bello. Oh, bella coperta sotto, belli sdraiati.
1: Ah, per non rovinare le 12, perché se sale una col tacco sopra, trincate!
0: Hai idea, se c'hai capito il compagno che invece è un fissato della macchina, non scusami.
1: L'ho appena pulito, lucidato. Poi per uscire con te ho messo l'album magic nuovo, figurati. Vabbè, raccontateci amici al 348 7300 200 come passerete, dove, con chi la notte di San Lorenzo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mi piace questa romantica di Ultimo.
1: Giro. Giocando.
0: Allora, cosa è successo?
1: Abbiamo giocato a nascondino nei corridoi.
0: È incredibile. Siamo andati a prendere un caffè, ci siamo persi, abbiamo sbagliato la scala. Perché qui c'è Palazzo di Via Asiago, è meraviglioso, sì. Perché ci sono due ascensori, però uno corrisponde a un'altezza e uno all'altra. Se venite a fare un giro quando ci sono le visite guidate del FAI, vi accorgete che è veramente un, come si può dire, un castello degli specchi, capite? Un bellissimo. Castello magico.
1: Se sbagli il corridoio alla fine, se giri da un'altra parte, cioè giri per tre ore.
0: Prima abbiamo citato il moscone, il pattino, sì. Il pedalò, sono arrivati centinaia, esattamente 827 messaggi che dicono: ragazzi, il moscone è il mezzo di salvataggio dei bagnini. Lo sappiamo,
1: vero,
0: quindi ci sta.
1: È vero.
0: Era per dire, sdraiatevi in spiaggia e guardate le stelle della notte di San Lorenzo.
1: È molto romantico comunque.
0: Allora, a lei che dicono, dottoressa?
1: Ci scrivono, Giusy ci scrive: ciao ragazzi, da giovine andavo in montagna per vedere le Perseidi, perché giustamente sono le stelle che cadono.
0: Sì.
1: Sembra ieri, ora che sono una giovane matura, come direbbe Totò, di 51 anni, niente, me ne sto a casa abbracciata al condizionatore. Comunque siete troppo belli e simpatici, una coppia azzeccatissima. Grazie Giusy.
0: Ma lei che stai inventando queste cose? Troppi complimenti?
1: Lo faccio per caricarti per la mandata.
0: No. Ciao, sono Roberta da Badia Prataglia, nel mezzo delle foreste casentinesi, in Toscana. San Lorenzo, cena in giardino con tutti i cugini, si mangia, si beve e si guardano le stelle. Vedi? Perché ci sono questi ritrovi familiari. Poi magari le vacanze che vengono passate nei paesini dove ci si trova con la famiglia, con gli amici d'infanzia. Anche perché è la settimana che porta Ferragosto e quindi insomma si fa ciccio.
1: A proposito di paesi, esatto, perché la settimana di Ferragosto è una cosa che mi lega moltissimo ai miei ricordi d'infanzia, per dire. Cioè le nonne o le persone che abitavano i paesi dove magari passavi qualche giorno nelle campagne e così, e cioè sempre con questo golfino della sera per il vento che arrivava. È una cosa che mi fa subito estate, non lo so perché.
0: Mi piace perché è estate.
1: È il golfino sulle spalle che mi fa estate. Infatti, ecco che vedo, faccio pandan.
0: Ci sta. Tu con l'uncinetto fatto bene, questo mi piace, dai. C'è una canzone che invece ci piace tantissimo ed è questa di una nostra amica.
1: Oh, e ha fatto parlare in questi giorni,
0: Taylor!

0: ragazza che sfida anche il tycoon, eh? È riuscita a fare anche questa cosa.
1: Vabbè, ormai quella è una cosa che fanno tutti.
0: E lui se ne frega.
1: Fanno tutti, va bene.
0: E lui se ne frega.
1: Non è più come i tempi di Totò e ci si pulisca, capito? Quella era la vera sfida, vabbè.
0: Comunque anche lì facevano danza classica, hai visto?
1: Tutti, ragazzi. C'è Camilla Ferranti che sta diventando veramente la coreografa di tutte le star. Come si chiama quello spagnolo molto simpatico che fa il coreografo di Gaia, di tutti i ballerini, di Anna Pepe?
0: Non conosco perché non è danza classica.
1: Che fa quei video virali, no?
0: Sai, quello che non sa ballare.
1: Sa ballare.
0: Ma dai.
1: Attacco in diretta, amici dell'ANSA, attacco in diretta di Camilla Ferranti alla star della danza spagnola.
0: Ma quale star? È un bravo coreografo. Bene. Per videoclip musicali.
1: Brava. Quindi che vuol dire?
0: Che niente, non fanno niente.
1: Non fanno niente. Vabbè, doppio attacco della Ferranti.
0: Niente,
1: aspettiamo la risposta
0: così sulla
1: in spagnolo.
0: Graticola stasera.
1: Come passerete questa notte di San Lorenzo? Ce lo state raccontando in tantissimi al 348-7300-200. Prego, dottoressa.
0: Il nostro amico Corrado ci scrive che invece causa fisioterapia è costretto a passare l'estate a Torino. Quindi rimpatriata dei figli e giornate a casa e in piscina. L'estate è bellissima. Ma Corrado, cioè, abbiamo visto la tua foto profilo.
1: Sì.
0: Cosa fai esattamente? Esattamente, Corrado, che è bellissima, sembra un quadro da appendere nella libreria di casa.
1: Un naif, capito? Un quadro naif, che meraviglioso. Ciao, sono Mirko, io in partenza per la costiera amalfitana, ecco dove passerò questa serata con gli amici a guardare le stelle. E allora, caro Mirko, a te e tutti gli amici che sono in vacanza, che se la stanno godendo in questo momento, ma anche a chi non è in vacanza, costiera amalfitana.

0: Hai capito? La costiera amalfitana non te la puoi portare a Milano. Un saluto a tutti gli amici che si stanno godendo quest'estate all'italiana. Come
1: che
0: si
1: bello!
0: Dire? La riscoperta di tante mete piccole, di tanti posticini che hanno bisogno proprio della nostro relax.
1: È
0: capito?
1: Vero.
0: Basta correre in tutte le grandi città.
1: Ma bravo.
0: All'estero. Basta.
1: Ma
0: capito?
1: Posti più belli di questi italiani non ce ne sono.
0: Ma
1: ragazzi,
0: soprattutto
1: godiamoci il nostro paese.
0: Soprattutto se vuoi fare una bella vacanza di relax e di risate, che è la cosa che poi ti fa ricordare sempre queste vacanze, no? Ritrovare gli amici d'infanzia, i parenti. Dai, è bello, bello. A meno che non c'hai il rompiballe in famiglia. Però.
1: No, sai, sono delle teorie differenti di vacanza. C'è chi la vuole passare così e chi invece dice: no, io voglio disintossicarmi, non voglio vedere più niente, nessuno che conosco, altri ambienti, altre culture. Ciao!
0: Bravo,
1: ciao.
0: Vai alle Maldive, ciao. Vai alle Seychelles, sull'isola deserta e t'annoi come ti ripizzichi in faccia. E i soldi invece, quei 2-3 mila euro che spenderesti per andare su un'isola, immaginiamo, vuoi mettere? Offri le cene, le pizze agli amici, le serate,
1: le foto sui social,
0: gli aperitivi sulla spiaggia, così come se non ci fosse un domani. Che è via 100
1: l'estate
0: euro.
1: L'estate, da questo punto di vista, è una bellissima stagione. Il caldo un po' meno.
0: La bella stagione ce la documenta sempre il nostro super inviato, il nostro grandissimo giramondo, Ivan Cardia. Dove sei oggi, a Stroncone?
2: Ciao Pippo e Camilla, sì, siamo a Stroncone.
1: Ciao.
2: Parlavate di vacanze, di grandi spese, insomma, qua ho subito vicino un ragazzo di Stroncone. Nico, come sono le vacanze a Stroncone?
3: Beh, le vacanze a Stroncone diciamo che sono veramente belle, perché qui c'è una vita lenta, tutto scorre piano, non c'è, prima parlavate di costiera amalfitana, ma qui altro che costiera amalfitana, qui sì che si sta bene davvero.
2: Beh, anche la costiera amalfitana è bellissima, però mi piace questo campanilismo, ovunque andiamo ognuno promuove il suo territorio. Qui c'avete la costiera, diciamo, di Stroncone, perché siamo in alto. Questo è un balcone su tutta questa terrazza, ma soprattutto voi vi state organizzando per l'Agosto Stronconese. Che cos'è, Nico?
3: Allora, l'Agosto Stronconese diciamo che è la festa che impazza Stroncone, il nostro borgo, bellissimo borgo medievale, che praticamente dove ci saranno contrade, tamburini, piccoli tamburi, rievocazione storica. Poi ci saranno altre, diciamo, manifestazioni che poi lascerò raccontare.
2: È vero che volevi invitare Pippo e Camilla tutti e 10 le serate qui?
3: Certo, invitiamo Pippo e Camilla a venire qua a passare 11 giorni pieni di festa insieme.
2: Il problema è che lui si è prenotato le vacanze alla costiera amalfitana, capito?
0: No,
2: ha fatto
0: no.
2: La promozione a Stroncone. No, dico qui.
1: No, ma io sono di quelle zone, quindi io vengo facile, ragazzi. Aspettatemi, il weekend ci sono.
2: Tra l'altro qua si dice, lui dice Strongone o Stroncone, perché il dialetto ci piace sentirlo, dillo un po', Nico.
3: Strongone, però Stroncone si dice in italiano.
1: This is strong.
2: Esatto, ma c'è anche Padre Danilo, perché questa festa ha un grande senso, è vero o no, Padre Danilo?
4: Sì, il senso della festa sono i festeggiamenti per il ritorno del Beato Antonio, che era un frate francescano vissuto e morto ad Assisi, e nel 1809 un gruppo di ragazzi di Stroncone, che insieme al guardiano qua del convento, hanno preso il corpo con gli accordi con il Papa e con l'esercito e alcuni funzionari di Assisi, e hanno riportato il corpo, e da lì sono iniziati i festeggiamenti del ritorno del Beato Antonio da Stroncone.
2: 44esimo anno che questa festa ha grande successo. Qui c'è anche il presidente dell'ente stronconese. Presidente, tu sei il capo, dai, ti do del tu, insomma, come vanno questi ragazzi?
5: Ma benissimo, un borgo medievale che si colora con i colori delle contrade, gli aiutanti, i piccoli amici, i giovani che ci vengono ad aiutare, i volontari.
2: È bellissimo vedere anche i bambini che servono queste taverne, l'Agosto Stronconese, insomma, c'è tutta la comunità che si muove.
5: Assolutamente sì, anche perché noi siamo un po' più adulti e siamo stanchi e ci aiutano loro a tirarci su.
2: Ti vedo, infatti stai seduto sulla sedia, gli altri a lavorare, hai capito il presidente qui? No, scherziamo, ma è vero o no tanti eventi ci sono qui in programma?
6: Assolutamente sì, venite a Stroncone dal 20 al 30, una vera e propria esperienza storica, quindi ricchissima di mostre, spettacoli culturali, musicali, artistici, e oltre alla parte culturale, quella culinaria.
2: E olè, c'è anche Pippo e Camilla, una guardia, se avete bisogno di una scorta o abbiamo bisogno di scorta, lui è la guardia, perché qui fanno il cambio guardia, una rievocazione unica. Come essere guardia a Stroncone?
7: Diciamo molto faticoso, più che altro per il caldo, ma le guardie continueranno sempre e comunque ad accogliere i turisti e chiunque voglia visitare questo bellissimo borgo qua all'interno dell'Umbria.
2: Insomma, siamo pronti per l'Agosto Stronconese?
8: Prontissimi, prontissimi, vi aspettiamo a tutti dal 20 al 30 agosto per venire a vivere questa atmosfera magica che a parole non si può spiegare.
2: Non si può descrivere, ma chiediamo a Pippo e Camilla se hanno una domanda, perché qui tra l'altro ci sono tantissimi piatti tipici. Pippo, cosa chiediamo a questi ragazzi?
0: Questa sera, che è la notte di San Lorenzo, avete un'attività particolare? Vi ritrovate in un punto specifico?
6: Sì, sì, ci ritroviamo tutti ai prati di Stroncone, prati a non finire, tutti sdraiati con le coperte a guardare.
2: Basta, che okay, volevi. Ah, ok.
6: A guardare le stelle.
2: No, perché sai, non si sa mai, insomma. Ma i prati di Stroncone. Borgo medievale, c'è tutto, insomma. Pippo e Camilla, che dirvi, noi aspettiamo il nostro grande pubblico. Infine, aspettate, scusate, mi volevano dire un piatto tipico di Stroncone, sì, sì. Per i nostri ascoltatori,
6: occhio del guercio solo a descriverlo, acquolina in bocca, uovo, occhio di bue su pancetta croccante e crostini al tartufo.
2: E olè, allora Pippo e Camilla vi salutiamo da Stroncone con un applauso di questi ragazzi.
1: Ciao ragazzi.
2: E vi saluta anche Nico qua, che ha detto che siete grandissimi. Dice: senti che musica gagliarda che passano Pippo e Camilla.
3: Bravi, bravissimi, grandi, continuate così.
0: Grazie ragazzi. Ci vediamo presto a Stroncone.
1: Tutti i prati di Stroncone.
0: Ciao.

0: la meraviglia di questo gruppo che ci siamo ballati e riballati, Backstreet Boys.
1: Tanta
0: un salto
1: roba.
0: Del passato.
1: È la mia condanna quando avevo, che ne so, 20 anni, 25 anni, li invidiavo, dice, volevo essere come loro, capito?
0: Erano belli, era il momento delle boy band.
1: Ci sta. Camilla sì, Ferranti, sì. Pippo Lo Russo, siamo quelli del pomeriggio di Radio 2, sono le 17:16 in questo momento, volevo farmi sbagliare.
0: E 04:05:06.
1: Come passerete la notte di San Lorenzo? Con chi? Dove? Cosa farete? La cena, la disco, il falò sulla spiaggia? Che ti dicono?
0: Provo una profonda invidia, ma bonaria, chiaramente, per il nostro amico Francesco Ciofalo, che ci dice che stanotte alle 3 partirà in barca a vela da Termini Imerese per Ustica, 50 miglia con la luna nuova, e spera tante tante stelle. Vabbè, le vedi sicuramente. Bello, bello.
1: Sì, prendi una botta in testa, le vedi sicuramente.
0: No, no.
1: C'è anche chi dice, aspetta che vediamo come si chiama, il nostro Marco. Marco che dice al 3487-300-200, ho il lucernaio sopra il letto e se sono fortunato che ne passa una me la godo al fresco dell'aria condizionata. Da ragazzi invece caricavamo i materassi sul carro del trattore e andavamo in mezzo ai campi. Bei tempi, quanti ricordi. Lo vedi?
0: Beh, in mezzo ai campi anche
1: si faceva.
0: Quando eravamo dei ragazzi, come dire, che avevamo poche pretese.
1: Brava, ne parlavo con mia figlia l'altro giorno, notte di San Lorenzo con gli amici in giro, ovunque ci si trovasse al mare, e la cosa che ci faceva compagnia all'epoca quando ero bambino era le cerbottane. Che questo tubetto colorato col mirino, tu ci metti dentro il mais, le palline di carta, quello che
0: è
1: volevi,
0: vero,
1: e ti sputavi con gli amici.
0: Perché il cartone poi dopo si riempiva di saliva e volavi
1: bellissimo.
0: Tutto.
1: Bello, bello. Acchiappavamo tutte le vecchine sui balconi, che bello, guarda, che bei ricordi. Ma le vendono ancora le cerbottane?
0: No, mi sa di no. Non le vendono più.
1: Negozianti, ritiratele fuori, che voglio giocare.
0: Ma cosa di cosa suggerisci che apriamo un business noi? Stai tranquillo, non fare queste cose. No?
1: Va bene, dai. Da una canzone strepitosa passiamo a un'altra canzone che ci fa ballare, ci fa compagnia in quest'estate 2026 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
0: E cerbottane in mano, siamo pronti a sparare e ascoltare.

0: Not for the lack of trying, yes. Professor Aaron. Senti, Narot.
1: Mi piace. Nel frattempo arrivano un botto di messaggi al 348-7300-200. Li vorremmo ascoltare tutti, ma voi lo sapete. Purtroppo a quest'ora, verso le 17:20 e 20 secondi, arriva sempre l'amichetto nostro, quello bello. Eccolo lì. Io da una parte l'aspetto, dall'altra però dico magari oggi salta, chissà. No,
0: perché
1: no.
0: Sta svirgolando, guarda.
1: Sta?
0: Svirgolando.
1: Cosa vuol dire sta svirgolando? Stando fuori di testa?
0: No. Non lo so, mi piaceva questa cosa, svirgolava.
1: Sta svirgolando. Un giorno faremo la puntata sulle parole che abbiamo inventato. Sì. Io c'ho una parola che ho inventato, ma l'ho inventata davvero. La sto depositando con l'Accademia della Crusca.
0: Ho coniato un termine
1: che uso fin da bambino, che è una parola che significa, diciamo, una situazione di disagio ma divertente.
0: Qual è?
1: Il cazzo in brocchio.
0: Ok.
1: Ma ragazzi, è successo un cazzo in brocchio, non potete capire. Cioè, è già divertente la situazione.
0: Tipo un pastrocchio, tipo una bardamma.
1: Non si può spiegare. Quando adesso vi succede qualcosa che è un impiccio, ma è divertente, cazzo in brocchio.
0: Sono di quelle cose che non si possono spiegare. Brava. Esattamente come i miei consigli che non si possono spiegare. Si devono solo ascoltare.
1: Signore e signori, abbiamo voluto la Queen, ce la teniamo, e allora arrivano i consigli non richiesti di Camilla la Queen.
0: Che giustamente uno ascolterà svirgolettando.
1: Sentiamo.
0: Attraverso la voce di Camilla la Queen ascolterete i miei consigli. Perché? Perché questo è un periodo di ferie, si sa, le ferie cominciano, sono belle, ma finiscono pure.
1: Grazie di avercelo ricordato.
0: Prego, volevo spiegare come funzionava, casomai uno non lo sapesse. Sì. Per apprezzare di più questo periodo, ma soprattutto sai qual è un po' il problema? È un po' la depressione da rientro. Quindi qualche consiglio per, come dire, accettare in una maniera un po' più propositiva e cercare di mettersi in un mood positivo per questo stress da rientro.
1: Brava.
0: Che non è soltanto ritornare al lavoro, cioè è proprio abbandonare l'idea di un periodo di vacanza che è stato più o meno lungo, poi le ferie estive sono quelle più lunghe in cui uno proprio non pensa a niente, cioè tutti i piccoli problemi quotidiani vengono messi in dimenticatoio. Chiaramente sì. Dopo 10 giorni, una settimana che sia, 2 settimane per i più fortunati, 3 per i fortunatissimi, chiaramente rientrare nella routine quotidiana lavorativa e anche la scuola per dire per i ragazzi, eccetera, è una cosa un po' più pesante da accettare. Quindi che cosa bisogna fare innanzitutto? Innanzitutto ragazzi, tornare a dormire bene, perché se in vacanza ci siamo concessi quelle 8-9 ore, arrivare alle 6-7 quotidiane, quelle della routine lavorativa, non va bene. Quindi cercare di rimettersi in un sonno ristoratore.
1: Ok, quindi mangiare prima, andare a dormire prima.
0: Sì, darsi delle regole, magari detossinare anche il corpo prima di andare a dormire con una bella tisana, un bel bagno tiepido. In questo
1: bagno
0: momento
1: tiepido.
0: Un caldo tiepido.
1: Vabbè, fa piacere. 10 agosto, capito? Siamo già
0: tiepido,
1: metà settembre.
0: Infatti ho detto, va bene, ci sta, dai. Poi, se le ferie sono state molto attive, chiaramente continuare un'attività fisica, seguire quelle che sono le proprie passioni, perché sai, l'energia delle passioni, cioè incentivare la propria energia su una passione è una cosa buona, che ti rende più propositivo sul resto.
1: Brava.
0: Instaurare anche dei buoni rapporti con i colleghi, se tornate immediatamente al lavoro, e concedervi anche, sai, ci sono quei 5 minuti di pausa, così, ridere, scherzare ti permette in quel momento di ritornare con un approccio più tranquillo, più relax.
1: Parentesi, posso aprire una parentesi? Per piacere, i 5 minuti di pausa per il caffè, potete non farli quando sono io in coda? Quando vai alle poste al supermercato?
0: C'è la persona, quella un po' ansiosa, tipo Pippo, e cioè così lo escludete, lo mettete così un attimo nell'angolo.
1: Prego, continui.
0: Dopodiché programmarsi in assoluto la giornata e anche quelli che sono gli obiettivi, perché questo ti dà la possibilità di non avere quell'ansia, capito, del devo fare, devo arrivare a questo.
1: Certo.
0: Se invece ti poni degli obiettivi graduali, almeno sai che entro quell'ora devi fare questo, entro quell'altra così, ma anche in una maniera un po' più
1: rilassata.
0: Sì, più rilassata, perché stai proprio all'inizio. E poi ragazzi, che altro? Niente.
1: Basta, poi fate quello che volete. Ho detto che sono.
0: No, non è vero. Se potete allungare le vacanze, chiaramente so che non si può, ma finché è possibile, perché c'è la bella stagione, non ridere.
1: No, perché il consiglio più bello che hai detto oggi, guarda.
0: Sapete che ho passato il weekend con mio nipote che mi fa questo linguaggio un po' particolare, e io rispondevo, ma noi ci capiamo. Quindi continuare a farsi dei weekend, se possibile, per allungare un po'.
1: Tuo nipote parla come Pingu, te lo ricordi?
0: Ma perché? Ma io posso con un collega così, ma come devo fare? Avere un Pippo vicino? Cioè io poi ci provo anche ad essere seria, poi perdo il filo del discorso. Perché così è, fammi girare la pagina,
1: no, ragazzi,
0: che sono tutto segnato.
1: Ha 3 fogli protocollo scritti a mano, io voglio andare via, dai.
0: Ragazzi, sapete l'ultimo consiglio?
1: L'ultimo, dai.
0: È pensare alla prossima vacanza.
1: E potevi dirlo subito, durava 10 secondi.
0: Ho fatto.
1: Amici,
0: ho fatto.
1: Se anche voi
0: Pippo,
1: non avete...
0: Pippo. Ho fatto.
1: Grazie.
0: Pippo Pippo, ho fatto.
1: Brava, adesso riposati, hai bisogno di riposo. Amici del pomeriggio di Radio 2, se anche voi, così gentilmente, non avete capito una mazza, fatecelo sapere 348 7300 200.

0: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a 696,75 €. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
1: 2-2. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati alle 17.30, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 16, tratto chiuso per un veicolo in fiamme tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa, e in A14 tratto chiuso per incidente tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari. Altri aggiornamenti in A4, code al casello della barriera di Trieste Lisart, qui siamo verso Venezia. Poi in A10 code a tratti per 6 km per traffico tra l'area di servizio di Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione di quest'ultima. Ci sono code in A7 in questo momento per traffico intenso tra Genova Bolzaneto e allacciamento A12 in direzione del capoluogo Ligure. Poi ci spostiamo in A1 tratto Firenze-Roma, traffico intenso, code a tratti, siamo da Firenze Sud e Incisa verso Roma. Tempi di percorrenza 20 minuti circa. È tutto da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.

0: Madame. Madame, l'ho detto bene questa volta, sei contento?
1: Brava,
0: ma scusate, ma si dice anche Madame. Comunque, Madame, mamma, non mamma, un artista che piace moltissimo al nostro Pippo.
1: Brava.
0: Adesso è contento,
1: brava.
0: Grazie.
1: Lo vedi? Camilla Ferranti, Pippo sì. Lorusso, il pomeriggio di Radio 2 dalle 16 alle 18. Quando?
0: Quando? Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.
1: Brava, promossa 6 meno meno.
0: Grande. No, perché 6 meno meno?
1: Perché è banale, lo
0: sanno
1: tutti.
0: Può migliorare, la ragazza può migliorare.
1: Sì.
0: Non si applica.
1: Potrebbe dare di più. Si accontenta.
0: È intelligente, ma non si applica.
1: Allora, ricordamelo che prima o poi faremo nella nostra vita una puntata sui giudizi a scuola che ti hanno messo.
0: Esatto.
1: Che meraviglia, ragazzi. Quante ce n'è da raccontare nel nostro rapporto con i professori. Allora,
0: molte.
1: Argomento, come passerete... Molto semplice, molto banale, che noi siamo così pane e salame praticamente, no? Siamo come i vostri amici, il vicinato, siamo proprio così, compagni di scuola,
0: guarda,
1: di classe.
0: Eddie, l'ho fatto prima, guarda, come pane e salame.
1: Pane e salame, Eddie Brundo è il nostro regista, per chi lo volesse conoscere, è via Asiago 10, all'uscita alle 18 lo trovate, quindi è molto semplice. Allora, come passerete la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle? Dove andate?
0: Dei desideri, la notte più romantica dell'anno.
1: Ci stanno raccontando al 348-7300-200 che molti organizzano cene, organizzano escursioni in montagna, fanno i falò, si trovano con gli amici, coi parenti nella casa del paesello. A te che dicono?
0: Comunque la cosa più bella è che ognuno, nessuno fa le stesse cose, cioè sono tutti molto originali.
1: Meno male.
0: Buon pomeriggio Camilla, Pippo, sono Riccardo da Taranto, noi con amici andiamo a Carosino in provincia, inizia la sagra del vino, scorre da una fontana al centro di una piazza. Sai che questo è il desiderio dei romani?
1: Sì.
0: Cioè proprio nelle immagini dei dipinti. Tra l'altro la festa oggi compie 60 anni, tra un bicchiere e l'altro, se vediamo qualche stella cadere ben venga, che lì bisogna vedere il livello anche di bicchiere e le stelle che cadono.
1: Abbiamo citato un posto
0: ci sta.
1: Nei dintorni di Roma dove fanno la sagra dell'uva,
0: sì.
1: E quella giornata tutte le fontane praticamente fanno uscire il vino.
0: Ma è bellissima questa cosa, è molto molto da antica
1: viva
0: Roma.
1: Le tradizioni.
0: Bello.
1: Viva le tradizioni, sì. Bravi, fate così,
0: bravissimi ragazzi.
1: Parliamo di una cosa importante, perché Radio 2 è la radio ufficiale del Color Fest 2026, giunto alla sua 14ª edizione. Il festival musicale indipendente ci aspetta in Calabria dall'11 al 13 agosto sul meraviglioso lungomare Falcone e Borsellino di Lamezia Terme, con concerti dal vivo, arte e natura.
0: E sono 3 giorni di musica e di divertimento sulla Riviera dei Tramonti con il tema Summer on a Solitary Beach, per un'edizione tutta da vivere a contatto con il mare e una line-up di concerti live pazzesca. Quindi per tutte le info, ragazzi, visitate il sito www.colorfest.it.
1: Mi raccomando, Color Fest 2026 dall'11 al 13 agosto, Lamezia Terme, radio ufficiale Radio 2.

0: miei capelli sono esattamente come quelli di Jennifer Aniston.
1: Uguali.
0: Allora, questa canzone ha segnato tutta la nostra adolescenza e non solo.
1: Confermo perché nel fuori onda stavamo parlando come deficienti e tu mi dicevi che Courtney Cox era quella preferita all'epoca, no? La moretta così.
0: Beh, tutti impazzivano per lei, sì.
1: Però poi quando Jennifer Aniston si è messa insieme a Brad Pitt è stata votata una delle donne più belle del mondo, anche proprio fisicamente, e lì ci siamo convertiti molti come
0: me. Ma lo sai perché? Per quale ragione? Perché comunque Jennifer Aniston ha sempre incarnato il come dire, la bellezza della donna della porta accanto, la ragazza della porta accanto, quindi non era questa bellezza assurda, però una che riesce poi alla fine a stare con l'uomo, forse uno degli uomini più belli del mondo, che era Brad Pitt, in automatico la classifica come una donna super bella. Cioè era
1: noi da maschietti alle superiori la vedevamo come un maschiaccio, capito? Quel maschiaccio
0: non è femminile, cioè è una di quelle che ti fanno vedere le bolle, come si dice.
1: Sì, però sono quelle di tipo maschiaccio così che poi diventano proprio irresistibili, belle.
0: Grazie Pippo, sì lo so, grazie.
1: No, non parlavo di te, grazie.
0: Insiste, dai, va bene, dai.
1: Andiamo al nostro argomento, perché è il momento di chiudere un po' l'argomento, poi lasceremo spazio ai ritardatari, perché la gente poi vuole fare gli auguri di compleanno, gli onomastici, oggi è San Lorenzo, quanti arrivano. Prenotatevi 348-7300-200 se volete fare gli auguri, sappiatelo, perché poi chi prima arriva meglio alloggia, vedi? Allora, argomento del giorno, come passerete questa notte di San Lorenzo, che dicono?
0: E ci dicono, io questa sera invece me ne starò a casa con mia nonna, sul terrazzo di casa a vedere le stelle. Un bacio, Lucia da Taranto.
1: Brava Lucia, mi piace Lucia. Attenzione, Boccalone che è arrivato, diciamo sempre, state sotto i 30 secondi, questo è 34, e quindi ascoltiamolo. Vai. Pronto? Dica.
2: Ciao, sono Paola da Conversano, in provincia di Bari.
1: Uè.
2: Stasera farò una serata bellissima per la festa di San Lorenzo.
1: Sì.
2: Praticamente andrò a Gioia del Colle, in un posto dove coltivano verdura biologica e anche frutta e altre cose,
1: sì.
2: E quindi organizzano eventi in collaborazione con altre figure che si occupano sempre di gastronomia, quindi
1: bravo.
2: Una persona viene da Napoli, un panettiere viene da Conversano.
1: Buono.
2: E sarà bellissimo.
1: Brava.
2: Ciao
1: una bella serata con prodotti tipici locali, capito?
0: Buono, mangi bene, vedi le stelle,
1: fai
0: le cose così, ci piace.
1: Vuoi mettere una serata in riva al mare con due friselle inzuppate col pomodoro, il basilico, mamma mia.
0: Io non le so fare. Sono
1: le friselle?
0: Buone, non le so fare.
1: Mamma
0: Secondo
1: mia.
0: Secondo me c'è una tecnica, perché a me vengono troppo dure, cioè te proprio rimane tipo il canino. Ce le metto e poi dopo vengono invece troppo bagnate le mie, quindi non ci sarà una tecnica. Amici, potete tranquillamente mandarmi la ricetta della frisella perfetta.
1: Amici, invitate Camilla, invece di andare sullo yacht a mangiare la frisella così con gli amici,
0: certo,
1: in campagna.
0: Perché mi piacciono queste cose, cioè mi piace saper fare le cose.
1: Va bene, i ritardatari dell'argomento tra poco, quando faremo anche il lancio lì. Tanti auguri!
3: Encore un dimanche, je dis à chère. Encore un dimanche.

0: Giselle de Manche voilà. Médipilé.
1: Oui. Come hai detto, scusa? Pensé. Dimanche?
0: Cioè, basta, non me lo fa ripetere, l'ho detto bene. No, no, adesso perché
1: dimanche midi pile. Che pile? La E non si legge.
0: Dimanche midi pile.
1: Il PIL, hai presente
0: ragazzi,
1: il PIL?
0: Prodotto interno lordo.
1: Bravissima.
0: Certo, no? Si dice prodotto interno lordo.
1: Va bene, dai.
0: Vabbè, Pilè, perché la Pilè è carina, è come Pelé.
1: A una queen si concede
0: adesso
1: tutto.
0: Basta, lei sta arrampicando sugli specchi.
1: No. Lei sul profilo di Camilla Ferranti su Instagram sta per pubblicare un video di mentre andava in onda la sigla di Friends che io cantavo bidet, capito? Il bidet for you.
0: Lui nella sua pronuncia, la sua perfetta pronounce English,
1: yes.
0: Pronounce molto British.
1: Io ce l'ho molto senegalese.
0: Cantava al bidet for you, cioè al bidet for you.
1: È un consiglio per i francesi. Allora, amici, 17:45 ovunque vi troviamo. Tornate dal lavoro, state andando al lavoro, siete in vacanza, siete in viaggio, sì. Vi state facendo proprio, siete lì tranquilli, rilassati, guardate anche un po' di televisione, ma ascoltate noi. Sai che lo fanno molti, no? Seguono gli europei di nuoto, seguono gli europei di atletica. Stasera ci sono grandi finali, alle 9:30, grandi finali italiani, il lancio del peso.
0: Sono posseduti dal momento dell'attività fisica, dello sport,
1: assoluto,
0: delle competizioni sportive.
1: Sì, sì, quando c'è lo sport in televisione è bellissimo, ragazzi, si può fare di tutto di più. Allora, attenzione, chiudiamo l'argomento. A proposito di cosa fate la sera della notte di San Lorenzo, come vedete le stelle, ci sono i nostri amici Chris che dice: io e mio marito Nino oggi festeggiamo 24 anni di anniversario di matrimonio e andiamo sull'Etna a osservare assieme alle le Perseidi anche la bellissima eruzione.
0: Bello,
1: state attenti, mi raccomando,
0: sì,
1: in sicurezza,
0: occhio.
1: Ovviamente, però è uno spettacolo della natura.
0: Però mi piace molto questo essere precisi nel vedere le Perseidi, capito?
1: Vedi?
0: Perché della costellazione di Perseo. Bravi.
1: Perché adesso con sta storia del film dell'Odissea stanno riscoprendo un po', capito?
0: Posso dire una cosa su questo film? Comunque, Christopher Nolan ha sicuramente il merito di aver ritirato fuori un'opera di cui non si parlava per tanto tempo, da tanti anni. Adesso tutti a parlare dell'Odissea, ora tutti grandi professori.
1: Ma
0: e qui
1: certo.
0: Non era così, e qui non era così. Ha fatto un buon film che era godibile più o meno per il pubblico.
1: Non mi pronuncio. Farò una recensione su quello che ho visto io.
0: Merito a Christopher Nolan che nel frattempo comunque ha raggiunto 2 miliardi di incasso, quindi
1: vabbè, grazie.
0: È volato.
1: Speso 300 milioni al minimo. Allora,
0: bravo.
1: Signori, volete fare gli auguri di compleanno, di anniversario, perché oggi è San Lorenzo, quindi è molto facile, sì. Oppure che ne so, una ricorrenza, oppure come dice la nostra Queen,
0: una bellissima, indimenticabile, meravigliosa, romanticissima dedica d'amore.
1: Approfittate di Radio 2 il pomeriggio di Radio 2. Allora, messaggio vocale al 348 7300 200.

0: miei vizi.
1: E la definizione di questi giovani governo punk, i bunker 44.
2: Brava, stanno arrivando un sacco di auguri. Uno dice: ma figurati se voglio dedicare, fare una dedica così d'anniversario, compleanno, ricorrenza in diretta a Radio 2.
1: Invece sì, e invece sì.
2: Ne arrivano
1: e invece puntualissimi
2: un botto.
1: Come le bollette.
2: Inizio io? Inizio. Beh, poi dipende chi le paga. Tu le pagate?
1: No, a me vengono gli avvisi. Quando arrivano gli avvisi, poi comincio a pagare.
2: Vabbè, gli avvisi sono di qualche anno prima.
1: Ma
2: capito?
1: Comunque l'importante è pagare. C'è tempo, sai che io dicevo sempre mio nonno, no?
2: Per pagare.
1: Pagare e per morire c'è sempre tempo.
2: Va bene, dai, mi do una grattata e faccio sentire il primo audio, che è questo qua. Pronto?
3: Buonasera, Radio 2, da Ponte di Legno. Giulio augura una bellissima serata di San Lorenzo alla sua futura ex moglie.
1: Ah, bello.
3: Stasera sono da solo, me ne godrò così. Buona serata, ciao Radio 2.
2: Ciao, ciao, bravo.
1: Proprio,
2: vedi Giulio.
1: Lapidario.
2: Bravo Giulio.
1: Bravo.
2: Ci sta, vedi.
1: È un bel augurio.
2: Dica, dica.
1: Ciao Pippo, ciao Camilla, auguri al mio amato papà Lorenzo che mi protegge dal cielo. Sempre tua Tiziana, bello Tiziana, augurissimi, augurissimi.
2: E poi tanti auguri a Tina e Felice Renna, che oggi compiono 60 anni di anniversario di matrimonio.
1: Wow.
2: Ammazza ragazzi, 60 anni di matrimonio, viva viva viva. Loro sono italiani ma vivono in Germania.
1: Ah,
2: capito? Quindi auf Wiedersehen, auf Wiedersehen a tutti quanti.
1: Allo allo allo, addio addio addio.
2: Avanti un altro, pronto?
4: Ciao Pippo, ciao Camilla, volevo fare gli auguri a Pippi per il suo nono compleanno dal suo papi.
2: Dal suo papi.
4: A tutti.
2: Dal suo papi, Chiara, quindi da parte di Davide, tutti gli amici stanno festeggiando oggi in piscina, capito?
1: A Pippi,
2: bella, bella.
1: Dal suo papi. Pippi papi, papi.
2: Pippi papi. Papi. Avanti un altro, dica, dica.
5: Mastico.
2: Cosa?
5: Tanti auguri per il tuo onomastico Lorenzo.
6: Pip, pip, urra, dai nonni. Urra.
5: Dai nonni, Jimmy e Vince.
2: Ha già bevuto.
6: Grandissimi auguri al mio grande giocatore. Ciao.
5: Da Torino, ciao. Auguri.
2: Ciao, auguri.
1: Erano in tanti,
2: auguri,
1: festeggiavano
2: auguri.
1: In tanti, augurissimi.
2: No, erano i due nonni, ma forse hanno bevuto prima della festa.
1: Perché è bello, cioè, perché senti l'atmosfera allegra.
2: Ma ci vuole, ragazzi. Ragazzi, la festa deve essere sempre così. Tra poco i ritardatari, quindi se volete fare gli auguri a qualcuno potete farlo. 348 7300 200. 200.

0: Ciao Pippo, ciao Camilla. Io davanti a San Lorenzo, visto che abito in campagna appena fuori Roma, tra l'altro,
1: sì,
0: andrò su una collina dove hanno ricostruito l'abbazia del fiume Nome della Rosa.
1: Bello.
0: Metto lì e vado a vedere le stelle cadenti, visto che non c'è inquinamento luminoso. E porto il cane, io il mio cane
1: e sto bene.
0: Sto bene così. Ciao, buona serata a tutti. Paolo da Roma.
2: Senza inquinamento rumoroso.
1: Brava. Bravo. E soprattutto quando una frase si completa e sto bene così, bah, si sta proprio
2: e
1: bene.
2: Sto.
1: Ci sta. E allora ci dobbiamo salutare, cara Camilla.
2: No.
1: Ci dobbiamo salutare, eh sì, purtroppo sì. Noi si torna domani puntuali dalle 16 alle 18 col pomeriggio di Radio 2. Grazie Camilla Ferranti.
2: Grazie Pippo Lorusso.
1: Grazie a Marina Baglivo per essere stata con noi al mixer. Vi lasciamo con gli amici Estate da Matti, Noemi Seracini e Maurizio Guccini. A domani.
2: Ciao. Ciao.

0: quasi un minuto dopo le 18. Buon pomeriggio e bentrovati in questa estate da matti su Rai Radio 2 in compagnia di Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, come stai?
1: Buon pomeriggio, buonasera, sto bene, molto bene, felice di ricominciare insieme la settimana, insieme a tutta la nostra bellissima squadra, oltre che Maurizio Guccini, Noemi Serracini, con noi ovviamente ci sono Giovanna Romano alla regia, c'è Gabriele Cioni che non vedevamo da un sacco di tempo alla parte tecnica, ben ritrovato Gabriele, ovviamente il meraviglioso Donato Moscati alla redazione, la nostra Linda Critelli alla cura di questo programma, e se ci volete seguire anche sul canale 202 del Digitale Terrestre lo potete fare benissimo grazie a Giuseppe Caporale che salutiamo. Siamo tutti.
0: Sai che ci sono tantissimi modi per seguirci e proprio l'altro giorno mi sono arrivati dei messaggi di persone che in piscina addirittura mettono
1: addirittura
0: Radio 2.
1: Quindi probabilmente con RaiPlay Sound, che è la meravigliosa app che potete scaricare tutta gratuita e piena di un sacco di contenuti. 348 7 300 200 per partire subito alla grande con Mace, Salmo, Cattive Abitudini.

0: cattive abitudini, Meis con Salmo su Radio 2 alle 18:05. Siamo appena partiti, non vi preoccupate se vi siete appena sintonizzati, ancora non vi siete persi nulla, o quasi, quasi nulla.
1: Sì, quasi nulla, tranne il fatto che io in questo momento sembro un carcerato.
0: perché ti ho fatto uno scarabocchietto sul braccio.
1: Esatto, però c'è da dire.
0: Però spieghiamolo,
1: sì,
0: l'ho fatto
1: allora,
0: per te.
1: Come potete tutti quanti ammirare, io non ho un tatuaggio. Non ho un tatuaggio, ma semplicemente non riesco a ricordarmi ogni volta l'account per entrare nella mia postazione, e giustamente, dato che purtroppo non ho questa grande memoria, Noemi ha pensato bene di ricordarmelo scrivendomelo sul braccio.
0: Esatto, sono 4 numeri poi, cioè non crediate che stiamo parlando di un codice numerico, alfanumerico, lunghissimo, neanche caratteri speciali ci sono, pensate, proprio 4 numeri in croce, non se li riesce a ricordare, non li riesce a memorizzare, quindi alla fine così io e Donato abbiamo guardati, rassegnati, e detto vabbè, adesso glieli scrivo sul braccio così se li ricorda.
1: Però potrebbe diventare qualcosa di iconico.
0: Sì.
1: Potrebbe diventare qualcosa che mi caratterizza, così come tante star del passato, tanti personaggi avevano delle caratteristiche iconiche che tutti quanti ci ricordavamo, che tutti quanti magari ammiravamo, imitavamo, e invece oggi diventa sempre più difficile, Noemi.
0: E come mai diventa sempre più difficile? Diventa sempre più complicato entrare nella storia, essere riconoscibili per delle caratteristiche, perché c'è una frammentazione di contenuti, una quantità anche di contenuti che ci bombardano quotidianamente, e anche gli stessi artisti sono un po' vittime, no? Di questa fame di doversi mostrare, e questo in qualche modo non fa tanto loro gioco quanto a iconicità, perché non si riesce mai a creare quell'immagine, anche se vuoi memorabile e più autentica pure dell'artista, come accadeva un po' di anni fa, come lo sono stati per esempio Michael Jackson. Se pensi a lui, pensi subito al mocassino nero, ai calzettoni bianchi, pensi agli occhiali, pensi a una serie di caratteristiche che sono veramente entrate nella storia e che da anni ci ricordiamo. Ma se pensi a una pop star attuale, dinne una qualsiasi, che ti la prima che ti viene in mente.
1: Una attuale? Beh, Lenny Kravitz.
0: Pensa agli addominali. Però io ne volevo una un po' più giovane, Maurizio Guccini. Cioè,
1: ma io non sono giovane, io nell'animo sono così anziano che penso ancora agli anni 60, al surf, al rock and roll, alla California di Lenny Kravitz.

0: Lenny Kravitz, California, Estate da matti su Rai Radio 2 in compagnia di Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, allora stavamo dicendo per quale motivo oggi le pop star non creano più immagini iconiche, ma soprattutto vogliamo chiedere a tutti i nostri ascoltatori di chi eravate fans, di chi avevate il poster in camera. Ditecelo al 348 7300 200, anche semplicemente se ci sono dei particolari delle vostre pop star preferite, ma io direi di qualunque tipo di artista, anche calciatori, artisti,
1: certo,
0: pittori, quello che volete.
1: Un personaggio icona in qualche modo che è entrato nella storia e che è entrato anche nella vostra vita e che poi c'è pure rimasto magari, no? Perché sai che se uno è, no, si porta dietro delle abitudini anche in questo senso, se sei stato molto fan di Michael Jackson, lo abbiamo citato prima, magari lo sei tuttora se sei un jacksoniano, diciamo così. Se sei stato fan di Maradona, Maradona è per sempre, e sono personaggi appunto che sono entrati proprio nella memoria collettiva. Oggi è molto più complicato perché c'è una liquidità da ogni punto di vista, anche dal punto di vista appunto dell'immagine, e quindi si fa un po' più fatica, no, a rimanere, a incidere anche sul piano proprio dell'estetica, perché non si creano più quei look iconici che andavano una volta. Penso anche a David Bowie, che con i suoi look ha fatto davvero scuola. Madonna, per citare un artista magari di tutt'altro genere, però anche lei un'altra che, da cui ancora in qualche modo si attinge, no, per ispirarsi.
0: Non solo, diciamo che forse questa frammentazione che dicevi è dovuta al fatto che bisogna pubblicare tutti i giorni sui social, e quindi gli artisti sostanzialmente ogni giorno ne inventano una nuova, quindi un look, una foto magari semplicemente vengono sorpassate dai post successivi. Invece io ricordo che spesso definivamo il look o comunque le usanze dei nostri artisti attraverso i videoclip che vedevamo, attraverso delle foto magari su riviste importanti, anche attraverso le loro comparse in situazioni pubbliche. Porto un esempio abbastanza semplice: quando noi vediamo un paio di occhiali tondi pensiamo a due o tre personaggi iconici che li utilizzavano sempre, quindi John Lennon. Ozzy Osbourne, e per rimanere in Italia pensiamo...
1: Io pensavo anche un po' Elton John, che con gli occhiali, però non, lui effettivamente non solo rotondi, lui di un po' di tutti i tipi. Oggi invece il problema è che abbiamo così tante immagini ormai che appunto le icone hanno bisogno di un recap.
0: Sì.
1: È così.
0: Sì,
1: 348 7300 200, il vostro personaggio iconico.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: 2-2.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Questo piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2. Let's go! Da MegaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MegaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi e online. MegaWorld.

0: Camera alle 18:16. Si parla di icone oggi a Radio 2, a Estate da Matti, e parliamo facendo riferimento alle pop star di una volta, facendo riferimento ai grandi attori, ma anche ai grandi calciatori, allenatori di un tempo. Al 348-7300-200 sono arrivati un sacco di messaggi.
1: Sì, tantissimi. Tra l'altro, prima facevamo riferimento agli occhialini tondi, e c'è chi ci scrive: in Italia gli occhiali tondi alla Lucio Dalla.
0: Giusto, giusto.
1: Non solo Lucio Dalla, anche Zucchero utilizzava gli occhiali tondi.
0: Vero.
1: Tant'è che spesso io li utilizzo e mi dicono: ma che vai in giro come Zucchero? Dico, magari, insomma.
0: Sai che un po' lo potresti ricordare anche come colori.
1: Beh, allora la prossima puntata verrò con il suo cappellino.
0: Esatto.
1: Con gli occhiali tondi. Faccio questa promessa anche alla regia. Domani metto il cappellino, gli occhiali tondi come Zucchero, così vediamo, insomma, se c'è questa vicinanza.
0: Preparatevi a questo nuovo, esatto, Maurizio Guccini.
1: Ci scrive Barbara: ciao Noemi e Maurizio, io alle medie ero super innamorata di Nick Heyman, avevo poster, cartoline, ritagli di giornali con cui avevo tappezzato il diario. Ti ricordi questa cosa di ritagliare i giornali?
0: Come no?
1: E metterlo sul diario? Mi ero totalmente dimenticato.
0: Era una bellissima abitudine quella, mi piaceva un sacco. Recentemente ho letto: se rinasco attacco tutti gli stickers sul diario, perché tanto la vita è una sola. Perché invece si tendeva a risparmiare anche su quelli, perché uno aveva paura di finirli, no? Ma che ci dovevamo fare? Mica andavano effettivamente conservati gli stickers. Senti lei cosa ci dice invece.
2: Ciao, sono Toni da Venezia. Io ero innamoratissima di Rombo di Tuono, Gigi Riva, avevo poster ovunque nella mia camera, lo adoravo. Ciao, buona giornata cari ragazzi.
0: Cara ragazza, che bello ricordare anche Gigi Riva quando si parla di icone. Continuate allora con il vostro racconto di quelle che sono state le vostre icone al 348-7300-200, mentre qui arrivano gli articoli 31 e J.H.

0: Giuria Smith e Whisky, The Live su Rai Radio 2, State da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Ci stavamo chiedendo appunto per quale motivo oggi le pop star non siano più iconiche sotto un certo punto di vista, per quale motivo non abbiano più determinate caratteristiche, o soprattutto perché queste caratteristiche sostanzialmente svaniscano e passino immediatamente di moda. E ci sono degli ascoltatori che invece, Noemi, ci danno la risposta.
1: Sì, fanno il punto con noi, per esempio Daniele, che giustamente fa questa riflessione in parallelo con quella che facevamo noi.
2: Daniele dal Lago di Varese. Dunque, non ci sono più le icone di una volta, perché i vizi e le virtù di chiunque sono spiattellati su 50.000 social. Quindi non c'è più quell'alone di mistero, quella fantasia che uno aveva di immaginarsi questa persona come probabilmente non era. E tutto sta lì, ricordatevi Greta Garbo, e poi ne parliamo, tutto qua. Adesso è molto più semplice, sono umani, vizi e virtù. Prima no, non sapevi neanche se avevano dei vizi. Ciao.
1: Eh sì, un po' il tema è questo, no? Molto legato anche naturalmente a tutto il mondo dei social, perché di quello si parla. Ma a proposito di icone, c'è chi continua a ricordarcene anche dal mondo del calcio.
0: Sì, assolutamente, perché c'è Fabi che ci dice: buon pomeriggio, io ero fan di Paolo Roberto Falcao. Quando la Roma veniva a giocare allo stadio a Udine, facevo pazzie per

0: Grazie Fabiana per questo bellissimo ricordo che ci fa ritornare ai mondiali del 1986, però dall'82 all'86, e lì l'icona era una e una soltanto.
1: Esatto, era Maradona. Maradona sappiamo tutti di cosa si è reso protagonista, in positivo ma anche un pochino in negativo,
0: certo,
1: ai mondiali del 1986.
0: Se ne è discusso molto, ancora oggi se ne parla.
1: Se ne parla ancora oggi, tant'è che è all'asta il pallone della cosiddetta mano di Dio per una stima record da 10 milioni. Sembra che appunto il pallone con cui Diego segnò il famigerato gol durante la vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali del 1986 potrebbe essere venduto all'asta proprio per 10 milioni di dollari entro la fine del mese.
0: Che voglio dire, se veramente lo avesse toccato la mano di Dio, una cifra del genere avrebbe un senso. Altrimenti sì, non lo so, è proprio oltre, siamo oltre l'investimento immobiliare.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto. Solo da

0: su tutte le icone che i nostri ascoltatori avevano da bambini, e perché no anche oggi.
1: Allora sì, ce n'è una che la nostra ascoltatrice in realtà ha abbandonato negli anni, perché dice: da adolescente adoravo Miguel Bosé, poi mi è passata, ciao. Ma perché? Come mai mi è passata? Peccato, comunque Miguel Bosé è e resta e resterà sempre un'icona. C'è anche chi si discosta un po' dal mondo della musica, per esempio, e tra il serio e il faceto Sabina ci dice: Delia Scala e Lando Buzzanca forever.
0: Sì,
1: per,
0: sì, sì.
1: Se ci fosse qualcuno, no, delle nuove generazioni all'ascolto, ricordiamo chi erano questi due personaggi, Delia Scala, Lando Buzzanca, di chi stiamo parlando?
0: Beh, Lando Buzzanca penso che anche le nuove generazioni, comunque mettendo la sera, magari trovano qualche film degli anni 70, 80,
1: magari non sanno che è lui,
0: in cui Lando Buzzanca sostanzialmente recita quasi sempre la parte del maschio italiano che va sempre a combinare qualche
1: guaio.
0: Casino, qualche guaio. Magari ha due storie contemporaneamente, oppure diciamo vive proprio ai margini della legalità e si creano delle situazioni ovviamente molto divertenti. Invece Delia Scala è un personaggio più particolare, perché Delia Scala fu il primo esempio di attrice, conduttrice, ballerina, e praticamente per la prima volta nella storia della televisione italiana una persona faceva contemporaneamente tutte queste cose.
1: Una showgirl praticamente, a tutti gli effetti.
0: Esatto,
1: no?
0: Una showgirl a tutti gli effetti.
1: Sì. Una delle prime. Giustamente qualcuno scrive: Lando anche drammatico, però non ci dimentichiamo anche il Lando drammatico, perché se sei un bravo attore comico di commedia, nella maggior parte dei casi sei anche un buon attore drammatico, no? Spesso sono due facce appunto della stessa medaglia. Al 348-7300-200 ci siete voi, ci sono i vostri messaggi, le icone che in qualche modo vi hanno accompagnato nella vostra vita e magari ancora oggi vi portate dietro, perché no? Intanto arriva Gwen Stefani con

0: prima stanza a destra l'artista misterioso di origini napoletane, giovanissimo, che c'è dietro questo progetto discografico. L'unico ricordo l'abbiamo appena ascoltato su Radio 2 alle 18:40 e un po' di ricordi siamo noi anche oggi, pensando e parlando delle icone che in qualche modo ci hanno accompagnato nel corso della nostra vita, quei personaggi, quegli artisti, quelle artiste che abbiamo riconosciuto come un po' anche come dei simboli, no? E come personalità che per questioni musicali, sportive, artisti che anche in un senso più ampio ci hanno anche influenzato, perché no, magari ispirato qualche buona scelta, chi lo sa. 3487 300 200.
1: Ma soprattutto stiamo ricordando quelli che appunto sono le vostre icone, i vostri ricordi, e tra queste ce n'è una a cui noi dobbiamo fare gli auguri, perché oggi compie 60 anni, e a dire il vero sembra quasi incredibile, anche semplicemente 61, perdonatemi, anche semplicemente a guardarla, perché dobbiamo fare i nostri auguri a Lorella Cuccarini.
0: Lorella, mamma mia, qui dovrei fermarmi un momento e spendere veramente due parole, perché io ero quella ragazzina che davanti alla Notte Vola si fermava e cercava di in tutti i modi di imparare la coreografia. Tante tante volte ho ripetuto quel balletto, e tante tante volte mi fermavo, insomma, a guardare i grandi varietà della televisione italiana in cui c'era lei, perché effettivamente è stata un'icona, grazie anche a Pippo Baudo che l'ha lanciata e l'ha resa celebre. Quindi, a proposito di icone, Lorella, tanti auguri anche da noi di Rai Radio 2. Tra l'altro è stato pubblicato proprio oggi sui nostri social, se l'avete perso recuperatelo su Instagram, un video in cui lei è insieme a Luca Barbarossa, ed è un estratto molto molto carino di una puntata che hanno fatto insieme al social club.
1: Tra l'altro io ricordo quando ero piccolo che quando appunto Lorella Cuccarini iniziò ad entrare nelle case delle persone,
0: nelle case degli italiani,
1: attraverso il televisore, noi tentavamo di capire quale fosse il suo ruolo, cosa facesse. Ogni volta lei andava avanti, perché noi dicevamo: ah, allora è una ballerina, e subito dopo diventava presentatrice. Ah, allora è una presentatrice, e subito dopo diventava anche cantante. Quindi ricalca un pochino quello che abbiamo detto prima per Delia Scala, cioè una persona, una showgirl capace veramente di fare tutto.
0: Esatto, proprio così. Lorella è veramente iconica. E ancora tanti auguri, 10 agosto 2026.

0: Randy Crawford su Radio 2 alle 18:46 minuti con Estate da Matti, Noemi, Maurizio e voi che adesso al 3487-300-200 vi dovete concentrare ma anche scatenare per indovinare il matto di oggi, il personaggio incredibile, geniale, che ha fatto delle cose anche particolari, anche proprio in virtù di questo essere estroso, di questo essere un po' matto nell'accezione più bella che intendiamo noi, ha fatto anche così cose, no, bizzarre. E quella di oggi è un artista che appartiene al mondo della pittura, è proprio una pittrice e già vi sto aiutando tantissimo. Adesso vediamo quali sono gli indizi per capire di chi si tratta.
1: Esatto, perché adesso noi vi leggeremo 3 indizi per scoprire di chi si tratta.
0: Donato, allora, puoi venire? Mi fa paura quando fa così, non mi
1: allora,
0: lasciate sola.
1: Passiamo con l'indovina matto. Primo indizio: partecipa all'inaugurazione della sua mostra in ambulanza.
0: Aia.
1: Secondo indizio: amava così tanto gli animali da vivere in una specie di zoo personale.
0: Terzo indizio:
1: divorziò dal marito per sposarlo di nuovo un anno dopo. Ma chi gliel'ha fatto fare?
0: Vabbè, perché si amavano moltissimo, avevano un rapporto conflittuale, però poi in realtà era amore, era un amore faticoso, però insomma dopo un anno, se ti risposi dopo che hai divorziato, vuol dire che proprio ci credi.
1: Io dicevo più che altro dalla parte del marito. Comunque,
0: dalla parte del marito, vabbè.
1: Comunque, allora.
0: Io pensavo a lei invece, pensa un po'.
1: Potranno indovinare scrivendoci al 348-7300-200.
0: Secondo me con questa voce non vuole partecipare nessuno, te lo dico, perché fa veramente, veramente tanta, tanta paura. Allora, abbiamo detto mondo dell'arte, è una pittrice. Posso aggiungere un indizio, anche se...
1: Yeah.
0: Lo so, infatti sei molto cattivo tu.
1: Non puoi.
0: Ma come ti chiami, scusami, non...
1: Ma secondo te io vado a dire il mio nome a chiunque?
0: Hai ragione, infatti. Va bene, comunque l'indizio in più che vi posso dare è che intrecciava i fiori del suo giardino tra i capelli, e questi fiori poi, ovviamente, questa immagine è entrata anche in molti dei suoi autoritratti. 348 7 300 200, di chi si tratta?

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

0: Jealous Lover, il nuovo singolo dei Rolling Stones su Radio 2. Attenzione, perché abbiamo giocato al nostro Indovina Matto di oggi e al 3487 300 200 abbiamo una più veloce.
1: Esatto, perché abbiamo Roberta da Vigevano che è in linea con noi e ovviamente ci sta per dire chi era l'Indovina Matto di oggi.
0: Ciao Roberta.
2: Ciao ragazzi.
0: Allora andiamo subito al personaggio, va, così poi chiacchieriamo con
2: calma.
0: Frida
2: Kahlo.
0: Brava. Bravissima, era Frida Kahlo. Qualcuno sì. Non l'aveva, in molti lo hanno capito, qualcuno no, addirittura qualcuno ha scritto, insomma, altri nomi, per esempio Marina Abramovic o altre artiste, insomma, sempre di culto, ma sbagliate, quindi arriva poi Roberta a mettere a fare chiarezza. Roberta, cosa
2: però,
0: fai?
2: Guarda, cioè, io comunque ho sempre amato la storia dell'arte, ho studiato, esco dal liceo artistico e quindi...
0: Era facile per te, non potevi che essere tu allora la vincitrice di oggi.
2: Per me era facile poi, vabbè.
0: E allora, visto che oggi si parla di icone, la tua artista di riferimento nell'ambito appunto della storia dell'arte, restiamo nella storia dell'arte, chi è stata, chi è?
2: Se devo dire proprio qualcuno, Tamara Dele Impiccato.
0: Ah, che meraviglia!
2: Sì.
0: Bene.
2: Sì, anche per il periodo.
0: Bene, bene, complimenti anche per questa tua formazione, per questo tuo background che non era affatto scontato.
1: Roberta,
2: è passione.
1: Roberta, ma dato che la tua è passione, ma tu dipingi, disegni oppure lo facevi in passato?
2: Io ho lavorato come... ho lavorato tantissimo in pubblicità come scenografa, quindi pubblicità nel senso fotografie pubblicitarie e spot pubblicitari.
0: E curavi le scenografie quindi di questi spot, di queste pubblicità. E oggi cosa fai? Sei in pensione?
2: No.
0: Lavori ancora?
2: No, oggi mi sono fermata. Non lavoro più.
0: Non lavori più. E sei in vacanza? Stai programmando qualcosa? Le hai già fatte le vacanze, visto il periodo?
2: Allora, sono tornata dopo un anno, sono stata via un anno e sono tornata a casa, a Vigevano, nella mia casa, quindi mi sto riprendendo i miei spazi.
0: E dove sei stata via un anno? Ovviamente tu solletichi la nostra curiosità con le tue risposte, Roberta.
2: Sono stata in Calabria.
0: In Calabria?
2: Sono stata in Calabria, ho seguito il mio moroso e poi sono tornata perché...
0: E cosa ridi? Perché sei tornata? È finita la storia?
2: È finita la storia.
1: Roberta, quanto è importante oggi? Quanto è importante nella vita di tutti i giorni, lo chiedo a te proprio perché vieni da questa formazione, un minimo di estro artistico?
2: Guarda,
0: l'hai messa in crisi. Hai messo in crisi Roberta.
2: Nel senso che io sono fatta così, nel senso che non immaginare qualcosa ogni giorno di diverso, di creativo, così per me è la morte.
0: È impossibile, fa parte di te.
2: Quindi è importantissimo svegliarsi la mattina e pensare a qualcosa di bello. Hai una passione, ti piace, non so. Ti piacciono le piante? Vai.
0: Mi piace Roberta perché la passione come forma di sopravvivenza, possiamo salutarci così?
2: Sì.
0: Va bene.
2: Sì.
0: Grazie Roberta, ti ringraziamo per aver giocato con noi e questa passione come forma di sopravvivenza lo mettiamo nel testo della cartolina virtuale, va bene?
1: Ciao Roberta.
0: Ciao Robby.
1: Ciao.
0: Ha già attaccato, va bene. Intanto arriva su Radio 2 Marco Castello.
3: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare. Talmente piatto e senza alito di vento, che pure il guizzo del

0: Marco Castello all'acqua ghiacciata qui su Rai Radio 2, state da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, a proposito di icone, ma sai che addirittura Whitney Houston è stata celebrata come una nuova Barbie? E cioè è entrata addirittura nella collezione delle Barbie Series, ovviamente della casa di giocattoli che le fabbrica, ispirandosi proprio al look di I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.
1: Quindi vestito viola, tacchi, microfono, manca solo il tasto canta, che umilia così vocalmente tutte le Barbie, tutte le altre Barbie, perché quale Barbie può cantare meglio di Barbie Whitney Houston? Nessuna, cioè solo lei.
0: Ma per essere sicuri, d'altronde alla collaborazione e alla realizzazione c'è Pat Houston, che è appunto cognata della cantante, ma soprattutto responsabile della sua eredità.
1: È insomma un'eredità enorme, ovviamente non solo dal punto di vista materiale, no? Ma anche proprio una vera e propria legacy, come si dice, cioè un'eredità anche proprio artistica, che poi è quella umanamente più grande, più importante, quella che lascia l'artista una volta che non c'è più. E Whitney Houston è stata davvero, anche con le sue fragilità, no? Un personaggio anche molto tenero per certi aspetti, perché ci sono stati tanti momenti della sua vita appunto che hanno suscitato proprio questo grande sentimento di tenerezza. È bello pensare che molte bambine, quindi anche generazioni a lei distantissime, possano scoprire chi è stata, chi è Whitney Houston, attraverso una bambola, attraverso il gioco magari, perché no? E magari verrà fuori una nuova Whitney Houston tra queste ragazzine che avranno la fortuna di poter ricevere magari in regalo questo giocattolo. Che dici? Esiste una nuova Whitney Houston o un'icona è per sempre da ineguagliabile? Maurizio, che ne pensi tu?
0: Beh, diciamo che intanto questa bambola si aggiunge alla collezione di altre star Barbie, tra cui Miley Cyrus, Kylie Minogue, Tina Turner, insomma ce ne sono state veramente tantissime che comunque fanno parte di questa collezione. La bambola costerà $60, ma intanto noi torniamo a ballare come un tempo. Questi sono gli Orchestral Manoeuvres in the Dark.

0: E tanti anni fa noi ballavamo questa canzone soprattutto nelle feste private, nelle feste in discoteca. Quando arrivava il momento, diciamo, più esaltante, il DJ sostanzialmente faceva partire questa canzone, senza sapere che invece è una canzone dai risvolti tragici, perché gli Orchestral Manus in the Dark erano degli appassionati di aeronautica e con questa canzone, che si intitola Enola Gay, sostanzialmente raccontano la storia del bombardamento di Hiroshima.
1: Tante volte su tanti brani internazionali capita magari di ballare, di divertirsi, e poi il significato però reale della canzone è tutt'altro che divertente, perché in fondo è anche così che si veicolano messaggi importanti. E questo gruppo è diventato iconico, possiamo dire, anche grazie in particolare a questo pezzo. È successo a volte nella storia della musica che artisti o appunto gruppi musicali, intere formazioni, diventassero particolarmente note, particolarmente appunto iconiche, questa è la parola inflazionatissima ma che ci sta guidando oggi, grazie proprio a un singolo brano. Torniamo alle vostre icone invece, al 348 7 300 200. Maurizio, e c'è Luca da Cesena che non riesce proprio a scegliere, perché lui cita Zucchero, Vasco Rossi e Bruce Springsteen, però poi dice: ma il poster in cameretta era quello di Che Guevara. Tu ce l'avevi un poster in cameretta?
0: Io ne ho tantissimi di poster, ce li avevo di cantanti, di band, di calciatori. Prima qualcuno ha citato Paolo Roberto Falcao, e una volta, quando ero piccolo, un artista di strada fece un disegno in cui c'ero io da piccolino, un puffo e Paolo Roberto Falcao.
1: Che meraviglia.
0: Eravamo tutti e tre in marcia.
1: Ma scusa l'ignoranza, ma il puffo perché si riferiva a lui, era un significato?
0: Allora, erano semplicemente anni in cui andava di moda fare i puffi con i colori delle squadre di calcio.
1: Ah, ok, non ricordavo questa cosa.
0: Ci sono delle mode, no? Per esempio, c'è stato un periodo in cui si mettevano i mille piedi in macchina con i colori delle squadre di calcio.
1: Sì, no.
0: Quando io ero piccolino si disegnavano i puffi con i colori delle squadre di calcio, e questo puffo devo dire che era giallo-rosso, quindi c'eravamo io, il puffo giallo-rosso, Paolo Roberto Falcao.
1: Sì, vabbè, eravamo io, il puffo giallo-rosso e Falcao.

0: Flash, una bella giornata, che quella speriamo stiate passando, trascorrendo voi anche in compagnia di Radio 2 alle 19:11. Si può anche fare un po' il punto sulla giornata, ormai no, ci abbiamo verso la sera, quindi ditecelo se vi va, raccontatecelo com'è stata questa giornata al 3487 300 200. Chissà come starà, come sarà stata la giornata di oggi per il calciatore del Coritiba,
1: per Jesi, che secondo me ha fatto la fine di Bilbo Baggins. Attenzione,
0: io non riesco a essere seria pensando a lui, pur dispiacendomi quello che gli è successo, però mi fa molto ridere, cioè veramente.
1: Allora, perché ha fatto la fine di Bilbo Baggins? Ovviamente per chi ha visto la trilogia del Signore degli Anelli eccetera eccetera, nel momento culminante, travolgente della festa, Bilbo Baggins scompare, e così ha fatto Jesi, il calciatore della squadra, insomma, che aveva segnato in quel momento. Lui, per festeggiare, che cosa fa? Prende il pallone, se lo mette sotto la maglietta come fanno molti, e all'improvviso sparisce. Come fa a sparire? Perché scavalca le insegne pubblicitarie
0: correndo, salta
1: sì, come un antilope,
0: e scompare risucchiato dal suolo, dal globo terracqueo, non si sa praticamente.
1: Eh sì, purtroppo diciamo che lo stadio Couto Pereira di Curitiba è famoso per avere una buca molto grande, insomma, che viene utilizzata per metterci alcune attrezzature, viene utilizzata dai tecnici. Non è la prima volta che qualcuno ci sparisce dentro.
0: Comunque è terrificante questa cosa, cioè io non riesco, purtroppo ho visto anche il video, quindi non riesco a non ridere. Lui corre velocissimo, salta, improvvisamente sparisce nel sottosuolo. Questa cosa
1: non ce la fa. Noemi veramente non ce la fa oggi.
0: È inaccettabile, poveraccio. Cioè, si è fatto male, tra l'altro. Si è fatto male, perché chissà di quanti metri è stato poi il volo.
1: Guarda, io credo, conoscendo gli appassionati di calcio, i tifosi, ma forse anche lo stesso Jesi, che la cosa più tragica, più che la caduta, sia stata il fatto che il gol sia stato annullato.
0: Ecco, tra l'altro, oltretutto, capito, oltre al danno la beffa, direbbe mia nonna, cornuto e mazziato.

0: Måneskin su Radio 2 con Begin. È bello ogni tanto risentirli insieme, visto che poi si sono sfasciati, separati, ognuno è andato per la propria strada, ma si parla di una reunion per il prossimo Festival di Sanremo. Sono voci, sono solo voci, però si iniziano già a intravedere le prime così visioni sul festival e quello che potrebbe mettere in piedi Stefano De Martino in qualità di direttore artistico. Chi lo sa, ci credi a questa reunion?
1: Ma diciamo che è anche un po' particolare parlare di reunion, perché quando noi appunto definiamo reunion pensiamo a gruppi che magari,
0: certo, che sono stati insieme per anni,
1: per tantissimi anni, che magari hanno anche una certa età anagrafica. Ovviamente pensare che dei ragazzi così giovanissimi già facciano una reunion è una cosa un
0: fa
1: po'
0: sorridere,
1: atipica.
0: Fa ridere, vabbè, però è così, si dice così, come dovremmo dire, altrimenti. Del resto lo abbiamo detto un po', il tema, il fil rouge di questa puntata, cioè non esistono più le icone di una volta, dobbiamo fare i conti con quello che c'è anche, no, nel nostro presente musicale. A proposito di questo, Maurizio, a proposito di icone, c'è un messaggio molto bello di un nostro ascoltatore al 348 7 300 200. Eccolo qui.
2: Ciao, ciao. Antonio da Roma vi saluta. La mia icona da adolescente, visto che oramai per mia figlia sono un boomer, la mia icona da adolescente è stata un'icona che purtroppo qualche giorno fa è passata nell'altra dimensione. Parlo di Francesco Buccini. Appartengo a quella categoria di persone che quando durante il tema in classe avevano la sindrome da foglio bianco facevano appello la grazia laica alle sue canzoni e il foglio veniva riempito in maniera più che decente. Peccato che però al mio liceo la mia insegnante era una ex sessantottina e appassionata di cucine, quindi mi sgamava. Mi voglio bene.
0: Come finivano allora poi questi temi? Cioè, sarei curioso di sapere poi se almeno la sufficienza se la beccava, quantomeno perché era appassionato di cucini, quindi magari condividevano dei gusti musicali con la prof.
1: Sì, siamo veramente curiosi, quindi scrivici. Fatti nuovamente. Esatto, esatto. C'è un'altra nostra ascoltatrice, Claudia, che scrive che lei aveva i poster di noi in Italia lo chiamiamo Mordillo, tant'è che ormai è stato accettato anche come Mordillo, in realtà si pronuncia Mordicio in argentino, e lei dice: conoscete fumetti meravigliosi e divertenti? Mordicio, Mordillo, come magari lo conoscono tutti in Italia, faceva dei fumetti che erano senza parole, erano semplicemente ironici, con delle immagini si capiva qual era l'ironia, e c'erano tantissimi poster, c'erano veramente tantissimi materiali.
0: A volte anche un po' maliziosi, no?
1: Sì, molto maliziosi in realtà, e forse era quello che ci appassionava di più sui diari, sui poster, eccetera. Sta arrivando Material Lover.

0: Material Lover, Siena Spyro su Radio 2, nel nostro angolo delle cose incredibili. Oggi mettiamo cose che accadono a Dubai, che è veramente un posto che ha dell'incredibile, anche solo a immaginarlo così com'è, con tutti i suoi centri commerciali sontuosi, con tutti gli alberghi pazzeschi, con le piste da sci all'interno anche appunto degli stessi centri commerciali. Incredibile, ma vero, e riescono a creare dei microclimi per sopravvivere al grande caldo che ha superato ogni previsione anche da quelle parti in questo periodo.
1: Eh già, si chiama Raining Street, la strada della pioggia quindi, ed è lunga circa 1 chilometro. Ovviamente è in una zona estremamente moderna, e parliamo dell'isola Europe, che fa parte di un progetto futuristico chiamato Heart of Europe. È appunto una strada in cui sostanzialmente viene ricreato un ambiente artificiale, e quindi anche una vera e propria pioggia pensata per rendere più piacevole la permanenza all'aperto anche durante i mesi più caldi.
0: Pazzesco, ti immagini passeggiare, a un certo punto dal nulla inizia a piovere in un posto dove in realtà non è previsto mai, cioè tipo la pioggia delle cavallette, se accadesse sarebbe qualcosa di veramente
1: i flagelli,
0: sarebbe qualcosa
1: flagelli
0: di,
1: biblici,
0: esatto, qualcosa di veramente da fine del mondo proprio, eppure li riescono a far piovere in maniera artificiale, proprio perché in questo modo abbassano le temperature. Pensate che leggevamo che da 47 gradi là dove può piovere, possono riuscire a far piovere artificialmente, la temperatura scende anche di 20 gradi, cioè si passa da 47 a 27.
1: Beh, un pochino quello che facciamo spesso a casa, no? Prendiamo la pompa, la puntiamo verso l'alto,
0: certo,
1: facciamo ricascare l'acqua, insomma, e ci andiamo a godere il fresco. Certo, non è proprio il fresco della giungla, arriva Jungle The Wave.

0: Jungle The Wave su Rai Radio 2 in questa estate da matti. Siete sempre con Maurizio Guccini e Noemi Serracini. Continuano ad arrivare sempre delle icone qui da noi.
1: Non solo icone, scusami Maurizio, perché c'è giustamente un ascoltatore che ci dice: l'acqua dove la prendono? A Dubai? Dovete dirlo se lo sapete. E stavo leggendo effettivamente, per completezza di informazioni, che per far piovere a Dubai non si va a prendere l'acqua da terra, ma si sfrutta l'umidità già presente attraverso una tecnica che si chiama cloud seeding, cioè l'inseminazione delle nuvole. Quindi gli aerei o i droni rilasciano nelle nuvole esistenti particelle igroscopiche come sali di potassio, sodio, cloruro, e queste sostanze attirano l'umidità dell'aria e fanno sì che unite alle goccioline di acqua si formi la pioggia. Quindi insomma un processo anche che richiede una certa elaborazione, ma non avevamo dubbi che fosse una cosa complicata, ecco.
0: Ma io ero sicuro che Noemi avrebbe telefonato al centro sperimentale,
1: esatto,
0: di Dubai e si sarebbe informata ovviamente.
1: No, in realtà ho googolato, ho semplicemente fatto quella cosa semplice e un po' banale che spesso però ci aiuta anche a chiarire qualche dubbio. Sicuramente se c'è qualche esperto di cloud seeding, cioè di inseminazione delle nuvole e vuole intervenire o dire la sua, lo può fare con un audio breve, sintetico, massimo 30 secondi, 348 7300 200.
0: Io immagino che adesso saranno frotte di persone che chiameranno per spiegarci come funziona l'inseminazione delle nuvole. Però continua ad arrivare messaggi molto molto belli, e c'è Fausto che ci dice: la mia icona è questa, ci manda una foto del suo tatuaggio di John Lennon.
1: Meraviglia. Beh, insomma, scegliere di tatuare la propria icona vuol dire che poi te la porti dietro veramente per sempre, perché una volta... E tu hai tatuaggi, Maurizio?
0: No, non ho tatuaggi, non ce li ho semplicemente perché sono sempre stato indeciso su quale appunto farmi.
1: Attenzione,
0: e così non l'ho mai fatto.
1: Non l'hai mai fatto? Secondo me hai fatto bene, così non rischi pentimenti e continui solo semplicemente a pensarci. Adesso la linea va al GR2, ne torniamo subito dopo con l'estate da matti.

0: Sono le 19:30.
1: Rai GR2.
2: La Colombia sconvolta da un potente terremoto di magnitudo 7.4. Oltre 70 le vittime, ma ci sono molti dispersi. Nella città di Cali, bambini sotto le macerie dell'ospedale. Nessun italiano al momento risulta coinvolto. Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato dinamitardo sotto la casa di Sigfrido Ranucci. Contestato il metodo mafioso, imprenditore, faccendiere, pluripregiudicato e amico del conduttore di Report, del quale, secondo il giudice, voleva accrescere la popolarità. È morto, l'ha detto la sicurezza di una discoteca nel Cosentino, brutalmente picchiato da un gruppo di giovanissimi la notte tra sabato e domenica. Aveva 34 anni e 4 figli, mentre è gravissimo il cinquantenne che in provincia di Chieti è stato colpito da un forte pugno mentre cercava di difendere i figli davanti ad un locale. L'aggressore ha 18 anni. Infine lo sport, con i risultati che arrivano dagli europei di atletica e da quelli di nuoto in vasca. Argento nei 400 misti per Alberto Razzetti. Buonasera da Roberta Sibona in studio. Forte terremoto in Colombia, avvertito in diversi stati dell'America Latina. Colpito il centro del paese, molti gli edifici crollati, decine già le vittime, ma il numero cresce velocemente e quello dei dispersi. Il governo di Bogotà ha appena approvato la dichiarazione di disastro di carattere nazionale per far fronte all'emergenza. E allora gli aggiornamenti da Marco Barbonaglia, qui in studio con me.
3: È uno dei terremoti più forti degli ultimi 10 anni nel paese, uno dei più intensi dell'ultimo secolo, quello che ha scosso la Colombia alle 7:30 ora locale, alle 14:30 in Italia. 7.4 la magnitudo, seguito da scosse di intensità minore. Oltre 70 le vittime, ma si tratta di numeri che stanno crescendo di ora in ora. Le squadre d'emergenza stanno cercando superstiti.

0: di sotto le macerie. L'epicentro è a San José del Palmar, paese di circa 4.800 persone, 400 km a ovest di Bogotà. I danni più gravi e il maggior numero di vittime per ora si sono registrati a Pereira, vicino all'epicentro. Qui a Cali sono numerosi i palazzi crollati, proprio a Cali ci sarebbero dei bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale, e diversi sono anche i centri nella parte occidentale della Colombia nei quali è stato avvertito il sisma. Tra questi anche la capitale Bogotà. Il presidente Abelardo della Estrella, insediato 2 giorni fa, ha dichiarato che supervisionerà personalmente le operazioni di soccorso. La scossa, oltre che in Colombia, è stata avvertita in Venezuela, Ecuador e Panama. Al momento non risultano italiani coinvolti nel sisma, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, che ha espresso solidarietà alla Colombia. E inizia a muoversi la macchina della solidarietà internazionale a partire dall'America, con il segretario di Stato Rubio che dice che gli Stati Uniti sono pronti a sostenere il popolo colombiano, e anche il presidente Lula offre l'aiuto del Brasile.
1: Grazie Marco, e ora la cronaca italiana con l'arresto di Walter Lavitola. Nei suoi confronti la grave accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. I nostri servizi.
2: Dalla sua casa nel quartiere romano di Monteverde alla caserma dei carabinieri, poi a Rebibbia. Sono le ultime ore di Walter Lavitola, il cui arresto scatta su ordine del giudice per le indagini preliminari, che nella sua ordinanza fotografa il movente. L'attentato a Sigfrido Ranucci, si legge nel documento, commissionato da Lavitola per accrescere la popolarità del giornalista Rai, suo amico, accelerarne una ipotetica ascesa in politica e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario. Il giudice poi sottolinea: tra i due nessun accordo, e Ranucci manipolato.
3: Sarei stato proprio un imbecille, e peggio ancora che l'avremmo fatto io.
2: Indagato da oltre un mese, Lavitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è stato lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto ma latitante all'estero, di organizzare l'attentato a Ranucci, messo a segno nell'ottobre 25 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove un mese prima i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba che fa saltare poi in aria le due auto di Ranucci, 4 criminali di piccolo calibro, tutti arrestati lo scorso luglio. Bruno Sokolovic, GR2.
4: A meno di 20 anni entra nel Partito Socialista. Nel 2003 diventa direttore del quotidiano L'Avanti. Nel 2004 è senatore con l'Italia dei Valori e poi con il Popolo della Libertà, guidato da Berlusconi. Complessa la sua vicenda giudiziaria. Tra tutte spicca lo scandalo della casa a Monte Carlo, che coinvolse Gianfranco Fini. Nel 2010 Lavitola pubblica un documento del governo dello Stato caraibico di Santa Lucia, secondo il quale il vero proprietario di una società offshore che aveva comprato da Alleanza Nazionale un appartamento nel Principato di Monaco era Giancarlo Tugliani, cognato di Fini. Nel 2014 Lavitola viene condannato per l'attentato estorsione ai danni di Berlusconi per rimanere in silenzio sulle serate nelle ville del Cavaliere. Nel 2015 viene condannato in primo grado per concorso in corruzione in relazione alla cosiddetta compravendita dei senatori per far cadere il governo di Romano Prodi. Nel 2006 in appello il reato fu prescritto. Per varie condanne poi Lavitola uscì di prigione nel 2016. Nel 2018 a Roma, zona Monteverde, apre il bistrò di mare Cefalù. Dal 2019 Sigfrido Ranucci inizia a frequentare il locale. Elena Paba, GR2.
1: Non ce l'ha fatta Antonio Perrotta, l'uomo vittima di un violento pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza la notte tra sabato e domenica.
5: Uno sguardo di troppo e sarebbe scattata la spedizione punitiva. 7-8 contro 1. Dietro la morte di Antonio Perrotta, 34 anni di Fuscaldo, ci sarebbe una banale lite nella discoteca di San Gineto dove lavorava. La ricostruzione di quei momenti drammatici, quella di una brutale aggressione con tanto di tirapugni, fatta per uccidere, lasciano trapelare gli inquirenti. Perrotta, dipendente della Italba Color con 4 figli, faceva anche l'addetto alla sicurezza nel locale per arrotondare. Il gruppo lo avrebbe seguito fuori e lì lo avrebbe pestato. Gli inquirenti stanno lavorando per dare nomi e volti agli aggressori. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza, mentre la comunità di San Gineto è sotto shock.
6: Ci ho lasciato tutti quanti così per questa cosa che è successo.
7: Io penso che l'età media sia 15, 16, 18 anni.
5: San Gineto, Ilaria Raffaele, GR2.
1: E c'è un altro terribile episodio di violenza giovanile, sempre davanti ad un locale. Ieri notte a Fossa Cesia, in provincia di Chieti, un uomo di 50 anni intervenuto per difendere prendere i figli accerchiati durante una lite da un gruppo di altri ragazzi, è stato colpito da un potente pugno alla mandibola e, cadendo, ha battuto la testa. Ricoverato in ospedale, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, l'uomo, che presenta gravissime lesioni cerebrali, è in condizioni disperate. A percuoterlo, un 18enne che pratica arti marziali. No a un'immigrazione incontrollata. L'Europa rafforzi le politiche sui rimpatri, così in un post social indirizzato ai 27 paesi europei scrivono la Premier Meloni e l'omologa danese, la socialdemocratica Mette Frederiksen. Le due leader rilanciano l'ultimo regolamento rimpatri nella parte in cui prevede la creazione di hub di accoglienza in paesi extra Unione. Ci stiamo impegnando per le soluzioni alternative, assicurano, con un richiamo alle radici cristiane dell'Europa. Chi viene qui, precisano, deve accogliere il nostro sistema di valori. E resta sempre alto l'allarme nell'ex clave spagnola di Ceuta per un imminente possibile nuovo assalto di migranti alle frontiere con il Marocco. Sul fronte respingimenti dei richiedenti asilo, la Germania resta sulle sue posizioni e le ONG tedesche rispondono al Viminale, inviato Rai a Bruxelles.
8: La linea dura sull'immigrazione chiesta da Meloni e Frederiksen viene evocata a gran voce anche dal leader dei popolari europei, il tedesco Manfred Weber. In una intervista alla Frankfurter Allgemeine chiede un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo per potenziare Frontex e realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi. Proposte subito riprese dal ministro degli esteri Tajani, che dice: dobbiamo difendere insieme le nostre frontiere esterne. Eppure non si placa lo scontro tra Roma e Berlino sui migranti. Da un lato la Germania, che si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo approdo, e quindi Italia e Grecia, per tutti coloro che sono entrati in Europa dal 1 gennaio, dall'altro il Viminale, che sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. Non solo, l'Italia è pronta a scorporare dal totale il numero di chi è sbarcato dalle navi delle ONG, la maggior parte tedesche. Roma strumentalizza i soccorsi, è la risposta di SOS Humanity, attiva nel Mediterraneo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
1: Spostiamoci in Medio Oriente, da dove arriva la denuncia degli archeologi italiani e israeliani ai coloni la gestione della tomba di Giovanni Battista in Cisgiordania, l'archeologia usata per sfollare i palestinesi dai loro villaggi.
9: Sebastia, a nord di Nablus, racchiude 3.000 anni di storia. Per la tradizione cristiana c'è la tomba di Giovanni Battista, figura cara anche all'Islam. Il sito archeologico era gestito dagli abitanti. Centinaia di palestinesi vivevano dell'accoglienza e della raccolta degli olivi. Ora il movimento dei coloni ha ottenuto il via libera per espandersi. 180 ettari confiscati, la gestione dei turisti affidata ai coloni. Emek Shavek è un'associazione israeliana che monitora l'uso ideologico dell'archeologia, presa a pretesto, dicono, per sfollare i palestinesi dai loro villaggi. Campagne archeologiche piegate ai fini politici per trovare le tracce del regno di Israele nel IX secolo a.C., tralasciando colonne greche, templi romani, chiese bizantine, moschee ottomane. Da Gerusalemme la storica dell'arte Carla Benelli.
10: Noi siamo testimoni, lo vediamo nella città di Sebastia, lo vediamo nella città di Taibe, le recintano, se ne appropriano considerandolo un patrimonio israeliano. È illegale da tutti i punti di vista.
9: Anche per voi archeologi italiani è diventato pericoloso lavorare?
10: Sì, perché questi piccoli gruppi di coloni armati sono protetti dall'esercito, diventa veramente pericoloso anche per noi.
9: Francesca Fornario, GR2.
1: Siamo allo sport, agli europei di atletica. In attesa del ricco programma di questa sera c'è una notizia spiacevole per i colori italiani. Sentiamo il nostro inviato.
11: L'atterraggio doloroso dopo il primo salto, Mattia Furlani non è riuscito a continuare, un altro infortunio dopo quello in Cina, sempre alla gamba destra, la sedia a rotelle e gli esami, il campione del mondo del lungo è fuori. In finale va il coetaneo 21enne Francesco Inzoli, 8,34 ventoso, la misura migliore però davanti ai favoriti per le medaglie Tentoglu e Saraboyukov. Inzoli.
12: Finale ovviamente bisogna dare il massimo, sappiamo che è una gara che avrà un livello ancora più alto di quella che è stata la qualifica di oggi e quindi bisogna rimanere concentrati, sangue freddo e fare i risultati che sappiamo di poter fare.
11: Le prime medaglie stasera, Leo Fabbri nel peso lancerà per l'oro, ha afferrato subito la qualificazione 21 e 29 davanti a tutti, con lui dalle 21 e 33 italiane saranno in finale Ponzio, terza misura per lui, e Weir. Altri appuntamenti per le medaglie per l'Italia, i 100 femminili, la gara che chiuderà la serata, in semifinale Zainab Dossou e Gloria Hooper, la 4x400 mista azzurra per un'altra altro podio dopo l'argento di due anni fa, tutti con un nastro nero in segno di lutto per la morte di Livio Berruti. Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
1: Al primo giorno di gara agli europei di nuoto in vasca invece già arriva una buona notizia, ce la dice Manuela Collazzo qui in studio.
13: Arriva l'argento di Alberto Razzetti nei 400 misti in una finale di altissimo livello vinta dal russo Borodin, sul podio anche il britannico Litchfield. Alberto Razzetti, autore di un'ottima gara, era stato nella specialità già campione d'Europa nel 2022. Mentre vi parliamo è in corso l'ultima finale di giornata, la 4x200 stile libero uomini, con l'Italia in lotta per il podio, al momento occupa la quarta posizione, mentre nulla da fare nella 4x200 stile al femminile con le azzurre che hanno chiuso al quinto posto. Molto bene i nostri big. Nicolò Martinenghi nei 100 rana ha ottenuto l'ingresso in finale con il miglior crono, lui che è il campione olimpico in carica. Bene anche Sara Curtis nei 100 stile, secondo miglior crono d'ingresso in finale, e poi Thomas Ceccon, quinto tempo d'ingresso in finale nei 50 farfalla. Tutte queste finali domani, ancora in corso la 4x200 stile al maschile con l'Italia che lotta per il podio ma è ancora al momento in quarta posizione.
1: E grazie a Manuela Collazzo. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Roberta Sibona che vi parla, in regia Marco Mascia, Gianluca Liberati. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea torna Estate da Matti, da tutti noi ancora buon ascolto.
14: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Le stelle, qui a Estate da Matti su Rai Radio 2, siete in compagnia di Noemi Serracini e Maurizio Guccini.
1: Io ti faccio arrestare, lo sai? Cioè, ti faccio togliere il microfono.
0: Per quale motivo?
1: Non accetto questi cambi di personalità.
0: Ma io
1: oppure voglio
0: personalità.
1: C'è lo psicologo da spiaggia, io voglio lo psicologo da radio, cioè uno che si prenda cura delle tante personalità problematiche, è evidente, di Maurizio Guccini.
0: Io sono partito tanti anni fa facendo progressive, poi mi sono evoluto in un genere di musica un
1: ma
0: pochino.
1: Ma non parla così a Lanzorrenti, dai, ma smettila.
0: Attenzione, perché stanno prendendo in giro quello che può essere una peculiarità del mio.
1: Ma non parla così a Lanzorrenti, no, non voglio fare voice shaming, figurati, ci mancherebbe pure. No. Per carità. Comunque, finire le stelle, 1977, minuto più, minuto meno. E a proposito di figli delle stelle, vogliamo pure ricordare che oggi è la notte di San Lorenzo.
0: Sì, questa sera se voi volete potrete andare in qualche punto in cui non c'è inquinamento
1: luminoso
0: e ovviamente vedere tutte le stelle cadenti.
1: Ti ricordi che noi avevamo parlato di quel borgo bellissimo in Sardegna che è proprio il borgo delle stelle?
2: Vediamo se ti ricordi come si chiamava.
1: Sai che Allai,
2: perché poi c'è stata tutta una diatriba sul chiamarlo Allai. Sì, esatto.
1: E vabbè, insomma diciamo però lì penso che si vedrà benissimo, no? Questo borgo che è stato eletto a livello internazionale il posto più giusto per guardare le stelle, almeno in Europa.
2: Addirittura
1: pare.
2: Sulle panchine sembra che ci siano disegnate le costellazioni, quindi insomma tutte le persone che vorranno potranno anche magari ammirare proprio la geografia astronomica e magari vedere dove stanno tutte le costellazioni che spesso vengono citate. Noi non sappiamo neanche di quale stelle abbiano a che fare o semplicemente anche proprio i disegni. Tu ti ricordi un pochino i disegni delle costellazioni?
1: Vagamente, sì, dicevo l'altra volta, mi ricordo un po' come riconoscere l'orsa maggiore, l'orsa minore, riconosco quasi sempre Venere. Però insomma proprio le basi, veramente le basi. Vai a vedere le stelle da qualche parte, Maurizio, questa notte?
2: Forse, chi lo sa, forse mi avventurerò in qualche regione
1: in qualche
2: impervia.
1: Bosco.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì.
1: Domani però ricordati che hai comunque la diretta qui.

0: Be Free Now su Radio 2 alle 19:53 minuti, quando siamo addirittura d'arrivo con l'estate da matti, si apre un momento di quasi di serenità, di spensieratezza, mi verrebbe da dire, se non fosse che anche qui c'è un che di inquietante.
1: L'happy ending.
0: Ecco, appunto.
1: È arrivato l'happy ending.
0: Esatto, l'happy ending. Non so perché a questa scatena un'altra delle tante personalità di Maurizio, che devo dire emergono soprattutto verso la fine del programma, e quindi probabilmente è il calo di nervi che tira fuori questi aspetti così un po'...
1: In qualche modo devo somatizzare.
0: Esatto, somatizza. Lui somatizza, mi somatizzi nella voce tu.
1: È un pochino, dipende.
0: Vedi, a me vengono gli eczemi, a lui queste voci da pazzo. Va bene, allora, qual è l'happy ending di oggi?
1: Ma l'happy ending di oggi è che c'è il titolare di un bar che gestisce in via Facchinetti e a Milano e che rimane aperto per 30 clienti over 85.
0: Ecco, potrebbe essere l'ultima estate degli over 80 di via Facchinetti, perché il patto qual è? Che vadano al bar ogni giorno, quindi che fai? Non ti prendi niente se vai al bar ogni giorno, un bicchierino, un cicchetto oggi, un cicchetto domani. Che ti devo dire, la più anziana ha 92 anni comunque di questo gruppo di over 80 e tutte le mattine fino al tardo pomeriggio sono lì che si bevono una cosa, fanno due chiacchiere. Il proprietario del bar ha promesso di non lasciarli soli purché loro vadano a trovarlo appunto tutti i giorni del mese di agosto. Se, tra l'altro, questo è anche un modo per capire se qualcuno non va, se è successo qualcosa.
2: Sì, tra l'altro il proprietario del bar
0: è tornato, meno male, Alessandro D'Achille
2: il proprietario del bar ci racconta anche un pochino quali sono i personaggi che appunto frequentano questo bar. E per esempio lui cita una signora che chiama affettuosamente nonnina di 92 anni, dice: finito il pranzo mi chiede sempre un fernet riscaldato nonostante i 40 gradi.
0: Ti posso dire che effettivamente 92 anni con un fernet riscaldato alle 4 del pomeriggio, io non la chiamerei più nonnina, cioè se mi sopravvive alla fine dell'estate io la chiamerei leggenda. A proposito di icone, la nonna mi diventa proprio il nostro riferimento dei prossimi anni a venire.
2: Beh, magari se le chiedi qual è il segreto della tua longevità, della tua giovinezza, lei ti dice:
1: è scantato.
0: Dovremmo provare, Maurizio Cuccini, che dici?
2: Questa sera purtroppo io sono, per tutti.
0: Purtroppo quel problema lì, sono astemia, quella cosa lì che fai non riesco.
2: Quella cosa gravissima, è bruttissima.
0: Quella cosa lì che fai non
2: riesco. Per cui noi non faremo mai aperitivo insieme, sappi.
0: Perché? Ma ci sono le meravigliosi aperitivi alcolici, ma guarda
2: sì
0: tu.
2: No, è vero, sono non anche molto perché... buoni, però ovviamente quando mi dici aperitivo a quest'ora io penso sempre a qualcosa tipo, non lo so, uno scarabocchi.

0: Westcross e Fra Quintale, Scarabocchi qui a Rai Radio 2. Questa è l'estate da matti che anche oggi sta giungendo un pochino alla conclusione, Noemi.
1: Ci stai, i titoli di coda proprio sugli scarabocchi sono la sintesi perfetta di questa puntata.
0: Io scarabocchiavo tantissimo.
1: Anch'io,
0: quando
1: lo sai,
0: era un modo per distrarmi un pochino, anche il modo per un pochino lasciare andare tutta la tensione dello studio. Ho tanti diari e quaderni pieni di scarabocchi.
1: È distensivo, io lo faccio ancora quando mi trovo in anche a volte nei fuori onda. Comunque ho sempre una penna in mano e nelle situazioni più impensabili mi ritrovo a scarabocchiare, a scribacchiare anche qualcosa. Sì, siamo al momento proprio dei saluti. Prima di darvi l'appuntamento però a domani, salutiamo e ringraziamo tutta la nostra squadra,
0: e quindi alla regia Giovanna Romano, alla parte tecnica Gabriele Cioni
1: e poi Marina Baglivo,
0: esatto, alla visual Giuseppe Caporale, alla cura della trasmissione Linda Critelli, alla redazione sempre il nostro Donato Moscati,
1: l'unico e il solo Donato Moscati. Domani tu stanotte hai detto vai a vedere.
0: Arrampicherò su qualche montagna, qualche collina, andrò a vedere le stelle dove nessuno potrà
1: arrivare, solo tu, ci sarete tu, le stelle e l'orso marsicano. Va bene, l'importante è che domani alle 18 tu sia qui puntuale per un altro appuntamento con l'estate da matti. Buona serata, buona notte di San Lorenzo.
0: Ciao.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: e voilà, una ghiotta bontà.
1: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico.
0: Kiwi e Arturo.
2: Corri su Rai Play, troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
4: Prendila! Presa!
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si attenuano i temporali che hanno interessato il nord e localmente le aree interne del centro e del sud. In aumento però l'afa per fine giornata. Domani, martedì 11 agosto, condizioni che cambiano decisamente poco con il sole presente su tutte le regioni nel corso della mattinata e nubi consistenti che tendono a formarsi sui rilievi del nord e nell'entroterra del centro-sud durante il pomeriggio. Nuvolosità che sarà accompagnata da

0: piogge e temporali fin verso il tramonto, con successivo miglioramento nel corso della serata. Venti ancora deboli o assenti, con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrale o di tramontana sul Salento. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo e molta afa, con temperature massime attese fino a 38-39 gradi, specie sulle regioni centrali e meridionali. Lieve aumento anche al nord, dove i valori sono risultati un po' più bassi rispetto al resto del paese. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

Nel fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto. Solo da Uni Euro.

0: dottor Scotti.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Le 20:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dalla A1 Milano-Napoli. Tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze c'è un chilometro di coda, la situazione è stata risolta, ma c'è ancora la coda in direzione di Firenze e il veicolo fermo al chilometro 464. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari c'è un veicolo in fiamme, chilometro 396, e sempre sulla A14, ancora a Pescara, prudenza per un veicolo fermo tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Ora la viabilità ordinaria sulla statale del Moncenisio, il traffico è rallentato per la presenza di animali vaganti, prudenza quindi prima di Molaretto in direzione Colle di Moncenisio al confine con la Francia. Statale 11 Padana Superiore, il traffico è rallentato per lavori di manutenzione qui tra San Martino di Bareggio e prima di Gorgonzola in direzione di Venezia. E con questa notizia chiudiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 21:58, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove c'è un incidente sulla corsia di emergenza tra Bivio A1, diramazione Roma Sud e Valmontone, in direzione di Napoli. Siamo al chilometro 581. A1 Firenze-Roma, diamo questo tratto chiuso per lavori tra Chiusi Chianciano e Fabro in direzione di Roma dalle 22, quindi a breve, fino alle 6 di domani. Ora la A14 Bologna-Taranto, tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara, un veicolo fermo al chilometro 352,7, è un camion sulla prima corsia in galleria. Adesso la A14 Pescara, prudenza perché è in corso il ripristino di un incidente tra Vasto Nord, Casalbordino e Val di Sangro in direzione di Pescara. Poi diamo questo incidente sul grande raccordo Salaria Casilina, ci sono code per questa ragione tra svincolo 14 allacciamento a 24 Roma Teramo e svincolo 16 via Prenestina in carreggiata interna. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
5: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
3: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Radio 2 Puzzle.
6: Ma buonasera, ben ritrovati su Radio 2. Radio 2 si trasforma in un puzzle anche questa sera con Riccardo Panzetta.
7: Ma buonasera, Giodia Livernini.
6: Come va? Come va?
7: Allora, non ci urliamo nel manico perché io sto fermendo. Voglio sapere subito qual è il nuovo pezzo del puzzle.
6: Lo dobbiamo subito spoilerare così?
7: Beh, io sono in fremito.
6: Sei
7: in fremito?
6: Allora, stai calmo perché abbiamo un'ora davanti a noi, quindi tante cose saranno da dire su questo nuovo tassello del puzzle, ma iniziamo a presentare la nostra meravigliosa squadra, Leonardo Sinibaldi in regia, Simone Dell'Orca alla parte tecnica e poi abbiamo anche la supervisione di Roberto De Ida, poi l'asso nella manica lo tiriamo fuori più tardi.
7: Il nostro Alessandro Berrettoni.
6: Alessandrone, tutto questo accadrà questa sera su Radio 2. Fatti di vita quotidiana, momenti di vita quotidiana raccontati nello stile di Radio 2 Puzzle.

0: Gianna Nannini e Marrakesh in questa nuova versione di America su Radio 2 ad aprire una nuova serata, Radio 2 Puzzle, ormai lo conoscete questo programma, noi scomponiamo e ricomponiamo una giornata tipo, o come dice Riccardo Panzetta.
1: Lo componemo e lo scomponemo. Ma è il nostro ingrato compito, vogliamo dimostrare che ogni tassello di una giornata normale è un caleidoscopio di stranezze,
0: addirittura
1: una cornucopia di curiosità. Storie e racconti incredibili. E se c'è un momento della giornata, Jody, che tutti inseguiamo e desideriamo, è quella dello svago. Quel momento in cui finisce la giornata di lavoro, ci si concede un meritato relax, che sia un libro, una passeggiata, un film o un hobby, è lo spazio che ritagliamo per noi stessi.
0: Sembra una cosa semplice detta così, però come vedremo il modo in cui usiamo, insomma, il nostro spazio personale è cambiato molto nei decenni. Il tempo libero non è più un tempo vuoto, anzi è fin troppo pieno di impegni, e quindi corsi da seguire, sport da praticare, serie da recuperare, viaggetto da organizzare, libro da finire. Lo svago può essere molte, molte cose, una pausa vera oppure una distrazione automatica, un'agenda fitta oppure il rivoluzionario non fare nulla.
1: E dentro lo svago ci sono altre tessere del puzzle, c'è il gioco, il collezionismo, lo sport, il relax, e stasera le racconteremo una dopo l'altra, avendo ben in mente l'idea di fondo, che lo svago è il tentativo, spesso disperato, di tornare padroni di un pezzetto di noi. Oggi ve lo raccontiamo, e quindi lo svago è il nostro ottavo tassello.

0: Simply the best. E il ritmo dei Black Eyed Peas, Simply the Best, su Radio 2, a parlare del tempo libero. Il tempo libero è una conquista recente, ma per secoli il tempo non apparteneva alle persone, apparteneva alla terra, alla fabbrica, alla bottega, alla famiglia, alla sopravvivenza. Il nostro primo pezzettino che va a raccontare questo tassello del puzzle che è dedicato allo svago, come sempre poi ci porta un po' indietro nel tempo.
1: Chiaro, anche perché raccontare lo svago non è qualcosa di semplice. Nell'Ottocento, ad esempio, si lavorava anche 11-12 ore al giorno, non che questo non accada anche oggi, ma prima era la regola, e oggi diamo le 40 ore di lavoro come normali, ma sono frutto di grandi acquisizioni, di battaglie politiche, sociali, sindacali. L'idea di dividere la giornata in tre, quindi 8 ore di lavoro, 8 di svago e 8 di sonno, è una conquista recentissima. Eppure oggi il tempo libero sembra fuggire dalle nostre mani, cioè anche lo svago è diventato un po' una prestazione, una performance, il corso da seguire, il fisico da mantenere, il libro da finire, la sede da recuperare e il weekend che facciamo, organizziamo, donniamo.
0: Che famo. E anche quando non lavoriamo ci comportiamo un po' come se dovessimo produrre qualcosa, no? E forse siamo tutti un po' convinti che il tempo libero vada usato per costruire una versione migliore di noi stessi. Devo diventare più bello, più magro, più interessante, insomma è tutto un fare. Però non sarà che questa iperattività serve anche a combattere la noia, come cantava Angelina Mango, ma non solo Angelina Mango, diventato il nemico numero uno? Non ci possiamo più annoiare, se accade è una tragedia.

0: noia. La noia è anche terrore del vuoto, quell'horror vacui che si manifesta spesso nelle nostre vite. Montale lo aveva capito e diceva: ammazzare il tempo è il problema che si presenta all'uomo di oggi e di domani. Cioè, passare il tempo dinanzi al video, assistere a una partita di calcio, non è veramente un ozio, è uno svago, un modo di allontanarsi dal pericoloso mostro del vuoto. E poiché sono pochi gli uomini capaci di guardare senza paura quel vuoto, ecco la necessità sociale di fare qualcosa. Per questo il primo vero svago è anche il più scandaloso, cioè non fare niente, Jody.
1: Non quel niente triste, l'attesa nervosa in cui controlliamo il telefono ogni 30 secondi, cioè, stiamo parlando del niente scelto e abitato, cioè il cosiddetto dolce far niente. Stare sul divano senza accendere la televisione, passeggiare, non so, senza cuffie, guardare il soffitto, sedersi su una panchina senza preoccuparsi di spippolare il telefono continuamente, ecco. Questo è il dolce.
0: Sai che gli antichi romani avevano una parola per questo, ozium, che non indicava la pigrizia, era il tempo sottratto al negozium, cioè al mondo degli obblighi, degli incarichi, della vita pubblica. Dentro quella parola c'era già un'intuizione potentissima. Il tempo senza lavoro non è tempo sprecato. Nell'ultimo Samurai, meraviglioso film con Tom Cruise, c'è una frase che condensa questa idea: una vita spesa a contemplare un fiore non è tempo perso. Cosa voleva dire? Che non occorre riempirsi la giornata con mille attività, si può riconoscere e apprezzare la vita anche solo nel respiro.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, e la città è stato anche un tema che abbiamo affrontato qui a Puzzle, perché noi ricomponiamo un'intera giornata, quindi dal mattino fino alla notte, momenti di vita quotidiana che tutti affrontiamo, dal risveglio fino a poi proprio vivere le nostre città. Ma oggi siamo arrivati a raccontare invece lo svago, il tempo libero. Ma che cos'è il tempo libero? Perché può essere declinato in molte attività, però senza dubbio è il momento in cui torniamo in qualche modo ad appartenerci. E allora Puzzle parte da qui, cioè non dal tempo libero ma dal tempo liberato, perché lo svago è ciò che ci impedisce di farci inghiottire da giornate che poi sono sempre uguali, e uno dei modi più diffusi sicuramente è fare sport.
1: Correre, pedalare, nuotare, il calcetto, il padel, insomma le città sono piene di sportivi amatoriali, tutti diversi, che siano tonici e guizzanti o corpulenti e un po' in affanno, tutti portano al corpo la loro attenzione. La categoria più simpatica è quella che Vincenzo De Luca in un celebre video durante la pandemia definì cinghialoni.
2: Ho trovato vecchi cinghialoni della mia età che andavano a correre senza mascherine, con una tuta che arrivava alla caviglia, con una seconda tuta alla zuava, arrivava al ginocchio, con un terzo pantaloncino sopra. Questi andrebbero arrestati a vista per oltraggio al pudore.
0: Ma chi sono Riccardo?
1: Ah, fantastico.
0: I cinghialoni.
1: Beh, sono quelli che hanno vissuto la loro vita incollati alla sedia, al divano, al letto, che hanno dribblato come levrieri l'attività fisica tutta la vita, e poi all'improvviso si trasformano e iniziano a sgambettare, magari dopo una visita medica, una foto al mare o una relazione finita.
0: Beh, d'altronde siamo circondati da inviti a essere migliori, no? Le pubblicità, i social ci spingono a essere più sexy, più tonici, più avvenenti, e giù la panza e sulle rughe, via la cellulite, muoviti, corri, zompa, è tutto così.
1: E i cinghialoni, come li ha definiti De Luca, iniziando a muoversi, a fare sport, possono trasformarsi anche radicalmente, e non solo nella forma fisica, perché il tempo libero dedicato allo sport può diventare una dipendenza, e questo bisogno ossessivo di praticare esercizio fisico si chiama exercise addiction, mm-hmm, e si manifesta in barba a tutto, quindi al rischio di farsi male, alla faccia dei problemi di salute e alle ripercussioni sulla vita privata o lavorativa.
0: E questa dipendenza è alimentata dal rilascio di endorfine e dopamina durante ovviamente l'attività. Ci si sente così bene durante e dopo l'attività sportiva che si ricerca quel benessere continuamente, diventando a tutti gli effetti una droga. Quindi se sentite la necessità di aumentare progressivamente la durata e l'intensità dell'allenamento, e lo fate anche in presenza di dolori fisici, e se provate ansia, irritabilità, senso di colpa quando non vi allenate,
1: e se
0: insomma,
1: lo sport ha ridotto drasticamente le vostre relazioni sociali, allora fermatevi, buttatevi sul divano, fatevi una tisanella e fatevi anche qualche domanda.
0: E fatevi qualche domanda, e qualche domanda ce la poniamo questa sera su Radio 2, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giodia Livernini, poi più tardi arriverà il nostro asso nella manica Alessandro Berrettoni, tutta la squadra per raccontare un tema che ci riguarda tutti, il tempo libero, lo svago.

0: E il tempo libero, lo svago anche per ascoltare la programmazione musicale di Radio 2, Cure, Boys Don't Cry, questa sera ad accompagnare il racconto che stiamo facendo sullo svago. Poi c'è anche una forma di svago che dalla pandemia di Covid è tornato alla carica dopo anni di appannamento, cioè stiamo parlando dei giochi da tavolo, dei giochi di ruolo, delle carte.
1: Beh, un successo che segna finalmente la rivincita dell'offline, dello stare insieme sui social e sullo smartphone. Parliamo di un fenomeno dai numeri impressionanti, Jody, perché nel 2025 il mercato globale dei giochi da tavolo valeva quasi 20 miliardi di dollari e potrebbe arrivare a 34 entro il 2030.
0: Anche l'Italia va pazza per i giochi e non parliamo solo del monopolio e della tombolata di famiglia a Natale.
2: La tombola ha delle regole ferree. La tombola, non il bingo, da sempre in tutte le famiglie. Dico, chi siamo noi per cambiare queste regole? Regola numero uno: all'uscita del primo numero c'è sempre un coglione che grida AMBO! Ecco, quel coglione in questo caso sei tu.
0: Ecco qua, anche se siamo in estate, però insomma questo è universale quello che ci racconta Marco Giallini nel film Una famiglia perfetta. Parliamo di un mondo di giovani e di adulti che colleziona carte, che compra giochi da tavolo, che partecipa a tornei internazionali e anche eventi dedicati.
1: Ce n'è uno che si chiama Spiel ad Essen in Germania, che è la più grande fiera mondiale dedicata ai giochi da tavolo, con centinaia di migliaia di visitatori da oltre 80 nazioni. In Italia ci sono convention incredibili come il Play a Bologna e il Lucca Comics and Games. Il gioco nelle sue molte forme non è più una nicchia da nerd, cioè da sfigati come venivano definiti negli anni 80. Il gioco oggi è il principale settore di business dell'intrattenimento, che ha superato da tempo i volumi d'affari di cinema e musica.
0: E una parte importante di questo settore sono proprio i giochi di ruolo, tra i quali il più famoso e amato è Dungeons and Dragons, nato negli anni 70, è diventato un fenomeno pop globale, tanto da essere anche celebrato dalla serie televisiva Stranger Things. Ma perché il gioco ci piace così tanto, Riccardo, secondo te?
1: Perché è un bisogno umano fondamentale che unisce biologia e psicologia, stimola il cervello, il rilascio di dopamina, permette di evadere dalla quotidianità rifugiandosi in uno spazio sicuro e offre il pieno controllo sulle sfide da affrontare. Mm-hmm. L'autore di giochi da tavolo, questo tedesco chiamato Rainer Knizia, diceva: quando si gioca, l'obiettivo è vincere, ma è l'obiettivo che è importante, non la vittoria. È un modo per dire che giocare insegna che nella vita non bisogna esaltarsi troppo per le vittorie e demoralizzarsi per le sconfitte, è più importante darsi uno scopo e fare il meglio per raggiungerlo.
0: Quanto è vero, come avrete insomma capito, giocare non è solo un'attività per bambini, ma è prezioso anche per tutti noi adulti. Il gioco favorisce il benessere emotivo, tiene allenata la mente, stimola la creatività e poi avvicina le persone.
1: Lo aveva compreso perfettamente il drammaturgo George Bernard Shaw, che diceva: non si smette di giocare perché si diventa vecchi, ma si diventa vecchi quando si smette di giocare.

0: Sì, Morning Dew, il nuovo singolo ritrovato questa sera su Radio 2, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giodi Livernini e il nostro asso della manica. Buonasera Alessandro Berrettoni.
1: Ma anche un po' re di denari.
0: Sì.
1: Un sette bello.
0: Ma quale carta vuoi essere? Scegliela tu, quella che vuoi. Ma oggi questa sera è ovviamente a parlare di svago, di hobby, ce ne sono tanti strani nel mondo. Quindi ti chiedo subito una cosa, Ale: palle giganti, ferri da stiro sott'acqua, sacchetti per il vomito. Che cosa hanno in comune?
2: Appunto, l'hai detto, sono tutti a modo loro, in modi diversi, hobby. Quindi io partirei da questo hobby fantastico che c'è in Thailandia, che è l'arte di intagliare le saponette, il soap carving. Ovviamente le intagliano non per usarle, sarebbe troppo banale, vengono invece trasformate in fiori, animali, decorazioni e poi vendute al mercato. In Giappone invece, per rimanere in Asia, si pratica il dorodango, letteralmente far brillare il fango. Si prende terra, si aggiunge acqua, si lavora l'impasto fino a ottenere una sfera perfettamente liscia e lucida, una pratica quasi meditativa. Pensate ore passate a trasformare una manciata di fango in un oggetto che poi alla fine sembra di marmo. Invece in Europa c'è chi ha l'hobby di andare a caccia di tombe famose, le più celebri.
0: Che divertimento!
2: Sì, però è per gli appassionati,
0: certo,
2: di musica,
0: chiaro.
2: È un c'è quella famosissima, quelle famosissime di Jim Morrison, sì, di Oscar Wilde per la Chasse di Parigi o Marilyn Monroe a Los Angeles, sono appunto ormai mete di pellegrinaggio. E c'è anche un sito dedicato per gli appassionati che si chiama Find the Grave, che raccoglie schede, fotografie e indicazioni per aiutarvi nella ricerca dei cimiteri.
1: Ma invece Alessandro, per chi ha mani robuste e ditone, insomma belle, corpulente, ma soprattutto ama spolliciare, che si può fare?
2: Beh, questo sport che puoi fare tranquillamente dal divano, che si chiama il thumb fighter, appunto lottatore di pollice. Gli sfidanti intrecciano le dita, mantengono però i pollici alzati e liberi di muoversi. Vince chi intrappola e blocca quello dell'avversario per 3 secondi. È una disciplina semplice, banale apparentemente, ma che in realtà ha una federazione, tornei, anche delle regole
0: addirittura
2: precise.
0: Ma era il gioco che facevamo da bambini.
2: Sì, di fatto sì.
0: Cioè, una federazione.
2: Thumb fighter. Eri una thumb fighter e non lo sapevi. In Wisconsin, ovviamente negli Stati Uniti, esiste invece una competizione dedicata al mooing, cioè al muggito, proprio letteralmente. C'è anche un festival dedicato, il Moolapalooza, che appunto imita il nome di scimmiotta e il nome di un celebre festival musicale. Lì i concorrenti si sfidano nell'imitazione più convincente, appunto, di una mucca. Si esercitano per mesi, il vincitore riceve un premio in denaro e poi è un hobby veramente peculiare, devo dire il mio preferito tra questi che stiamo citando è quello di chi conserva i sacchetti per il vomito degli aerei.
0: Mi sento male, posso uscire?
2: Ci sono,
0: posso,
2: ma non usati però.
0: Da, ho capito, ma pensarci.
2: Ci sono persone che si scambiano addirittura i sacchetti di varie compagnie aeree, epoche, paesi diversi, quelli pezzi rari, loghi scomparsi, grafiche vintage. E la filatelia per stomaci forti.
1: Senti Alessandro, ma chi vuole dedicarsi a un hobby ma non vuole rinunciare alle faccende domestiche, perché comunque insomma bisogna farle, che fa? Come contiene insieme le due cose?
2: Ho un hobby anche per loro, è l'extreme ironing, la stiratura estrema, cioè bisogna stirare mentre ci si arrampica, si fa surf, si fa in bicicletta,
0: certo,
2: o addirittura in deltaplano. Invece per chi trova l'hockey tradizionale un po' banale, esiste quello subacqueo che si gioca sul fondo di una piscina in apnea con pinne, maschere e boccali. Un'altra attività ormai diffusissima è il geocaching, che è una caccia al tesoro basata sul GPS. I partecipanti cercano contenitori nascosti in città, boschi, sentieri, luoghi insoliti, trovano spesso quaderni da firmare e piccoli oggetti che poi si scambiano.
0: Senti Alessandro, ma visto che siamo in estate, con l'acqua che cosa si può fare? Che giochi ci
2: sono?
0: Beh,
2: c'è il tradizionale, c'è

0: rimbalzello, che è semplicemente l'arte di far saltellare una pietra sull'acqua, che è appunto anche qui ti sembra un gioco facile da spiaggia, ma in realtà ci sono competizioni e record ufficiali. E c'è l'americano Kurt Steiner che detiene il record, che ha ottenuto 88 rimbalzi consecutivi. 88,
1: non poco, non male.
0: In sintesi, Jody, Riccardo, qualunque attività, se praticata con passione, alla fine può diventare un hobby. Alcune di queste che abbiamo appena citato ci sembrano folli, pazze, ma regalano benessere a chi le pratica. Alla fine, chi siamo noi per giudicare?
2: E chi siamo noi per giudicare, giustamente? Grazie ad Alessandro Berrettoni, che ci ha aggiunto altre curiosità al tassello del puzzle di questa sera, lo svago.

0: Fulminacci, maledetto me, puntata dopo puntata stiamo componendo il puzzle di un'intera giornata. Questo è Radio 2 Puzzle, momenti di vita quotidiana che tutti quanti noi affrontiamo magari senza darci troppo così, senza osservarli attentamente. Noi li svisceriamo, li gomboniamo, li scomponiamo.
1: Siamo partiti dal caffè, abbiamo attraversato altre puntate con l'igiene, lo specchio, la casa, la città e il lavoro, e siamo arrivati a l'hobby, lo svago, il tempo libero.
0: E ovviamente, come sempre, ormai è tradizione qui a Radio 2 Puzzle, c'è un momento in cui il nostro tassello è legato al cinema in qualche modo. Il cinema racconta veramente tutto, quindi anche per quanto riguarda gli hobby c'è un trucco che gli sceneggiatori conoscono benissimo, che se vuoi raccontare davvero un personaggio non guardare cosa fa per vivere, ma guarda cosa fa proprio nel tempo libero, perché è lì che si nasconde la sua anima.
1: È verissimo, prendete ad esempio il grande Lebowski, no? Il personaggio del Drugo gioca a bowling, o almeno ci prova, tra una partita, un white Russian e un guaio dietro l'altro che gli capitano in continuazione. Ma il bowling è il suo modo di attraversare il mondo, cioè la pista è l'unico luogo per lui dove tutto sembra avere finalmente delle regole.
0: E poi Le ali della libertà, altro film famosissimo interpretato da Tim Robbins, che passa il tempo scolpendo piccoli sassi su un minuscolo martelletto da geologo, un hobby paziente. Proprio quella pazienza finirà poi per cambiare il suo destino, perché a volte la libertà comincia da un sassolino.
1: In Sherlock Holmes, almeno nella versione cinematografica con Robert Downey Jr., il protagonista, quando non risolve i delitti, suona il violino. Cioè non è un semplice passatempo, è il modo con cui rimette in ordine il cervello. Alcuni fanno meditazione e Holmes prende l'archetto e inizia a suonare.
0: Poi c'è Jumanji, dove il gioco da tavolo smette improvvisamente di essere un passatempo, diventa un biglietto di sola andata verso la giungla, e da quel momento ogni lancio di dadi è una questione di sopravvivenza.
1: Nella Regina degli Scacchi, Beth Harmon, la protagonista, non sposta semplicemente i pezzi per vincere le partite, affronta la vita una mossa alla volta. Ogni partita racconta qualcosa di lei molto più di qualsiasi dialogo.
0: Ci sono hobby, insomma, che il cinema ha trasformato poi in immagini immortali.

0: Jody, questo era Ghost.
1: Lo sapevo.
0: Quel film in cui la ceramica, sì, insomma, non è stata più una semplice...
1: No, scusa, gli possiamo rimettere sotto l'atmosfera, perché o me la racconti come va raccontata, se no non vale. Dimmi Riccardo, dimmi.
0: Sai, Jody,
1: dimmi.
0: In Ghost, sì, una ruota, un vaso, sì, una canzone.
1: Che cosa saranno mai?
0: Beh, sono bastati a rendere romantico anche... un laboratorio di argilla,
1: un vasetto di ceramica.
0: Tu hai mai infilato le mani?
1: Basta, stop, chiudiamo.
0: Nella ceramica.
1: Fermati, Riccardo Panzetta. Allora, infilato le mani, parliamo di Karate Kid, va bene? Che lui le usava.
0: Metti la cera e togli la cera. Però in questo caso di cosa parliamo?
1: È l'hobby del giardinaggio che diventa filosofico. Il mitico maestro Miyagi spiega che prendersi cura di un bonsai è un atto spirituale, richiede le stesse qualità necessarie per affrontare un combattimento, quindi calma, equilibrio, pazienza.
0: In Blade Runner il personaggio di Guff invece lascia dietro di sé minuscoli origami, piccole figure di carta che evocano e suggeriscono e creano dei dubbi.
1: Poi c'è Big Fish, Edward Bloom ama pescare, però la pesca è una metafora, diventa l'elogio dell'attesa, dell'osservazione e soprattutto dell'immaginazione.
0: E poi in Billy Elliot, insomma, il balletto diventa sì un passatempo insolito, ma questo ragazzino invece trova nella danza il modo più sincero di dire chi è. Cioè il ballo smette di essere un hobby, diventa la sua identità. Forse è questo che rende gli hobby così presenti nel cinema, Jody. Raccontano molto di chi li pratica. Il bowling, il giardinaggio, suonare il violino diventano la scorciatoia narrativa per scoprire un personaggio.
1: Per scoprire un personaggio, e noi un po' ve li abbiamo raccontati questa sera qui a Radio 2 Puzzle, raccontandoli anche dal punto di vista del cinema.

0: Tyler Durst, Let's Go to Hill su Radio 2, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giodia Livernini, a parlare di svago, a parlare di hobby, e tra gli hobby più diffusi non possiamo non citare il collezionismo. C'è chi colleziona libri, chi francobolli, chi monete, chi calamite del frigorifero, poi c'è anche chi ha spinto la propria inventiva oltre ogni limite.
1: Come Cecil e John Dixon, una coppia inglese che per decenni ha raccolto oltre 60.000 bustine di zucchero provenienti da bar, hotel, ristoranti di tutto il mondo. Per loro erano una specie di atlante del gusto, dei viaggi e dei ricordi, cioè ogni caffè aveva una storia da conservare.
0: Poi c'è Graham Barker, un australiano entrato nel Guinness dei primati per una collezione davvero, diciamo, personale, migliaia di pelucchi del proprio ombelico raccolti nell'arco di oltre 40 anni.
1: Vorresti vedere questa collezione?
0: No,
1: vuoi
0: no.
1: Salire a vedere
0: no,
1: la mia collezione
0: non ci tengo,
1: di pelucchi?
0: Grazie, non ci tengo.
1: Negli Stati Uniti invece Harry Sperl, soprannominato Mr. Glove, ha dedicato la vita ai guanti, ne ha raccolti più di 100.000 da pugile, da chirurgo, da astronauta, da forno, da scherma e anche per schiaffeggiare qualcuno e sfidarlo
0: così
1: a duello. Così, tanto per.
0: Poi ci sono i collezionisti di coni stradali, sembra uno scherzo, invece esistono dei club internazionali dedicati ai coni del traffico. Il più celebre è un britannico, si chiama David Morgan, che ne ha raccolti quasi 140 di ogni forma e provenienza.
1: Ma la verità, Jody, è che nessuna collezione parla degli oggetti, parla delle persone. Prendiamo ad esempio George Frick, un americano che per tutta la vita ha raccolto, sai cosa?
0: Cosa?
1: Campanelli.
0: Carini.
1: È una collezione iniziata negli anni 60 e arrivata a superare 20.000 pezzi provenienti da ogni angolo del mondo. Campanelli da scuola, hotel, da navi, da chiesa, da vecchi negozi, oggetti piccoli che hanno una caratteristica speciale, ognuno ha un suono diverso. Ora pensa se tutti questi campanelli suonano nello stesso momento a casa di questo disgraziato.
0: Sì, ma mi incuriosisce, no, lui che va, che viaggia, dice che ha un campanello da dare così, e se lo porta a casa. Vabbè, niente, no, perché poi inizio a pensare come li raccolgono tutti questi oggetti. Comunque c'è un americano, si chiama Bob Benson, che ha collezionato i sacchetti di carta dei negozi dagli anni 70, ne raccolti migliaia provenienti da grandi magazzini, da boutique, da attività ormai scomparse, insomma una specie di archeologia dello shopping.
1: Poi c'è l'americano Richard Haynes, che ha iniziato negli anni 80 a raccogliere apparecchi telefonici d'epoca e ne ha riuniti oltre 1.000 esemplari, telefoni a gettone, a disco, da parete, un bel cendralone. Pronto cendralone?
0: Pronto mamma? La britannica Elizabeth Smith, nel corso di oltre 50 anni, ha raccolto più di 5.000 spazzole provenienti da epoche e paesi diversi, e quindi pettini e spazzole che raccontano la moda, la cura del corpo e perfino il ruolo sociale dei capelli nella storia.
1: Tra le raccolte più curiose c'è anche quella delle insegne al neon. Negli Stati Uniti il collezionista Len Davidson ha creato a Pittsburgh un centro che raccoglie centinaia di insegne salvate dalla dismissione di vecchi motel, ristoranti e cinema. Nella sua collezione i neon hanno trovato una seconda vita, anzi sono pezzi preziosi, Jody, perché riescono a rievocare storie ormai dissolte nel tempo.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogie's in my soul su Radio 2, Radio 2 Puzzle. Riccardo Mazzetta, Giodia Livernini, quante ne stiamo raccontando? Troppe, forse.
3: A bizzeffe. Ma parlando di hobby, potevamo forse ignorare quello che dà il nome alla nostra stessa trasmissione?
2: No, potevamo
3: non parlarvi del puzzle?
2: E allora è ora di raccontare la storia del puzzle.

0: dal Caragiodi.
1: Ci stiamo provando.
0: Ormai componevo, scomponevo, ma andiamo a capire anche che cos'è davvero il puzzle, perché oggi lo fanno tutti senza sapere esattamente cosa compongono, ma una volta veniva utilizzato come strumento didattico. Nel 1767 il cartografo inglese John Spilsbury prende una carta geografica, la incolla su una tavoletta di legno, la ritaglia seguendo i confini delle nazioni, con l'obiettivo di insegnare la geografia ai bambini. Questo primo puzzle è conservato oggi alla British Library, ma ahimè mancano 5 pezzi.
1: È brutto, chi brutto se l'è quando mancano sti i pezzi. Comunque nell'Ottocento il puzzle diventa un passatempo per ricchi, perché era un po' costosetto, visto che ogni pezzo in mogano o in cedro era tagliato a mano, e quindi solo con la rivoluzione industriale poi entra nelle case di tutti.
0: Negli anni 30 del Novecento esplode negli Stati Uniti. Durante la Grande Depressione se ne vendevano milioni ogni settimana, perché costavano poco ed erano un passatempo molto efficace. Per decenni i soggetti furono quasi esclusivamente mappe geografiche, solo successivamente arrivavano scene storiche, fiabe, animali e opere d'arte.
1: Però c'era un'enorme differenza rispetto a oggi: sulla scatola non c'era l'immagine finale, chi giocava con un puzzle non sapeva praticamente che cosa doveva costruire.
0: Perché le fotografie sulla scatola, che aiutavano chi doveva comporre il puzzle a capire come muoversi, arrivarono solo negli anni 50 del Novecento, quando il cartone sostituì il legno. Esistono persino puzzle completamente bianchi, trasparenti o ispirati ai quadri di Jackson Pollock, dove distinguere un pezzo dall'altro è un'impresa degna di Sherlock Holmes.
1: E quindi, a proposito di tasselli, ma sai qual è il puzzle più grande del mondo? Il record appartiene a un gigantesco puzzle da oltre 60.000 pezzi che, una volta completato, è lungo più di 8 metri e ci vogliono settimane, a volte mesi, per finirlo.
0: Fischia!
1: Che pazienza!
0: Ma lo sai che prima di Jody Alivernini e Riccardo Panzetta c'è stata qualcun'altra che si è appassionata al puzzle?
1: Chi?
0: La regina Elisabetta.
1: Ma dai!
0: Amava dedicarsi ai puzzle durante le vacanze a Balmoral.
1: Vedi.
0: Il presidente americano Theodore Roosevelt ne era grande appassionato, e perfino Agatha Christie, la regina del giallo, si rilassava componendo e scomponendo le tessere.
1: Il mercato dei puzzle è enorme. I maggiori produttori si trovano in Germania, nei principali acquirenti sono negli Stati Uniti. Negli ultimi anni poi è arrivata la terza dimensione, cioè i puzzle 3D che costruiscono i castelli, monumenti, astronavi. Persino il Titanic è stato costruito in puzzle in 3D.
0: Durante la pandemia le vendite sono esplose in tutto il mondo. Milioni di persone hanno riscoperto il piacere di staccarsi dallo schermo del telefonino per concentrarsi su migliaia di pezzettini colorati. Quando tutto intorno a noi si scassa, Jody, forse dà soddisfazione riportare ordine nel caos rimettendo una dopo l'altra in fila migliaia di tesserini. La forza del puzzle è andare in direzione opposta ai nostri tempi. Viviamo in un mondo velocissimo e il puzzle invece invita a procedere lentamente, un pezzo alla volta, e alla fine tutto trova il suo posto.
1: Un po' come succede a Radio 2 Puzzle, tanti pezzi apparentemente scollegati che messi insieme raccontano una nuova storia.

0: Kings of Convenience, I'd Rather Dance With You, i titoli di coda. Siamo giunti praticamente sul finale di questa puntata. Anche oggi abbiamo aggiunto un pezzetto al nostro puzzle, un tassello importantissimo, quello del tempo libero, lo spazio purtroppo residuale delle nostre giornate che riusciamo a dedicare pienamente però a noi stessi.
1: Abbiamo scoperto che il tempo libero non è sempre davvero libero, può diventare una fuga dall'ansia, dal vuoto, mille cose da fare. Abbiamo attraversato il mondo dei giochi, dei videogiochi, insomma abbiamo raccontato l'hobby e il tempo libero in varie modalità. Ora, Jody, per favore.
0: No, non me la fare questa
1: per
0: domanda.
1: Per favore,
0: no.
1: Almeno questa volta mi dici di cosa parliamo nella prossima puntata.
0: Ma ogni volta me lo chiedi, però ormai i nostri ascoltatori dovrebbero arrivarci da soli, perché noi a ogni puntata di Radio 2 Puzzle ricomponiamo una giornata tipo. Se oggi abbiamo raccontato lo svago, il pezzo dopo quale sarà? Lo scoprirete alla prossima puntata. Grazie Leonardo Sinibaldi, grazie a Simone Dell'Orca, grazie Roberto De Idda, nostro curatore, ovviamente Alessandro Berrettoni, grazie. Buonasera Riccardo Panzetta.
1: Buonasera Giulia Livernini.
0: Dai, non mi guardare così, lo sai qual è il tassello del puzzle, non te lo dico.
2: Radio 2 Puzzle.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.